0: meteo di Radio TQ, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Ladies and gentlemen,
4: Radio Tiguglio Ambient, Soul and Dreams.

0: Atmosfera, trasmesse per voi. Un buon ascolto da Radio Tiguglio.
1: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web. Teo, ho voglia di una cosa.
3: Di cosa, Stella?
2: Di così e cos'ha!
4: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
2: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
5: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21:30.
6: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
7: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti i sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
8: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
9: Troppo Forti!
8: No, ma lo volevo dire io!
9: Troppo Forti con Alex De Sì!
10: Hai capito? Ho capito sì! Mica sono
11: scemo! Time! L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
12: Sono le 2:32.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: You are on WCO Radio, la trasmissione dedicata alla musica Texas, Red Dirt, folk americana, alternative country. WCO Radio and Blue Bonnets Hill start now.

amici, ma soprattutto amiche di WCN Radio. Gianotix vi dà il benvenuto alla terza puntata di Blue Bonnet Seal, puntata che è cominciata con una canzone che apre un album. L'album si chiama Midnight Motel, lui è Jack Ingram e la canzone è Old Motel. Come seconda canzone invece andiamo, visto che oggi è il 31 di gennaio, esattamente un anno e un giorno fa, alla Fiera di Padova si teneva il Billy Bob Sexus County Fair, era sabato, come headline dei concerti c'era lui, Aaron Watts, e noi questa sera ci ascoltiamo una canzone che arriva dal suo ultimo album uscito veramente pochissimi giorni fa. L'album si chiama Vaquero e la canzone è These Old Boots Have Roots.

Aaron Watson e la sua canzone proveniente dall'album Vaquero, di cui ascolteremo anche qualche altro pezzo nelle prossime puntate. Proseguiamo con un cantante che arriva dalla patria dei Cowboy. Lui si chiama Jared Rogerson. Nel 2016 ha rilasciato il suo album d'esordio Heaven e ci andiamo ad ascoltare una canzone proprio dedicata ai Cowboy. Life is too short not to rodeo.

Vi ricordo che siete sempre all'ascolto di WCN Radio. Io sono sempre Gianlu TX e questo è sempre Blue Bonnet Seal. Mi raccomando, se non avete già fatto, di mettere mi piace alle pagine Facebook di WCN Radio e di Blue Bonnet Seal. E adesso, dopo che la vita è troppo corta per non fare rodeo, andiamo con una canzone proveniente anche questa da un album, anzi uno dei migliori album del 2016. Sto parlando di A Sailor's Guide to Heart. Lui è il grandissimo Sturgeon Simpson e noi questa sera ci andiamo ad ascoltare Sea Stories.

dovete uscire, vi dovete staccare dal PC e non sapete come fare a continuare ad ascoltare le frequenze in streaming per tutto il pianeta di WCN Radio? Semplice, basta scaricare dai vostri store digitali l'applicazione WCN Radio e in un secondo sarete di nuovo connessi con noi. Andiamo avanti con Blue Bonnet Hill, torniamo in Texas e anche il titolo della canzone, perché si chiama Back to Texas. La canzone arriva da un album del 2006 che si chiama One of a Kind e loro sono la John D. E.

abbiamo con una voce femminile proveniente da Denton, Texas. Quando tra le tue influenze hai gente come Gillian Welch, Emmylou Harris, Patti Smith, Neko Case, Bob Dylan, Tom Van Zandt, Patsy Cline, Tom Waits, Lucinda Williams, di certo qualcosa di buono salterà sempre fuori. Stiamo parlando di Kim Null and the Fringe, dal suo ultimo album del 2017, uscito anche questo pochissimi giorni fa, Lay Your Vision Down. Noi questa sera ci ascoltiamo White Lines.

bentornati in seconda parte di Blue Bonnets. Io sono sempre Gianlo TX, questo è sempre WCN Radio in streaming sul sito www.wcnradio.it oppure tramite l'applicazione scaricabile da tutti gli store digitali. Seconda parte che abbiamo cominciato con un cantante che è stato protagonista dell'ultima edizione di The Voice America. Naturalmente sto parlando di Austin Alsop e dal suo album del 2016 This Weary Land ci siamo ascoltati Rock and Roll Man, e adesso un'altra canzone che arriva da un album del 2016. Di solito questo gruppo si fanno chiamare Cody Canada and The Departed, ma qui al posto di Cody Canada c'è Jeremy Plato e noi ci andiamo ad ascoltare I Wouldn't Take Her to a Dogfight.

Hyde Park di solito ci si aspetta un disco tendente a rock and roll, invece questo è un disco veramente quasi più classico, più country, meraviglioso. Adesso però un pochino ci spostiamo verso il country rock quasi tendente al southern. Sto parlando dei favolosi Whiskey Myers, anche questo album del 2016, si chiama Mud, e noi questa sera ci ascoltiamo Stone.

quanto è bella Stone degli Whiskey Myers. Va bene, andiamo avanti. Il prossimo cantante è un esponente di Americana, lui arriva dal North Dakota, si chiama Josh Harty, il suo album del 2016 si chiama Holding On e noi

Se non lo sapeste già, siete sempre all'ascolto di WSN Radio Blue Bonnets, io sono sempre Gianu TX. Per le prossime due canzoni celebriamo la famiglia Brown, una famiglia con un certo nome per quanto riguarda la Texas Music. Iniziamo da quelli più grandi, sono i Reckless Kelly. Dal loro album uscito a settembre 2016, Sunset Motel, ci andiamo ad ascoltare Who's Gonna Be Your Baby Now.

tedesche, li andiamo con quelli minori. Naturalmente sto parlando di Mick and the Mortar Cars, dal loro ultimo album uscito nel 2014, Earth from Above. Noi questa sera ci ascoltiamo.

Purtroppo dopo i Greg Lescalli siamo giunti al momento dei saluti. Purtroppo la terza puntata di Blue Bonnet Hill di martedì 31 gennaio 2017 termina qui. Non prima di avervi ricordato di mettere mi piace alle pagine Facebook di WCN Radio e di Blue Bonnet Hill, oppure di scaricarvi, se lo avete già fatto, l'applicazione dalla Play Store per i dispositivi Android e dall'iTunes Store per i dispositivi Apple dell'applicazione di WCN Radio, dove potete ascoltare la radio in qualunque posto voi siate. Vi ricordo anche le trasmissioni di WCN Radio domani sera dalle 21.30 alle 23 con Orianna, Emilio ed Ettore. Ci sarà Yellowroso Country e venerdì dalle ore 21 con Alex Bar to be Country. Io sono Gianluca X, per questa sera vi saluto con una canzone che arriva dall'ultimo album del 2015 di Josh Abbott, l'album si chiamava Front Row Seat e questa è Amnesia. Gianluca X vi saluta e vi dà l'appuntamento a martedì prossimo, sempre alle 21, sempre qui su WCN Radio. Josh Abbott, Amnesia.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tivulio Ambient.

0: meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: sponsor ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 4:30.
2: Radio Tiguglio Ambient, un'atmosfera musicale da sogno per chi ama sognare.

0: ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno. C'è già l'orologio che si lamenta stamattina, che dice che sono già le 4, le 4, 4:32 e 3 secondi, quindi possiamo prendere anche la prima ora doppia, vedremo se riusciamo a farlo subito questo qui. 12 secondi, ma riusciremo a prenderla? Non sappiamo, ma ci proviamo allora, ci proviamo a prendere la prima ora doppia del mattino. 24
1: 4:32 27 secondi.
0: 27
1: 4:32 30 secondi. Pulsante. 4:32 32 secondi.
0: L'abbiamo fatta. E allora buongiorno, buongiorno, buongiorno in questo mercoledì. Ci sarà 20 di sera, ma ne parleremo più tardi con Marco. Mercoledì. Quanto abbiamo oggi? 1 2 3 4 5. 5 mercoledì 5 agosto e le vacanze arrivano, il Sol Leone ancora va avanti dal 22 luglio, già questi 13 giorni di Sol Leone, insomma, sono stati leonosi, abbastanza caldo ieri, intensissimo a Milano, e quindi insomma noi rincantucciati nelle nostre case con l'aria a palla anche tutta la notte, eccetera eccetera. Salutiamo le nostre radio e poi avremo i nostri consueti appuntamenti giornalieri, partiranno col ballo di Beppe, ci sarà chi si presenta, poi avremo gli amici che ci racconteranno come va l'estate e poi avremo come al solito a fine trasmissione anche la poesia di Maria Grazia in diretta da Sciacca. Però voi siete i protagonisti di questa trasmissione chiamando al 320 19 78 490, ripeto 320 19 78 490, ci potete raccontare come è andata la notte, che avete sognato, se ci sono state le zanzare come noi per esempio, ci sono state le zanzare eccetera. E allora adesso è il momento del saluto delle radio, Radio Blinco Blanco Atri, poi Radio Teramo, Teleterme Vigliatore TV, queste tre radio mandano la replica alle 7:30 e poi Radio Mare Italia e le altre radio che legge la nostra Angela Ricciardi. Allora ecco,
2: è il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa, 101-800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: Era Amami, ma adesso sentiamo se arriva Marco, con i suoi suggerimenti.
1: Tanti auguri agli astronauti Armstrong e Houston. Tanti auguri a Federica Pellegrini del nuoto. Tanti auguri ad Annalisa cantante da Marco Roma. Tanti auguri a voi.
0: Pure Annalisa.
1: Buongiorno. Vorrei a volte guardarti negli occhi, darti un bacio sempre dove vuoi tu, e amarti così come non hai visto mai. Da Marco Roma, buongiorno.
0: E allora, intanto, prima di chiamare Marco Roma, quando sono le 4:42:27, noi salutiamo ATM Trenor Bimasi, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, Celeste, Ernesto, anche Dennis, e salutiamo anche Francesco, il nostro amico che da lassù ci aiuterà ad andare avanti anche con la radio. Grazie Francesco, e grazie anche a Simona, il nostro amico Francesco che per il suo dovere è stato ha perso la vita. E allora adesso andiamo a sentire Marco Roma, vediamo.
2: Avvia videochiamata con Marco. Avvia chiamata vocale con Marco Roma. Saluto canale.
0: Non serve vederlo perché tanto.
2: WhatsApp. Riduci finestra chiamata. Pulsa voce non attiva.
0: Sentiamo se risponde Marco Roma.
3: Buongiorno. Mi stavo preoccupando.
0: Buongiorno. E allora. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri, o Marco Roma. Tanti auguri a te. Evviva Marco Roma, che ha fatto il compleanno ieri. Ieri non eravamo in diretta e quindi
3: grazie.
0: Auguri, auguri, auguri. Eccoci qua. E auguri, auguri, auguri.
3: Grazie. Grazie.
0: Da Anzio direttamente, sei arrivato già oggi o ancora sei in viaggio?
3: No, devo ancora partire.
0: Oggi siamo.
3: Eh sì, perché ieri ho fatto, diciamo.
0: Bisboccia,
3: ristorante. C'è una cosa tranquilla, però.
0: Però quindi.
3: Con mia madre. Sì.
0: Bene, bene. Allora, auguroni. Auguroni a te e anche alla mamma che ha questo genio della musica.
3: Oh, che bello!
0: Allora,
3: questo è il complimento più bello che posso ricevere.
0: Allora, chi ci sarà?
3: Eravamo tutti i miei amori lì con me al tavolo.
0: Bene, bene, bene, tutti gli amori di Marco. Questa sera, 20 di sera, avremo Alessandro
3: Malerba.
0: Alessandro Malerba. E quindi
3: allora, siccome ho fatto ho messo il video pubblicato suo,
0: sì,
3: della puntata Italia's Got Talent con sì. Mara Maionchi, Lamborghini, insomma lui sta sui 20.000 visualizzazioni fino adesso, no? Quindi parecchie visualizzazioni, ha avuto parecchi commenti, è uno.
0: Sì.
3: Uno, diciamo, era bello, però non tanto bello, perché loro dicono, gli haters dicono, ma perché me fa? Dicono che è un campione della musica, e loro hanno lanciato i Maneskin, no? Dico, sì. Però che paragone, cioè lui è un anno che sta alla ribalta e che è famoso.
0: Sì.
3: Come puoi paragonare le Maneskin? Perché la Maionchi con Lamborghini hanno lanciato i Maneskin. Però è un paragone.
0: Ma no, è una cosa. Cioè, non è detto che tutti quelli che lanciano poi. Cioè, giustamente va bene anche lui, no?
3: Sì, sì, va bene, va bene.
0: Allora, non è che.
3: Non tutti possono... riescono a girare il mondo. I Maneskin è un gruppo particolare.
0: Poi è una questione, certe volte anche più di fortuna, ecco, non sempre
3: sì.
0: È quello che.
3: Certo.
0: E allora questa sera a 20 di sera avremo appunto Alessandro.
3: Questo campione della chitarra, Alessandro Malerba.
0: Questo
3: paragonato i Maneskin, quindi.
0: Vabbè.
3: E ha un campione russo, non mi ricordo come si chiama.
0: Mm-hmm.
3: Lo stanno paragonando ai big, vuol dire che comunque vale.
0: Tu sì che vales, tu sì che vales. Sì. Allora, sono le 4:46 e 44 secondi. Che dici, stamattina alle 6:50 avremo svegli i nostri colombi?
4: Secondo me non credo, perché lui sta in ferie fino a venerdì. Allora. Sabato riprende.
0: Quindi non credo. Lo avremo da lunedì in poi. Invece dobbiamo dire che tu domani vai in viaggio, quindi venerdì.
4: Sì, domani mattina sto a Dublino.
0: Quindi te ne vai al fresco, perché qua c'è ancora.
4: Al fresco, perché dice massima 19-20 gradi.
0: Bene.
4: Così dice, chissà.
0: Chissà. Poi venerdì sarai tu a scegliere se venire in diretta, non ti disturbiamo noi, tu chiami e manderai i messaggi, se poi vorrai alle 5:15 vieni in diretta, altrimenti non fa niente, ti riposi due giorni magari. Va bene?
4: Va bene.
0: Allora, brano per metterci in difficoltà questa mattina?
4: Canto d'amore.
0: Canto d'amore. Zarrillo?
4: No.
0: Ramazzotti? Mo lo dico, no. Così così almeno ci prendo. Se
4: allora posso aiutarti, questa canzone ha fatto 6 milioni, più di 6 milioni e mezzo di visualizzazioni in un mese. È nuova, cioè, ma per fare più di quasi 7 milioni di visualizzazioni in un mese, mamma mia.
0: Ultimo?
4: No. Allora, l'ultimo. Allora, questa canzone è una cantante femminile, però fit con maschio. Questa canzone la canta con un maschio. Tutte e due hanno vinto Sanremo. Questo aiuta tanto,
0: sì.
4: Il maschio è Marco Mengoni.
0: Annalisa?
4: No. Comunque è giovane, molto giovane, anche più giovane.
0: Mengoni, canto
4: d'amore. È piccola.
0: è piccola, insomma. Canto d'amore. No, Elisa è grande. Chi può essere?
4: Allora, canta con Marco Mengoni. Tutte e due hanno vinto Sanremo, perché lei è piccola ed ha vinto Sanremo.
0: È piccola e ha vinto Sanremo? Chi è che ha vinto Sanremo di recente?
4: Bravo, di recente. Ti do un indizio grande. Adesso la azzeccherai. È la figlia di un cantante d'arte, veramente, di un cantante famoso nostro italiano.
0: Sì, adesso ho capito.
4: Hai capito?
0: Angelina Mango.
4: Bravissimo. Ha trovato degli aiuti,
0: con questo aiuto per forza. Va bene, allora dovremmo averlo già, credo.
4: Ha fatto 6 milioni e mezzo di visualizzazioni.
0: Mango
4: Mengoni.
0: Sai che non ha detto, però sarà questo. Sì. Eccola qui. E allora Marco, ci sentiamo alle 6:50. A dopo.
4: Pronti? A dopo.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Pronto? Buongiorno, buongiorno, buongiorno signor
2: signor Brian. Buongiorno, buongiorno a te, come stai?
1: Bene, bene, per me solo il nome già mi attizza, perché Brian, c'è Brian Adams, Brian, insomma. Salvate il soldato Brian. E invece abbiamo un Brian che un Brian da dove? Dove sei? Di dove sei, Brian?
2: Allora io adesso abito a Catania, in Sicilia, sì. Ormai da parecchi anni, ma in realtà ho origini colombiane. Sono arrivato qui dal 2000. Ecco. E niente, sì, adesso ho 28 anni, tra l'altro fatti proprio ieri.
1: E allora auguri, auguri, auguri. Sì. E allora tu sei nato 28 anni fa, e 28 anni fa nasceva questo bambino con gli occhi azzurri e i capelli neri?
2: No, in realtà no, anche se devo dire che effettivamente mia madre poi ha degli occhi chiari, ma no, io non li ho ereditati. Però sì, insomma, non sono biondo perché sono comunque mulatto, il classico latinoamericano.
1: Quindi ecco. Un latino americano in Sicilia, Brian, 28 sì, anni sì. fa nasceva, e naturalmente tutto andava bene finché a un certo punto un ragazzo carino, normale, così si dice normale, qualcosa non ha funzionato. Cosa è successo?
2: A sette anni per la precisione c'è stato un incidente con un'arma da fuoco. Questo è avvenuto sempre in Colombia. Però in pratica era un'arma da fuoco, il fucile, quello che si usa solitamente per andare a caccia, no? Ed è partito un colpo per sbaglio, e quindi purtroppo mi ritrovavo nelle vicinanze.
1: Diciamo, ma chi fu che fece partire un colpo?
2: Stato un ragazzo, ma del tutto involontario, ecco, nulla di.
1: Ma poi comunque l'hai conosciuto questo qua, che insomma è stata causa della tua cecità?
2: Sì,
1: naturalmente. Certo, per tutta la vita questa persona non avrà un po' un rimorso, avrà un, diciamo, cioè, cosa ha fatto, io cosa ho combinato al Paul Bryman.
2: Ma sono cose che sai, capitano. Bene, tranquilla, cioè capitano frequentemente, no? Da un momento all'altro la vita ti può cambiare.
1: È quello che noi diciamo a tutti quelli che lasciano i motorini fuori posto, tutte queste cose qua. Voi lasciateli fuori posto, ma ricordate che oggi ci sbatto io, ma domani potrebbe arrivare una tua sorella, una nonna, una zia. Dobbiamo iniziare a preparare anche una campagna nuova, perché mi sa che qua della disabilità chi vede se ne frega finché non viene toccato proprio nella propria persona, ecco.
2: Effettivamente spesso funziona così.
1: E allora sette anni perdi la vista, e come ti trovi in Italia? Non potevi rimanere in Colombia?
2: Poi no, potevo rimanere tranquillamente, solo che poi la mia famiglia, una buona parte della mia famiglia, quindi mia madre, si è trasferita qui e ha deciso di conseguenza portarmi via, no? E quindi l'ho raggiunta a 10 anni, e da lì ho fatto tutto quello che è stato un po' il percorso, no? Scolastico, a partire dalle medie, superiori, università, che poi l'ho fatta a Forlì. Laureato.
1: Non solo in Sicilia, quindi sei stato al nord?
2: No, in realtà poi soprattutto arrivato ad una certa età, diciamo che un po' in giro sono andato, dai, io sono arrivato a Catania, ma poi una volta raggiunta la maturità, mi sono trasferito a Bologna, quindi per intraprendere quella che è stata un po' la mia carriera universitaria.
1: Ho capito. Quindi le scuole elementari, medie, dove c'è, cioè, le elementari era ancora?
2: No, le scuole elementari le ho fatte in Colombia, perché comunque appunto mi sono trasferito qua a 10 anni, no? Io già avevo lì.
1: Ecco, il nome, a questo punto scatta la cosa normale, perché quando soprattutto si sta all'estero noi ci interessiamo molto anche dei non vedenti di quel paese. Raccontaci come funziona per i non, come vengono trattati i non vedenti a livello giuridico e anche insomma non è che arriva proprio nei meandri, però a livello tecnico lì i non vedenti come sono tutelati? Ma dallo guarda, Stato colombiano hanno una pensione, hanno
2: sì. Allora una pensione no, non ce l'hanno, anche se devo dire che poi in realtà le cose sono cambiate tantissimo
1: negli ultimi anni magari.
2: Allora sì assolutamente sì, c'è stato un netto miglioramento, però già da allora lo Stato ti assicurava quello che era un po' un'educazione, no? A quella che era l'autonomia personale, l'orientamento di mobilità e tutto ciò insomma che poi un non vedente ha bisogno, no? per poter superare quella che è la propria disabilità. Sì. E infatti io non appena ho avuto l'incidente sono stato in un istituto, che poi un istituto enorme, era una sorta di campus bellissimo, all'interno di questo istituto c'era praticamente di tutto, c'è di tutto, tra l'altro anche proprio una clinica oculistica, ristoranti, parco giochi, insomma, un po' sì un po' per farvi capire le dimensioni, ecco, di questo istituto veramente molto grande. E da lì ho avuto più che una sorta di, io dico sempre, più che un'educazione, una sorta proprio di addestramento vero e proprio, nel senso che c'erano delle materie sì. che erano proprio l'orientamento e mobilità, dove si dovevano assolutamente affrontare quelli che erano gli ostacoli, no? Che un po' la vita quotidiana ti pone, ci insegnavano anche a cucinare, io avevo 7 anni ai tempi, però che ne so, a mettere una padella sul fuoco oppure tagliarci la frutta, se queste cose ce le insegnavano, quindi da questo punto di vista devo dire che funziona molto bene,
1: una buona formazione.
2: Sì, direi proprio di sì. Certo, poi ci sono anche lì le lacune, no?
1: Certo, sono senz'altro.
2: Sì, questo sì, però sai, io devo dire che poi nell'arco degli anni, perché io sono arrivato qui nel 2000, ma poi sono tornato nel 2005 e nel 2007,
1: in 2000... Colombia un po' ogni tanto.
2: Sì, sono tornato in Colombia e tra l'altro nel 2014 proprio sono tornato col cane guida, tra l'altro.
1: Il cane guida che... italiano o colombiano il cane?
2: No, il cane guida italiano. Tra l'altro lì è di Bornese, di origine.
1: Quindi anche il cane parla il toscano, il cane, vabbè.
2: Sì, ogni tanto
1: qualche fuori, il cane dice sì. Un cane con la coda, insomma.
2: Sì, ogni tanto sì. E quindi anche lui ha questo accento misto tra il toscano e il siciliano, perché poi è stato addestrato a Messina.
1: Quindi sì.
2: E niente, quando l'ho portato lì, devo dire che è stato subito individuato come un cane guida, quindi evidentemente già loro hanno molta esperienza anche su questo settore.
1: Abbiamo parlato brevemente delle scuole colombiane, quindi tu le scuole medie le hai fatte qui in Sicilia, mi pare?
2: Sì, le scuole medie sì, le ho fatte in Sicilia, anche le superiori, e poi mi sono trasferito
1: andiamo per grado. Allora, le scuole colombiane erano fatte in questo istituto dove c'erano altri non vedenti o tanti disabili diversi?
2: No. Allora, le scuole elementari le ho fatte in una scuola normale. Però quando appunto è successo l'incidente, io per un anno, infatti mi sono poi dovuto diplomare anziché a 18 anni a 20 anni, perché ho perso due anni, non perché sono stato bocciato, ma appunto per questo, perché durante il mio incidente sono stato un anno in questo istituto dove appunto mi hanno dato questa formazione
1: anche psicologica, se vogliamo, perché
2: assolutamente certo. Sì, che devo dire che è stato necessario, anche perché poi parliamo di un incidente abbastanza pesante per un bambino di 7 anni. È stato veramente necessario, e poi quando sono arrivato in Italia, che ho perso un altro anno, perché stato l'ambientamento, che ne so, la lingua, certo, no? Un po' tutto che
1: è un po'. Ok, ma nelle scuole elementari della Colombia, anche lì sono 5 anni, vediamo.
2: Sì, sì, loro sono là, sono 5 anni.
1: Poi ci sono le scuole medie anche lì.
2: E poi no, le scuole medie non ci sono. C'è direttamente, diciamo, le scuole superiori, che anziché essere 5 anni come si fa in Italia, sono, se non sbaglio, 7. Ora non vorrei dire una. Sì, esatto, sono 7 anni.
1: E c'hanno anche l'indirizzo lavorativo, probabilmente.
2: Esattamente, sì, questo stavo per dire, perché in realtà dopo l'ottavo anno, cioè dopo, scusami, dopo il terzo anno,
1: sì,
2: e gli altri 4 anni sono poi indirizzati a quello che. Un po' come quasi funziona in Italia.
1: Sì,
2: esatto,
1: adesso non ho.
2: Esatto, solo che qua magari la suddividono in medie e in superiori, lì si fa, tra l'altro si chiama bachillerato, certo, o secondario, ed è suddiviso, ecco, in questi.
1: Bene, allora quindi sei tornato in Italia, alle scuole medie in Italia, con il metodo praticamente il bambino nella classe normale, sì, con un eventuale insegnante di sostegno, almeno così dicono,
2: esatto,
1: che succede.
2: Sì,
1: e
2: sì,
1: tu hai avuto molta integrazione, oppure, perché chiediamo questa cosa perché ognuno poi, ogni non vedente ci racconta se ha avuto integrazione, se si è trovato bene, perché alcuni magari nonostante gli anni sono ormai abbastanza vicini a noi, ma alcuni hanno avuto anche poca integrazione, questi bambini vedenti, mm-hmm, che sono stati egoisti ed altro. I compagni di classe come sono stati nelle scuole medie?
2: Allora, devo dire che alle scuole medie, lì i bambini sono un po' più, come
1: cioè
2: dire,
1: tu eri integrato, uscivi con loro, andavi a compleanni,
2: allora,
1: facevate i pigiama party, queste cose qua.
2: No.
1: Niente pigiama party.
2: No, a questo punto no. Diciamo che avevo legato con qualche mio amico che poi in realtà
1: è rimasto,
2: sì, ma non con tutti. E poi è stato proprio alle superiori che invece avevo un'integrazione più completa, perché poi lì, forse perché eravamo anche un po' più grandi, i miei compagni di classe erano un po' più maturi, quindi capivano,
1: certo,
2: bene un po' qual era la situazione, e infatti devo dire che lì è stato veramente tutto molto bello. Si ricordo gli ultimi anni, soprattutto del liceo, con immenso piacere.
1: Sai che purtroppo la nostra trasmissione è finita, però abbiamo tante cose, tanta carne al fuoco che dobbiamo mettere ancora, cara, sì, Brian. Io ti auguro buone cose, non so quando ci sentiremo ancora, vediamo con la programmazione, ma sicuramente tornerai qui per parlare ancora di tante, tante
2: assolutamente
1: cose.
2: Sì.
1: Io ti ringrazio
2: questo momento
1: e ti auguro un buon tutto intanto, e ci sentiremo prossimamente tra qualche mesetto, va bene?
2: Perfetto,
1: ciao, buona giornata e grazie intanto.

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio, sono Andrea Pinto. Per chi non mi conoscesse, sono un poeta, saggista e cantautore. La mia musica nasce dall'unione tra la parola scritta e un suono personale profondo, fatto di atmosfere intime, poetiche e fuori dagli schemi. Potete ascoltare i miei brani cercando Andrea Pinto su Spotify oppure cercandomi online sui social come Andrea Pinto Songwriter o Andrea Pinto Poeta. Tra poco ascolterete il mio singolo Walk on My Own, è un pezzo viscerale che racconta il contrasto tra le maschere che indossiamo ogni giorno e il bisogno profondo di libertà interiore. Vi ringrazio per l'ascolto e un saluto a tutta la redazione. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Walk on My Own.

0: e siamo in diretta. Dopo la presentazione di Andrea Pinto abbiamo qualcuno che non dipinge. Pronto, buongiorno. Vediamo se è azzerato. Buongiorno.
1: Buongiorno direttore.
0: Buongiorno, come va?
1: Ma quasi bene, tu?
0: Benino, dai, in questo 5 agosto accaldato con l'aria a palla tutta la notte perché faceva caldo ieri sera, proprio era un caldo intensissimo durante la giornata di ieri.
1: Eh sì, anche ieri sera. Qui non muoveva una bava d'aria fino all'11 e mezzo.
0: Ah, fino all'una non c'era, no?
1: Fino all'11 e mezzo, poi.
0: Poi pian piano si è mosso qualcosa. Bene, allora, prima vediamo, dovremmo avere anche Lucia, ma non abbiamo avuto il tempo di chiamarla intanto che andava il brano. La chiameremo subito appena manderemo un brano. Tu come, che notizie ci sono? Tutte brutte naturalmente, perché c'è tutto un tira e molla, vero?
1: Sì, a parte la proroga delle accise, del taglio delle accise,
0: sì,
1: sul gasolio.
0: Sì.
1: Con tutta una serie di catastrofi che
0: palazzi che cadono.
1: Sì, sono impressionanti questi momenti, fra i bei terremoti, le guerre, ora dicono da Washington e il ministero degli esteri del Qatar conferma che dovrebbero esserci buone nuove sullo stretto di Muz, però sai.
0: Bene, allora dunque io direi di mandare un brano di analista che si chiama Una finestra tra le stelle e proviamo a chiamare la nostra amica Lucia intanto. Allora andiamo
1: con... Aiuto, t'ho perso.
0: Una finestra tra le stelle.

0: E caro Beberoncino, questa mattina Lucia non c'è. Ma c'è, che dici? Potrebbe esserci. Lucia, 1, 2, 3, fa... Lucia, fai la magia. Ah, non c'è, ma c'è.
1: Che cazzo, bella Lucia. Col caldo.
0: Ci doveva essere invece. Lucia?
1: Lo so.
0: Che è successo che non c'è Lucia allora? Eppure io l'ho fatto, gli facciamo uno scherzo al peperoncino, però, però ci dovrebbe essere Lucia. Lucia? C'è qualcosa che non... Ci dovrebbe essere Lucia? Eppure al massimo del volume. Tu peperoncino ci sei, sì, tu, il peperoncino c'è. Allora, fammi controllare se c'è invece in Rigo, è caduto da lì. Lucia ci sei? Ah sì, c'è, c'è. Ah, c'è Lucia, quindi è una questione nostra, una questione di... è una questione di... una questione...
1: Pasticci direzionali.
0: Ma pasticci della signora che viene a fare le pulizie, che muove gli spinotti. Adesso c'è però. Lucia?
2: Eccoci, pronti.
0: Fin troppo forte.
1: Eccola qua.
0: Fin troppo
1: Eccola
0: forte. Qua. Non è la signora della pulizia, è questione di contatti, cioè è bastato muovere poco poco l'ingresso del che entrava nel telefono e in quel momento non faceva il contatto e quindi non c'eri. Ecco a voi Lucia, buongiorno Lucia, com'è?
2: Buongiorno a tutti. Eccoci qua, siamo in agosto ragazzi già, finito anche luglio.
0: Sì.
2: E quindi ormai
1: siamo al 5 di agosto.
2: Siamo
1: al 5 di agosto.
0: Roma è calda, Roma è calda.
2: Abbastanza, sì.
0: Milano
2: si fa sentire.
0: Milano ieri 38 gradi, insomma.
2: Roma forse siamo di 37, ma insomma siamo lì, non cambia poi.
0: Genova invece?
1: Genova è sui 28 questa mattina.
0: Ah già, beh, sui 28 già adesso?
2: Sì, pure qui adesso, sui 25-26.
0: Ma non so perché, cioè Google a me mi dà qualche grado in più e Alexa in meno, certe volte poi fanno il contrario. Mentre non piove ti dice che sta piovendo.
2: È vero, sì. Sì, ti dicono così
0: Questo forse perché magari c'è una piccola cella dove piove, ci sta piovendo, invece non piove, quindi non dobbiamo essere poi così, forse
1: fiduciosi.
0: È meglio portarsi sempre l'ombrello o per il sole o per la pioggia,
2: per il sole,

0: con la gente convinta che sia elegante, come porta sfiga a se stesso e agli altri.
1: Il nero. Ecco. Lucia veste di nero?
2: Qualche volta sì.
1: Qualche volta sì.
2: Non so. Non so.
1: Allora, ragazzi, io intanto vi faccio scegliere un brano, poi abbiamo il nostro cugino Dennis, che è immancabile.
2: Che non può mancare.
1: Non può mancare, allora, quindi ti lascio scegliere un brano.
2: Allora, siccome l'altra volta avevamo ascoltato Woman in Love di Barbara Streisand, la stessa canzone mi piaceva di più nella versione che aveva fatto Adriano Celentano.
1: Ah, perché lui ha fatto Donna nell'uovo?
2: Sì, l'uomo nell'uovo. Sì, sì, l'ha fatto anche lui, l'uomo, sì. L'uomo nell'uovo.
1: Ah.
2: Però era un po' più, cioè, un po' più.
1: E allora, però vediamo se la cerchiamo, perché
2: vediamo se la troviamo, la l'uomo nell'uovo. Forse pure la signorina te lo potrei
1: dire. No, non credo.
2: No,
1: La signorina no, dobbiamo cercare. Allora, woman W.
2: No. W. Oh. Sì, sì, aveva fatto Celentano. Sembra strano che non ci sia. Dove c'è? Dove? Dove?
1: Sì.
3: Celentano, verticale. Woman in love, Celentano. Campo di tutti. Woman in love, brano, Tonino. Pulsante.
1: No, c'è uno che si chiama Tonino.
2: Ma poi no.
1: Barbara Streisand.
3: Le più belle canzoni di Viola Valentino. Album Viola Valentino.
0: Ma bella Viola Valentino.
1: Ma c'è un best di Celentano.
3: Celentano anni 60, playlist.
1: Celentano.
3: Celentano. Susanna, playlist.
1: C'è Susanna.
3: Un albero di 30 piani. Brano. L'emozione in una voce. Io non so.
0: Susanna non mi è mai piaciuta.
1: Io ho scritto Woman in Love, quindi ho scritto Woman in Love, quindi forse sì. Da scrivere? Oh, woman, no. Doppio uo.
2: No, no, beh, no, la stressa ce l'ha data.
3: Adriano Celentano. Chi non lavora non fa l'amore. Brano.
1: C'è.
3: Benino, brano, Patti Bravo. Pusante.
1: C'è quella di Patti Bravo comunque.
2: Benino, addirittura.
3: Brano in mezzo. Pusante.
1: Lo vediamo.
3: Adriano Celentano e Mina. Playlist.
1: Celentano.
3: Celentano it per le volte che arriva. Mina e Celentano. Celentano Claudia Mori. Playlist. Pusante.
1: Vabbè, playlist Celentano Mori.
3: L'emozione non ha voce, live arena di Verona. Adriano Celentano, verificato, artista. Adriano Celentano, live arena Verona, playlist.
1: Lei a lei.
3: Sumando, brano, Adriano Celentano. Arrivano gli uomini, brano, Adriano Celentano.
1: Arrivano gli uomini, c'è pure.
3: Tutte le canzoni di Adriano Celentano. No, no, no.
1: Beh, qua c'è tutte le canzoni di Adriano Celentano, però.
2: Adriano Celentano, anni 50. Per cercarla, si viene a
1: mix Celentano, c'è anche un mix.
3: L'emozione non ha voce, il meglio di Ellissi, Adriano Celentano. Il meglio di Mina, Adriano Celentano.
0: Sentiamo una di quella di Patti.
3: Dormi amore, brano, Adriano Celentano.
2: Non ricordo,
1: dormi amore,
2: Patti, bravo.
3: Quello che non ti ho detto mai, video, brano, Adriano Celentano.
1: Quello che non ti ho detto mai,
3: il ragazzo della via blu,
1: il ragazzo.
3: Sei rimasta sola, rimasta.
1: Sei rimasta sola.
3: Meglio di Celentano, brano, Giovanotti, Pusante. Adriano Celentano, complete collection.
1: Ce n'è tanto, ma sto uomo in love non.
2: Non si vede che non.
1: Ma tu l'hai sentito?
2: Sì, l'avevo sentito tanto tempo fa.
0: Vogliamo ascoltare la versione di Patti, dai.
2: Sì, infatti, a questo punto sì, vediamo la versione di Patti, sono curiosa pure io, perché non la conosco.
3: Adriano Celentano, tutte le canzoni di Adriano, arrivano gli uomini, mi domando, Adriano Celentano, live arena Verona,
1: vediamo.
3: Adriano Celentano, verificato, l'emozione non ha voce, la Celentano, Claudia Mori, Mina e Celentano, Celentano, it per le Adriano Celentano, un man in love, brano, brano in mezzo, pusante,
1: ma
3: un man in love, brano, Patti Brad,
1: ecco.
3: Pusante.
1: No, ma, Patti, ma non è Patti Brad, non è, scusa,
2: No, io ho capito Patti Bravo.
1: Pure io, scusa,
3: Però, un man in love, brano.
1: Patti Brad, non è Patti Bravo.
2: Allora non so chi sia.
1: E allora, che facciamo con sto uomo nell'uovo? Dove lo mettiamo?
2: Niente, non lo sentiamo. Mettiamo una cosa, che ne so.
1: Facciamo un'altra. Visto
2: mettere,
1: che...
2: No, scusate, non mi piace di Celentano, almeno boh, una cosa di Celentano un po' più vivace.
3: Adriano Celentano e Mina, playlist. Cosa?
1: Qua c'è.
3: Celentano it per le volte che Adriano è stato primo. Album, Adriano Celentano.
1: Celentano le volte che è stato primo. Vediamo cosa ci mette in questa playlist.
3: Perfect Symphony, Cina e Andrea.

0: Celentano Hit Parade, le volte che Adriano è stato Adriano Celentano. Album. Esplora Celentano Hit. Aggiungi. Sky. Altri play. Pulsante riproduzione. Il tuo bacio è come un rock. Adriano Celentano.
1: Il tuo bacio è come un rock. Impazzivo per te. 24.000 baci. Nata per me. Prise e cose, questa è abbastanza sveglia.
2: Sì, diciamo.
1: Oppure bellissima. Vogliamo andare prise, no, così svegliamo. E allora andiamo con questa qui allora.

0: E siamo al 5 agosto e siamo in diretta alle 5 e mezza del mattino, come ormai da 10 anni a questa parte. Tra un mese e 4 giorni finiranno i nostri 10 anni, inizieremo l'undicesimo anno. Già
1: bel traguardo.
0: Un bel traguardo, sì, insomma.
2: Bravo direttore.
0: E sempre bravo, con sì, il vostro aiuto, la vostra presenza. In questo momento la persona più anziana...
2: All'epoca non avevi tutte queste bellissime radio che dobbiamo salutare e ringraziare per il rapporto che ci danno.
0: Avevamo iniziato con una radio, ed era la radio di Cosenza, di Radio Antenna Abruzzo, che salutiamo, e poi nell'anno successivo c'erano 7, 8, 10 e poi siamo arrivati fino a 90, poi qualcuno è caduto con, diciamo che attualmente sono 80, 70, alcuni giorni sono un po' di più, un po' di meno, a seconda degli agganci che hanno, però insomma... Poi ci sono, ecco, ci sono giorni più, giorni meno, però ci sono sempre i nostri fedelissimi che ci seguono e che salutiamo, ecco. Sono in FM, in AM, alcuni sono anche in TV, quindi insomma sono tanti, no? I nostri radioascoltatori, quelli che si svegliano presto, sono tantissimi. E adesso, a proposito di ascoltatori, abbiamo il nostro Dennis, che lui non ci ascolta in diretta. Perché? Perché lui la sera sta fino a tardi a guardare i film e poi ci ascolta in replica sull'applicazione.
2: I film, non i film.
0: Ah, non dice film. Vabbè, no, allora intanto...
2: Perché quella, io sostengo che è una regola della lingua balorda che si chiama lingua inglese.
3: 531.
0: Ah, hai capito.
2: Cioè, il plurale si fa con la S.
3: Pulsante. Pulsante. Componi messaggio. Vai al messaggio. Messaggio vocale. Durata 1 minuto e 38 secondi. 4 agosto alle ore 11:51.
0: Ecco, infatti ci ha mandato il messaggio vocale e noi lo sentiamo. Cosa ci dice il buon cugino? Com'è?
2: Eccomi, buongiorno.
0: Sono il cugino Dennis, infatti lui
1: arriva.
0: Lo dice.
1: Arriva.
4: Invia messaggio vocale.
0: Questa è ormai questa cosa.
5: Eccomi. Buongiorno a tutti, qua Dennis. Un grande salutone a te Giuseppe, anche in questa mattinata saluto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che appunto ascoltano questo tuo programma del mattino. Saluto tutte le persone che avrai con te a dialogare, come la mattina quando fai questo programma. Saluto il cugino acquisito Peperoncino e lo saluto. Saluto Marco Roma, un grande, sì, anche lui mi saluta sempre. Saluto il capitano Marina, saluto Lucia, saluto Stefano Manenti, saluto un po' tutti, dai. Bene. Oggi lascio la scelta per chi volesse scegliere un brano per me, naturalmente. E niente, qua continua, sì, sempre caldo, come penso dalle vostre parti, e passerà, sì, prima o poi passerà, c'è anche la cantone, sì, vabbè, ok, dai, allora io niente, vi ringrazio moltissimo, rimango in ascolto, come sempre, e andiamo, ok, ciao Dennis.
0: Era questo il saluto di Dennis, quindi
1: saluto a Dennis, buona giornata.
0: Ecco, vi ricordo che questa sera avremo un chitarrista che si chiama Alessandro Malerba alle 20 di sera. Lucia, tu sai che abbiamo questa trasmissione extra tutti i mercoledì sera.
1: So.
0: Abbiamo avuto Viola Valentino e il Peperoncino quel giorno non ha potuto chiamare perché era in viaggio. E questa sera avremo Alessandro Malerba, un chitarrista, quindi che ci parlerà. Bene, e scegliamo il brano allora per il nostro cuginetto.
2: Esatto. Dai Lucia, che tu sei la più esperta.
1: Io sceglierei Antidroga di Emma e Fabri Fibra, pure il nostro cugino.
0: Sì, sta andando parecchio.
1: Molto, è una bella canzone. Lui l'ha scritta molto bene, lui è molto bravo a scrivere.
0: Beh, almeno nei testi.
1: Sì, molto bravo, mi piace Fabri Fibra.
0: Anzi, droga. Ma non
1: so. Questa è nuova.
0: Sì, sì. Ma sa che la signorina N antidroga.
1: Antidroga, mi pare.
0: Sì. Antidroga.
1: Antidroga.
0: Secondo me lo trovo già così.
1: Sì.
2: Si sente Beethoven entrando adesso.
0: L'ha trovato già. Eccolo qua.

0: E ormai queste canzoni molto brevi finiscono all'improvviso.
1: Vero, è vero.
0: Sì, perché le fanno. Le fanno molto, molto brevi. Bene, sono le 5. 5:39 e 9 secondi.
2: 5:39.
0: Così anche il Veroncino. Cosa dice, cosa dice di bello il tuo Genoa e la Lucia ci parla della Roma?
1: Ieri sera ha giocato
3: non
1: questo,
3: il calcio.
0: Non è seguito. Ha giocato la Roma ieri? Gioca, so che
1: sì, ha vinto 4-1 con una squadra del Galles. E io ho detto, vabbè, adesso la Roma ha vinto lo scudetto, perché tutti gli anni ad agosto la Roma
0: vince.
1: Ha vinto lo scudetto ad agosto. Ah, sì, sì.
0: Ma all'inizio, però con i giocatori dell'anno scorso si è rinforzata. E il Genoa invece l'hai seguito tu, Peperoncino? Niente.
3: No, non ho seguito. So che dovevano fare due partitelle fuori, ma non lo so.
0: Bene, fanno.
3: Non ho seguito. Aspetto che fra poco inizierà il campionato.
1: Quanto manca? 3 settimane? Non so,
0: inizia il 22, forse.
1: Allora eccolo.
0: 22 e 23. Sì, sì, ormai. Quest'anno insomma siamo stati pieni di calcio perché ci sono stati pure i campionati mondiali. Quindi,
1: Già. Sì, vabbè, ma l'Italia non c'era.
0: Vabbè, c'erano tutte le altre squadre.
1: Sì, vabbè.
0: Poi c'era anche il cosiddetto la pausa per il cool break per mandare le pubblicità, insomma.
1: Sì, certo.
0: Sicuramente vedrà che prima o poi la faranno anche nel campionato italiano. La adotteranno anche qui.
3: C'erano anche le pause per rinfrescarsi, una volta non esistevano, sta cosa.
0: E invece adesso, vabbè, ma nel campione italiano la fanno, però la fanno al centro, la fanno così istantanea, ma non rimangono in gioco, ecco, e recuperano i minuti. Invece qui era proprio proprio il fischietto, diceva. Era qualcosa di palese, facciamo il cool break, facciamo la pausa caldo. Che poi in alcuni stadi c'era l'aria condizionata, cioè, che pausa facciamo se c'è l'aria condizionata?
1: Vabbè, devono forse fare una bevuta.
3: No, per bere, per idratarsi. Cioè, quelli stanno a giocare, stanno a sudare, non è che.
1: Sì, appunto, non è che Corri.
0: Scegliamo un brano, chi lo sceglie? Peperoncino.
3: Ma no, lascia fare Lucia, che brava lei, conosce nuovi autori.
0: Tu calcola che
1: quando abbiamo iniziato
0: 10 anni fa avevamo fatto solo musica degli italiani degli anni che furono, poi adesso abbiamo messo un po' di tutto, però tempo fa proprio colui che ha fondato questo programma come dice, ma ti ricordi che avevamo detto che all'inizio dovevamo fare solo anni musica italiana a richiesta, altre cose, e poi adesso la mattina certe volte mi spari tutta musica dance, dico vabbè, ma ogni tanto bisogna anche cambiare,
1: bisogna pure cambiare,
0: ogni tanto prendiamo l'inizio di una volta, magari verso le 6 ritorniamo agli anni 60 70 80, però verso le 4 e le 5 quando qualcuno ancora dorme mettiamo un po' di musica un po' svegliereccia magari.
1: Certo, infatti così stiamo, li aiutiamo, cioè, visto che magari devono lavorare. Allora io ho pensato a J-Ax, anche no, insomma questa è l'ultima che ha fatto,
0: che si chiama
3: ma in lingua balorda?
1: Sì, è una lingua strana, mi sembra, che c'è anche no, però c'è una parola prima che non
0: mo la cerchiamo.
1: Comunque J-Ax che si trova, dovrebbe essere abbastanza simile.
3: Jair Ewing e il suo fratello Bob.
0: Eccolo qua.
1: È quella, mi sa. Sì, quella lì.
0: IPIOS,
1: diciamo. Sì, c'è una parola un po' che si capisce.
0: Ah,
1: Pieno Ippi, e anche no.
0: Pieno
1: e anche no.
0: E allora lo ascoltiamo questo video. 1, 2,

0: The Rock and Roll, siamo qui. È carino questo brano, non...
1: Sì, è simpatico.
0: È estivo, è bello fresco, diciamo.
1: Sì, questo sì, estivo, sì, sì, questo.
2: Ma negli anni, negli anni 70 non c'era Alberto Fortis, mi sembra, che ha fatto Rock and Roll Robot.
0: Sì, sì, sì, c'era, certo.
1: No, anni... quello era Camerini.
0: Camerini, sì.
2: Camerini, Camerini, bravo.
0: Era degli anni 80, veramente.
2: E ancora lì potremmo mettere Rock and Roll Robot. Lo vorrei dedicare al cuginetto acquisito.
0: Al cuginetto, allora. Camerini, Rock and Roll Robot. Eccolo qua che arriva.

0: Robot, robot, robot, e noi siamo qui in diretta. Questo è un brano degli anni 80, mi penso.
1: Sì, a grosso modo, penso di sì.
0: Quando eravamo giovincelli, no?
1: Pisquelli. Lucia penso che non ci fosse ancora.
0: No, come no, Lucia poi non è che sia tanto.
2: Magari.
0: Non credere che Lucia sia tanto più giovane di te, insomma.
2: No, no, siamo lì, penso più o meno.
0: Un anno di differenza ci sarà più o meno.
1: Volevo essere carino con lei.
0: Ma no, ormai.
1: Santa Lucia.
0: Più si dice dai, è meglio, perché uno dice li porta bene, no?
2: Sì, è vero, però ci sono,
0: quando c'è
1: purtroppo c'è solo.
0: Bene ragazzi, sono le 5:50, abbiamo ancora 10 minuti, abbiamo anche
1: l'ora tripla.
0: E poi insomma poi ci sentiremo il 12 agosto, che siamo sotto Ferragosto. Quest'anno il Ferragosto ci va male perché è sabato e quindi la trasmissione non c'è lo stesso. Il 14 diremo buon Ferragosto.
2: Il prossimo ponte è a dicembre, perché pure novembre, per esempio, il primo novembre è di domenica.
0: Eh già, anche il primo novembre questa volta.
1: Il concetto di ponte è sempre molto relativo, perché dipende uno da che lavori fa.
0: Sì.
1: E ci sono quelli che
0: stanno sempre col ponte.
1: Lavorano con tonnisti.
2: Ma adesso sporchi comunque.
0: Gli uffici, insomma.
1: Gli uffici in generale sono chiusi sabato e domenica, ma tanti lavori, se sei nella sanità, se sei nelle forze del disordine.
2: No, è per quello, sì, questo sì. Però adesso ripeto, invece anche lo smart working poi ha cambiato un po' il discorso
0: del
2: lavorativo.
0: Ecco, il peperoncino non fa lo smart working, vero? O sì?
1: Io non faccio il lavoro agile, no.
0: Niente, no, si chiama
1: lavoro agile, sì. La legge del 2015 parla di lavoro agile.
0: Agile,
1: ma
0: sì.
1: Voi usate quel termine smart con la lingua balorda, che loro neanche usano, perché loro non dicono smart working, dicono working at home.
2: Cioè,
1: working at home,
0: lavoro da casa,
1: lavoro in casa,
0: lavoro in casa.
2: Sì.
0: Invece noi diciamo smart, come smart.
1: Sì, noi diciamo smart, non sappiamo manco cos'è. Continuiamo a usare queste parolacce. Così,
2: vabbè, io devo lavorare e non mi convince tanto, nel senso, in alcune situazioni sì, però. Che venga utilizzato così non è che mi fa impazzire questa cosa del working in home.
0: Beh, anche perché ci sono gli uffici dove uno deve andare, insomma, non è che.
1: Ma, sì, ci sono regimi misti ormai.
2: Sì, esatto, comunque tutti i regimi misti, esatto. Però,
1: nel senso che fai alcuni giorni in presenza, alcuni giorni.
2: Sì, sono dei profili che si scelgono, no? Più o meno in presenza.
1: Che fra l'altro questa cosa qui ha fortemente penalizzato tanti lavori di indotto. Cioè, tu pensa, non so, bar, trattorie, cose vicino agli uffici. Che praticamente il grosso lo lavoravano con quello e con i ticket, con le cose, e gli è saltato un botto di lavoro.
0: Sì, perché molte persone rimangono a casa.
1: Quindi.
2: Però se tu disabili non è stata un progresso, ecco, anzi.
1: No, anzi. Però ci sono molti disabilitati che preferiscono
0: la casa.
1: Da casa, sì, perché hanno problemi di chi l'accompagna.
0: Eh sì, di movimento,
1: di mobilità, quindi doversi organizzare, gente che si paga l'accompagnatore e quindi
0: E poi dobbiamo dire la verità, le città sono diventate un po' più imbizzarrite da qualche anno in qua, c'è cioè molto meno aiuto, molto meno disponibilità anche a darti una mano, insomma.
1: Ma la disponibilità c'è, ma ci sono anche tanti dei nostri che non è che sono educatissimi.
0: Beh, quello senza me, ci sono anche.
2: Non so dire. Però certo, insomma, smart working, secondo me, non lo so, a me non mi convince più di tanto, ecco, in tante situazioni.
1: Sì, sì, su quello sono d'accordo anch'io, perché si perdono le relazioni umane sempre di più.
2: Sì, socializzazione, uscire, anche non c'è più il problema che mi metto, perché oggi che mi metto, domani che mi metto.
1: Esatto.
2: Però. Insomma,
0: bene, e l'ora tripla sono
2: molto bene,
0: 56-59, quindi dobbiamo farla a forza, facciamola subito e poi allora andiamo
2: così, poi
0: andiamo sempre. È un do, va bene, un do, voi
2: speriamo,
0: vabbè, vai. Vai.
2: Allora tripla. È arrivato, Antonio, l'ora
0: dobbiamo cambiare.
2: Abbiamo
0: fatto in fa maggiore e sempre più alta. Dovevamo farla
2: sempre più alta.
0: Forse il sol andava ancora più alto, dovremmo farla
1: farlo più basso, farà più prego.
2: Ora tripla e arrivata, e mi sa che è ancora peggio.
1: Con Lucia che fa molta fatica.
0: La meglio forse è farla in si bemolle.
2: È arrivata, sì, è si bemolle.
0: Sì.
2: La prossima volta si bemolle.
0: Ma forse anche in do.
2: Stamattina
0: abbiamo fatto le prove dell'ora tripla. Bene, allora.
1: Le provole
0: della tripla.
2: Viva si bemolle.
0: E allora, ragazzi, ce ne andiamo con un brano di Frank Sinatra, My Way, la mia strada.
2: Oh, ok, allora buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, ci troviamo.
1: Buongiorno,
0: ci troviamo mercoledì prossimo. E allora,
1: tu se vuoi,
0: sì, alle 6:50 insieme a Marco, per dire che stasera c'è Malerba. Ciao Lucia,
1: ciao,
0: a dopo,
1: ciao,
0: ragazzi, ciao.

salutare tutti i nostri ascoltatori e invitarvi a seguirmi su Spotify, dove ho tutta la mia discografia, e sui social come Facebook alla pagina Xenio Chill, e anche su YouTube, dove pubblico i miei video. Sono anche il fondatore degli Avantgarde Boys, una band genovese che fa appunto musica chill out e lounge, e anche di questa vi invito a seguirci sia su Spotify che sui social, appunto Facebook e YouTube. Il brano che voglio farvi ascoltare si chiama Music Getting Loud, alla cui produzione ho partecipato suonando il basso elettrico. Il producer qui è Dino Super DJ Mano, che saluto e con cui collaboro da diversi anni, mentre la voce solista è della bravissima Mary Lo Cerbo. Un buon ascolto a tutti!

0: grazie.
1: Grazie Milano.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti. Meraviglioso amore mio. Arisa.

0: È agosto, tutti in ferie, poi avrete 3 settimane da raccontare, adesso forse meno perché le vacanze costano, quindi magari una settimana da raccontare. Max Galantucci.
1: Sparsi sulla pelle bionda.

0: raccontare, ma noi lo facciamo, sì. 3 settimane le raccontiamo, sì?
1: Grande.
0: Le volevamo raccontare con delle rose, però non partono ste rose. Eccole qui, sono partite le rose. Le rose rosse, quando sono le 6:20
1: e 32 secondi. 6:20
0: e 32 secondi dopo.

0: cosa voglio da te. Noi vogliamo che ci ascoltiate tutte le mattine da lunedì a venerdì tra le 4:30 e le 7, se vi fa piacere naturalmente, se la nostra musica, l'aria condizionata, la nostra musica vi piace e vi tiene compagnia, soprattutto se la nostra compagnia serve a strappare ogni tanto un sorriso con tutte le cose che combiniamo, le varie cose. Salutiamo adesso le nostre radio, e partendo da Radio Blinco Blanco Atri e poi Radio Teramo e anche Teleterme Vigliatore TV in onda alle 7:30 con la replica, e poi Radio Mare Italia. Le altre radio le facciamo elencare, oltre che a me, alla nostra amica Angela Ricciardi. Ecco il saluto del radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R

0: 89 100. Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: Montegratto Terme, il venerdì in festa, su viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno viale stazione tra luglio e agosto. Viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali, con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.
1: E buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te, perché è diventata
2: assolutamente tutti. Buongiorno, ormai è un appuntamento tra amici. Un appuntamento in famiglia, che va bene così, che ci sia, perché ci dà modo di coltivare
1: agli altri, dire agli altri quello che c'è. Esatto. a Montagnana.
2: Proseguiamo, poi invece lasciamo lo spazio alla nostra saga patronale. Il nostro Duomo ha come patrona Santa Maria Assunta, quindi il 15 agosto per noi diventa un momento centrale del mese, ma anche della vita cittadina proprio. Inizia il Luna Park per bambini e ragazzi, quindi un momento festoso il 7, terminerà il 17, ma abbiamo dei momenti di vita, oltre che ludici, di momenti di cultura musicale accessibili a tutti, aperti a tutti, gratuiti, in centro storico, 3 giorni, e poi abbiamo lo spettacolo pirotecnico del 16 agosto, che va a concludere questi 3 momenti, che è uno spettacolo pirotecnico a cui diamo particolare attenzione anche al benessere dei nostri amici a quattro zampe. Perché sarà uno spettacolo pirotecnico però silenziato del 40% rispetto ai botti normali, quindi insomma momento sì di festa, di allegria, ma anche di rispetto nei confronti dei nostri cucciolotti, più o meno cucciolotti, insomma.
1: Perfetto, seguiamo.
2: Allora, durante questo periodo c'è anche un momento particolare, che è il 10 agosto. Il 10 agosto è la notte di San Lorenzo.
1: Sì.
2: È la notte delle stelle cadenti. Ecco, insieme all'associazione dei borghi più belli d'Italia partecipiamo a questa nottata che si chiama Il Borgo dei Desideri, e in cui in una location particolare, che è il cortile della Rocca degli Alberi, questo nostro meraviglioso castello trecentesco, ci sarà un momento per esprimere dei desideri comunque collegati allo sviluppo della bellezza e della particolarità romantica che coinvolge le nostre città murate, i nostri borghi medievali, e quindi c'è un momento anche per lasciare spazio a quello che vorremmo accadesse, non solo quello che accade già.
1: Si continua.
2: Poi il 14 agosto, che è la sera in cui iniziano gli spettacoli in centro, prima degli spettacoli abbiamo anche un momento dedicato a un format che si chiama Oltre i muri delle biblioteche, per diffondere la lettura, comunque la passione per il libro, la carta stampata e il coinvolgimento dai più piccoli ai più grandi, che si chiama Una biblioteca piena di luci e di stelle, ed è un momento di lettura in una location particolare fuori dai muri delle biblioteche, in cui si potrà creare un'atmosfera davvero particolare.
1: Sì.
2: Chiediamo a tutti di partecipare portando delle torce.
1: Ecco.
2: E sarà una serata
1: illuminata,
2: memorabile, illuminata, ma molto particolare.
1: Bene, continuiamo con le altre date di agosto, vedo che sono tante.
2: Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti, e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350, ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
1: Sì.
2: Due. Chi partecipa deve avere i baffi.
1: Ah, ecco.
2: Uomo o donna che sia.
1: Beh, insomma.
2: Per quanto disegnata.
1: Ah, anche finti allora.
2: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. C'è di tutto, c'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partita da circa una trentina di amici, così fatto per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa. Quindi insomma, richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
1: certo.
2: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che si fa.
1: E questa quando è che si tiene?
2: E questa si comincia il 29 agosto,
1: sì,
2: con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
1: un mese di fuoco
2: da vivere, da visitare anche con le temperature.
1: Io ti ringrazio Elisa e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata.
2: Aspetto con ansia questo momento.
1: Grazie,
2: arrivederci a presto.

E questo succederà a Montagnana, e tra un po' succederà che leggeremo la poesia con Maria Grazia tra qualche minuto, e poi insomma siamo verso la fine anche di questo 5 agosto.

0: Forse sì, forse no, invece non è forse, perché Mara Grazia è in linea con noi. Adesso gli apriamo subito il microfono, eccola qua. Buongiorno Mara Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe e buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Mi sentite bene?
0: Benissimo, ti sentiamo in forma, come al solito. Sì. Allora, la poesia di oggi come si intitola?
1: Allora, si intitola I benefici del mare. Giusto che siamo nella stagione estiva, parlare del mare proprio cade a proposito.
0: Sì.
1: I vesti sono a carattere sanitario e civico, infatti.
0: Bene, allora parti pure, poi dopo manderemo qualcosa col mare. Allora.
1: Sì, sì, certo, certo, grazie. I benefici del mare. Se gli effetti benefici si vuol constatare, nella stagione estiva al mare si deve andare, perché l'elioterapia è il rimedio più efficace che ci sia. E passeggiando di mattina sulla riva si fa iodioterapia. Un rimedio per le ossa, il meno costoso che ci sia, è la balneoterapia. Al mare si va anche per nuotare, e questo sport tanto amato da adulti e bambini è lo sport più completo che ci sia. Rispettiamo il mare e teniamo pulita la spiaggia, sarà un biglietto di presentazione della nostra educazione che testimonierà la nostra civiltà. Grazie.
0: Beh, diciamo che è una poesia civico salutare.
1: Sanitaria, sì.
0: È tutto
1: salutare. Sì, salutare, perché
0: è anche civico. È anche civico, perché rispettiamo il mare, ormai invece il mare non, certo, si rispetta tanto, bottiglie e tutte queste cose qui. Bene, Mara Grazia, ti auguro un buon mercoledì e ci sentiamo naturalmente venerdì 7. Buona giornata, a presto.
1: A presto, buona giornata a te, grazie, e a tutti. Ciao, grazie. Ciao.

0: Quest'estate ce ne andremo al mare. Vediamo se c'è al mare il peperoncino. No, peperoncino. Ecco. No. Se al mare.
1: Peperoncino ci sta. Peperoncino ci sta.
0: Ma al mare, no.
1: No.
0: Sentiamo se c'è al mare Marco ad Anzio. Marco, ci siamo al mare?
2: Sì. Al mare.
0: Il mare è lontano da te? Quanto è lontano da qui il mare?
2: No, vicino, vicino, vicino.
0: Quindi diciamo che dopo che chiudi i banchi potresti andare a fare il bagno?
2: Beh, sì, teoricamente sì, però oggi devo preparare la valigia. Oggi è il giorno di organizzazione di vacanza.
0: Vacanza per l'Irlanda, Marco, che va in Irlanda, va a Dublino.
2: Irlanda, a Dublino.
0: Dublino, ecco, piccolo, il piccolo Dublo. Una volta c'era un cioccolato, si chiama Dublo, Dublino. Allora.
2: E allora. No, perché non mi sei ricordati?
0: Ecco qua.
2: Loro parlano del mio compleanno.
0: Sì.
2: Io pago davvero a chi mi ha fatto gli auguri, no, chi non me l'ha fatti.
0: Capito, ieri era il compleanno.
2: Ma non serve Facebook, ti devi ricordare da solo.
0: Ormai Facebook ti ricorda i compleanni.
2: Sì.
0: Bene. 5 agosto, ieri è il compleanno di Marco Peperoncino, che è nato quindi un mese dopo di te.
1: Arrivo, sto qua.
0: Allora, dunque, ricordiamo che questa sera ci sarà Alessandro Malerba con noi alle 20.
2: Alessandro Malerba direttamente da Italia's Got Talent,
0: quindi direttamente con noi questa sera, 20 minuti con lui, 20 a 20 di sera. E niente, il mercato è iniziato, c'è qualche vendita, ancora stai finendo di mettere?
2: No, vendita ancora no, però siamo un passo avanti, sistema il banco, così quando iniziano a uscire i clienti già trovano la vetrina pronta.
0: Ecco, qual era il brano che devono ricordare per avere il tuo omaggio, la scelta?
2: Il brano da ricordare era di Angelina Mango e Marco Mengoni.
0: Sì.
2: Era, com'era il titolo? Canto d'amore, sì.
0: Canto d'amore, ecco, sì, canto d'amore. Peperoncino invece è già tutto pronto per l'ufficio? Peperoncino si è assentato un attimo.
2: Si è sentato
0: un attimo. Noi fino al 54-55 siamo qui.
2: Damiano dorme.
0: Sì, dorme Damiano.
2: Dorme. Si è fatto le vacanze a letto, ha detto lui con le punture.
0: Ah, certo. Vabbè, è importante fare le vacanze, poi dopo, quando si torna al Vaticano, ci darà la benedizione.
2: Sì,
0: no?
2: Sì. Infatti, sabato ritorna.
0: Ma noi poi lo sentiremo lunedì, casomai.
2: Lunedì. Forse sì.
0: Lunedì vedremo se tu sarai sveglio, se no quando torni, anche perché non fai delle vacanze lunghe, sono abbastanza corte.
2: Sì, sono sei giorni, quindi non è una settimana, sei giorni, cinque notti praticamente.
0: Bene, sono le 6:51 e 40 secondi. Alessandro Malerba con noi questa sera. Il peperoncino l'abbiamo perso. No? Che fine ha fatto il peperoncino?
1: Eccolo qua.
2: Alessandro Malerba, non vediamo l'ora di intervistarlo. Vediamo cosa ti racconterà. Vediamo cosa per il suo futuro.
0: Sicuro.
2: Cosa sta facendo adesso?
0: Certo.
2: Dopo il grande successo nel talent.
0: Vedremo cosa farà. Invece il peperoncino, che notizie ci racconta? C'hai qualche bella notizia? Oppure anche io quando alle 7 vado a sentire il GR sentirò tutte notizie brutte?
1: No, praticamente di bello veramente purtroppo non c'è niente. In questo momento direi che.
2: Ma io ho sentito dei tagli sul petrolio, sulla nafta, no? Diciamo adesso dovrebbero fare dei tagli un'altra volta.
0: Sì, fino a
2: lavorare abbastanza, fino a agosto, no?
0: Fino al 25 agosto. Sì, però li fanno, però poi è come se non ci fosse. Come se non ci fosse.
2: No, è comunque alta.
1: Non per la benzina.
2: È troppo alta.
0: Tu che utilizzi il.
2: Io purtroppo ho il camion che consuma il doppio di una macchina.
0: Sì.
2: Con gli stessi chilometri.
0: Sì.
2: Cioè, se faccio un esempio, 100 chilometri con una macchina, metti 15, faccio un esempio, là ce ne vogliono 30.
0: Sì, perché è più grosso, quindi
2: tra macchina e camion devi spendere tantissimo, oppure 200 euro a settimana tranquillamente, se non di più. Posso fare gli esempi,
0: tipo
2: spende 1000 euro al mese di nafta, tanta roba.
0: Certo, sono bene.
1: Sì. Anche perché prima bisogna anche guadagnarli per spenderli.
2: È quello, eh? Cioè, poi tu vai in un vaso, cioè, comunque andate, poi ti vedrà.
0: La presenza di farlo, poi vabbè, adesso ci facciamo questa settimana di riposo, meritata riposo, una settimana di meritato riposo.
2: Per tutti quanti, i tassi vanno un mese a casa, 20 giorni, dei lavori che tu fai. Io quest'anno solo 5 giorni, insomma.
0: 5 giorni che, come diceva Zari, 5 giorni che di riposo.
2: E via. Come quella canzone, 5 giorni che ti ho perso.
0: Invece
2: 1000 lacrime cadute.
0: 5 giorni di riposo. E poi. Bene, ragazzi, siamo verso la fine, siamo quasi 54, mi pare. E 27 secondi. Quindi contate tutte e due fino a tre, siete due stamattina, e facciamo partire la sigla, allora.
2: Andate. Ok, pronti. 1, 2, 3, signore e signori, a voi sigla.
3: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora sigla ragazzi.
1: Salutiamo, una volta avevamo il brano del mese in questo spazio. Comunque,
0: sì, ormai il brano del mese.
1: Cari saluti a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Ecco.
1: State sempre con noi. E buone vacanze a Marco Roma e a tutta
2: l'equipe.
1: Ecco. Ciao, a prestito.
0: Ciao, Peperoncino.
2: Grazie, Peperoncino.
0: E allora noi ancora Alessandro Malerba stasera a 20 di sera, Marco, e niente, ci sentiremo stasera, poi vabbè, le buone vacanze te le diamo stasera, magari ancora una volta.
2: Sì, stasera.
0: Bene, buona giornata, ciao Marco, e grazie a tutti.
2: Ciao.
0: E noi ritorniamo domani sempre dalle 4:30 alle 7. Ciao.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: siamo in diretta con Graziano D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Sono i temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: giornata cambia ritmo. È arrivato il morning show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning show.
2: Eccolo qua, buongiorno, è arrivato Graziano D'Andrea, ben arrivati, ancora un caldo saluto dal sottoscritto per questo mercoledì. Mercoledì 5 agosto 2026, insieme naturalmente per stare così a fare colazione con tutte le nostre rubriche, gli appuntamenti e tanta buona musica ovviamente. Oggi è il 217esimo giorno dell'anno, siamo nella 32esima settimana. La Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore e Madonna della Neve. Il sole è sorto alle 6.09, tramonta alle 20.24. La luna è calante ed è illuminata al 61.9%. Andiamo con il proverbio di oggi, proverbio cinese che però va spiegato stavolta, eh? Non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo. Tutti i grandi cambiamenti avvengono in un arco temporale lungo, come i traumi profondi o il radicamento di convinzioni che richiedono molto tempo per il loro completamento. Il proverbio sostiene che per questa ragione ogni fenomeno non può essere giudicato in base alla sua manifestazione temporanea e superficiale, poiché le sue motivazioni hanno radici più profonde. Così un episodio negativo non può essere sufficiente a spezzare lo spirito, la solidità di spirito di una persona, quanto piuttosto questo può accadere per effetto di una lunga serie di eventi protratti nel tempo. Una spiegazione un po' lunga, ma credo interessante. Bene, salutiamo tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, da Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Andiamo ad incominciare anche con la musica. Buongiorno, buona colazione, insieme a noi.

0: Sono le 7:14.
1: Ed è allora il momento dei fatti del giorno nella storia, la storia di questo 5 di agosto. Iniziamo ricordando che nel 1884, in questo giorno, nella baia di New York, viene posata la prima pietra per la costruzione del basamento che ospiterà la Statua della Libertà. 1914, nella città americana di Cleveland, entra in funzione il primo semaforo elettrico. Nel 1926, in questo giorno, l'escapologista Harry Houdini si fa calare in una piscina dell'Hotel Shelton di New York, chiuso in una cassa metallica. Ne esce dopo 1:31, completamente sbiancato in viso, e tra lo stupore dei presenti dice: non c'è nessun trucco. 1936, ai Giochi Olimpici di Berlino, l'atleta afroamericano Jesse Owens vince la gara dei 200 metri coprendo la distanza in 20,7 secondi. Nel 1936, durante le semifinali degli 80 metri ostacoli delle Olimpiadi di Berlino, l'atleta Undina Valla fissa 11:06, nuovo record del mondo della specialità. 1938, viene pubblicato il primo numero del giornale La difesa della razza, diretto da Telesio Interlandi e strumento della propaganda fascista e l'antisemitismo. 1948, commissario tecnico e preparatore atletico della nazionale di calcio Vittorio Pozzo si dimette. 1962, nella sua casa di Los Angeles, muore 36enne l'attrice Marilyn Monroe. Dei primi rilevamenti, la morte è stata causata da un sovradosaggio di barbiturici, di cui Marilyn avrebbe ingerito 47 pasticche insieme e del coraglio idrato. 1964, si sposano a New York gli attori Mel Brooks, di 38 anni, e Anne Bancroft, di 32. E il matrimonio viene celebrato nella City Hall, il più vecchio municipio cittadino. 1972, i Moody Blues ripubblicano il singolo Nights in White Satin con una versione da 4 minuti più fedele all'originale dell'album rispetto al primo singolo da 3 minuti pubblicato nel 1967. 1973, con Cagliostro, lo scrittore Roberto Gervaso vince il premio Bancarella per la seconda volta dopo l'Italia dei Comuni nel 1967 con Indro Montanelli. 1974, il gruppo terrorista Ordine Nero si assume la paternità dell'attentato al treno Italicus in prossimità di San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna, e nel quale sono morte 12 persone. 1975, dopo voci di un possibile abbandono, Stevie Wonder conferma che resterà alla Mattan Records. 1978, il presidente del Consiglio dei Ministri Giulio Andreotti, nel corso di un'intervista televisiva, annuncia che per l'Italia esistono tutti i presupposti per uscire dalla crisi economica. 1979, al Palazzo del Quirinale, il nuovo governo italiano, presieduto da Francesco Cossiga, presta giuramento davanti al presidente della Repubblica Sandro Pertini. La conferma dell'accordo è stata presentata al capo dello Stato il giorno prima e chiude i 6 mesi di crisi iniziati il 31 gennaio con le dimissioni di Andreotti. Fra poco la seconda parte della storia di questo 5 agosto.

Terra Quintale ci ha offerto un'aranciata, anche se preferiamo magari una tradizionale caffè, anche oggi, ed è fondamentale per essere un po' più svegli, per affrontare bene la giornata. Torniamo alla storia di questo 5 di

10 metri a Malmo in Svezia e conquistando record mondiale anche per il salto con l'asta all'aperto. 1992 a Hidden Hills presso Los Angeles muore a soli 38 anni Jeff Porcaro, mente creativa e batterista del gruppo statunitense dei Toto. 1999 Tony Negri, ex leader di Autonomia Operaia, rimpatriato nel 1997 per scontare la condanna per insurrezione banda armata, ottiene il regime di semi-libertà. Nel 2000, dopo poco più di 2 anni di matrimonio, il quasi ventenne attore Macaulay Culkin, star del film Mamma ho perso l'aereo, si separa dalla moglie Rachel Miner. Nello stesso anno, affetto da cancro al fegato, si spegne 86enne a Midhurst in Inghilterra l'attore Alec Guinness, popolare interprete di Guerre Stellari. Nel 1958 aveva ricevuto il premio Oscar come miglior attore per l'interpretazione del film Il ponte sul fiume Kwai e onorario del 1980. Nel 2010 33 minatori sopravvissuti al crollo del tetto della miniera di San José in Cile restano intrappolati a 700 metri di profondità. Nel 2012 nuovo record olimpico per Usain Bolt, che ai Giochi di Londra percorre i 100 metri piani in 9,63, migliorando il suo precedente record di 9,69 fissato alle Olimpiadi di Pechino e poco distante dal record mondiale di 9,58 di cui è detentore. Nel 2019 naufraga il tentativo di evasione del trafficante di droga Claudinho da Silva dal carcere di Rio de Janeiro. Indossati gli abiti della figlia 19enne, una maschera in silicone che nasconde i suoi lineamenti e una parrucca, aveva già superato vari controlli, ma tradito dal nervosismo viene arrestato poco prima dell'uscita. Ed è tutto per quanto riguarda la storia di questo 5 di agosto. Una breve pausa, si continua in musica e poi tante altre cose da ascoltare, da seguire, fino alle ore 9 per quanto riguarda il nostro appuntamento con il Morning Show. È il momento di Ligabue, la ragazza dei tuoi sogni. Si continua, sono le 7:25, buongiorno in rigorosa diretta Morning Show in compagnia di Graziano D'Andrea.

Ligabue insieme a noi, è il momento di andare a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni. E allora ricordiamo che oggi sono nati anche Guy de Maupassant, scrittore, John Huston, regista, due volte premio Oscar per Il tesoro della Sierra Madre nel 1949, Paolo Baffi, economista, governatore di Banca Italia dal 75 al 1979, Dina Sassoli, attrice, la ritroviamo nei Promessi Sposi e Voltati Eugenio, Neil Armstrong, astronauta, primo uomo sulla Luna, Ayrton Moreira, percussionista, Carla Gravina, attrice, Guido Alberto Guidi, dirigente d'azienda ed economista, Carlo Freccero, autore e dirigente televisivo, Maria Rita Parsi, scrittrice e psicologa, oggi va così, è il caldo, Monica Gravina, attrice e doppiatrice, MCA, Adam Jauch, rapper dei Beastie Boys, Monica Setta, giornalista e scrittrice, Monica Ward, attrice e doppiatrice, Colin McRae, pilota automobilistico, campione mondiale rally del 1995, J-Ax, cantante e rapper, Joe Di Tonno, cantante e attore in Notre Dame de Paris, Annalisa, cantante, e Federica Pellegrini, nuotatrice, primatista mondiale nei 200 metri ed europea nei 400 metri stile libero. Auguri, auguri, auguri a tutti. Si continua con il Morning Show.

0: sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, a causa di un incidente ci sono code sulla A12 Genova-Livorno all'entrata di Genova-Nervi nelle due direzioni, code per lavori sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Bronistradella e Casteggio verso Torino, ancora per lavori code per 4 km sulla A1 Roma-Napoli tra Ceprano e Frosinone verso Roma, con tempi di percorrenza che si allungano di circa 20 minuti. Ricordiamo infine che sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto resterà chiuso il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Chi viaggia in tangenziale trova pertanto chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

È giunto il momento dell'oroscopo, ebbene sì, eccoci qui, ce la facciamo questa metà settimana con una meravigliosa energia d'acqua e di fuoco che unisce sensibilità e determinazione. La luna completa il suo transito nel segno dolce accogliente del Cancro, regalandoci un forte intuito, empatia, desiderio di proteggere gli affetti più cari. In perfetto ed entusiasmante aspetto, è vero, con la stagione del sole in Leone, questo mercoledì ci offre l'ispirazione giusta per chiudere con successo i progetti aperti e vivere la sfera sentimentale con la massima intensità. Andiamo a ricominciare con l'Ariete, la luna nel vostro quarto campo. Amici dell'Ariete, vi invito a fare un piccolo punto della situazione prima di accelerare di nuovo. La vostra carica energetica resta altissima grazie al sole in Leone. Usate questo mercoledì per sistemare una questione familiare e riservare la serata a un momento di meritato relax. Toro, mercoledì bellissimo, lo splendido sestile della luna del Cancro si sposa a meraviglia con il vostro desiderio di stabilità e concretezza. Avete una lucidità mentale invidiabile, ideale per definire accordi di lavoro, fare acquisti intelligenti, godervi una piacevole serata in compagnia. Gemelli, la luna si muove nel vostro secondo campo portando la vostra attenzione sugli aspetti pratici, contabili ed economici della settimana. Momento giusto per organizzare il budget, chiudere una trattativa in sospeso e raccogliere i frutti delle ottime idee messe in campo nei giorni scorsi. Cancro, luna protagonista assoluta nel vostro segno per tutta la giornata. L'astro d'argento vi regala un mercoledì dolcissimo, pieno di fascino, intuito, profonda carica emotiva. Siete una fonte di ispirazione per chi vi circonda, giornata perfetta per far valere i vostri progetti e vivere l'amore al massimo. Leone, con il sole trionfante nel vostro segno, continuate a guidare la scena con carisma d'acciaio. La luna in Cancro nel vostro dodicesimo campo vi suggerisce di muovervi con un pizzico di riserva, lavorate dietro le quinte, ricaricate le batterie, preparate la stoccata vincente per i prossimi giorni. Vergine, mercoledì fantastico per la Vergine, lo splendido sestile della luna del Cancro nasconde la vostra vita sociale, le collaborazioni di squadre, la voglia di fare progetti per il futuro, riaccendendoli tutti. Avete una visione lucida, concreta, un ottimo momento per stringere nuove e solide alleanze. Questa è la prima parte ovviamente dei sogni, dei segni zodiacali di oggi. Sono le 7:38, io direi che possiamo proseguire ancora in musica e poi la seconda parte dell'oroscopo. Rimanete con noi.

E allora andiamo subito a dare un'occhiata anche agli altri sei segni zodiacali per questo oroscopo targato mercoledì 5 agosto 2026. Andiamo con la bilancia. La luna, amici della bilancia, tocca il punto più alto del vostro cielo dal segno del cancro, chiedendovi un pizzico di pazienza di fronte a qualche piccolo contrattempo burocratico o richiesta di lavoro improvvisa. Mantenete la vostra innata eleganza e flessibilità, chiuderete la giornata con ottimi risultati. Scorpione, giornata spettacolare, lo splendido trigono d'acqua della luna dal cancro accende la vostra intuizione, la voglia di evadere e la passione. È il mercoledì perfetto per programmare un viaggio, dedicarvi alle vostre passioni più vive, vivere l'amore con totale complicità. Sagittario, la luna si sposta nel vostro ottavo campo, spingendovi ad analizzare con senso pratico alcune questioni finanziarie o contrattuali. Con il forte e generoso sostegno del Sole in Leone, saprete trovare la soluzione ideale ad ogni impegno, ritrovando carica e leggerezza. Capricorno, la luna si trova negli ultimi gradi del segno opposto del cancro, suggerendovi di mettere da parte la rigidità nei rapporti di coppia e di lavoro. Usate la vostra profonda maturità per ascoltare le ragioni degli altri. La serata saprà regalarvi momenti di grande dolcezza. Acquario, un mercoledì estremamente concreto, produttivo, dedicato all'organizzazione della routine lavorativa. La luna nel sesto campo vi dona la concentrazione ideale per smaltire la posta arretrata e prendervi cura della salute e della forma fisica con piccoli gesti rigeneranti. Infine i pesci, mercoledì spettacolare per i pesci, lo splendido trigono della luna dal cancro risveglia la vostra creatività, l'ispirazione, il romanticismo e la fortuna interpersonale. Giornata ideale per lasciare andare le preoccupazioni, per fare una sorpresa a chi amate e godervi una magica serata. Va bene? Insomma, diciamo positivo anche questo, e speriamo che anche il vostro segno zodiacale sia stato positivo. Questo è tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento con lo zodiaco, con l'oroscopo. Siamo arrivati praticamente alle 7:45. Continuiamo ancora, anche perché fra poco daremo un'occhiata ai titoli principali dei quotidiani oggi in edicola.

Ed eccoci giunti all'appuntamento con i titoli principali dalle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera. L'Unione Europea sui migranti, più controlli, lite Spagna-Italia, divisioni sui centri in Africa proposti da Roma. Milano, migliaia ai funerali di Baresi, capitano per sempre, l'abbraccia Baresi, Maldini, Baggio in lacrime. Tra Conte e Schlein il pranzo del disgelo, Resella Rebus Ucraina. La Repubblica, emergenza migranti, l'Unione Europea respinge l'Italia, sostegno da Bruxelles alla Spagna, gelo sulla proposta dei centri in Africa, il flop della sospensione di Schengen dopo Ceuta, nessun fermo alle frontiere. Accise sul gasolio, scontro nel governo, pagano i ministeri. Stati Uniti, Iran, spiragli per Hormuz, borse record, Conte Schlein, pranzo di pace. La Stampa di Torino, caldo, energia alle stelle, prezzi mai così alti dal gennaio del 2023, la crisi idrica ferma le centrali in Europa, allarme anche in Italia, bollino rosso in 25 città, gli urbanisti vanno ripensate, non sono nate per sopportare 40 gradi. Dopo Ceuta, Unione Europea, solidarietà a Madrid, stretta sui rimpatri e frontiere, accise, nuovo mini sconto, tensioni Meloni Giorgetti, si parla anche di sport, nei tuffi, il poker d'oro di Chiara Pellacani, ha vinto la sua quarta medaglia d'oro in questa edizione degli Europei di nuoto. Il Fatto Quotidiano, Sanchez rimpatria Meloni, l'Unione Europea lo loda, gran lavoro. Del Mastro, il nuovo nipote di Mubarak, ministri ed eletti precettati, come per Berlusconi su Ruby. Il Resto del Carlino, accise, nuovo taglio sul diesel, fino al 25 agosto 17 centesimi in meno. C'è solo un capitano, migliaia di tifosi del Milan al funerale di Franco Baresi. Ed ancora, Nazi Skin assaltano hotel in Bulgaria, ospitava ragazzi ebrei italiani, noi terrorizzati nelle camere. Il Messaggero, Madrid mette a rischio l'Europa, Ceuta non è una crisi migratoria, ma una crisi della sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione Europea. L'intervista Valditara, all'Unione si è svegliata bocciando le porte aperte di Sanchez. Intesa tra i 27, giro di vite sui rimpatri, l'Italia 500 agenti in più ai valichi. La Verità, come umana la sinistra, Sanchez non dà l'acqua agli immigrati assetati, Madrid non ha fatto nulla per i marocchini annegati e i superstiti ancora a Ceuta sono lasciati al buon cuore della Croce Rossa. La Salis nega il fresco agli anziani accaldati. A Genova i tanto sbandierati rifugi climatici per ripararsi dai 40 gradi o sono senza condizionatori o addirittura chiusi. Il Campolardo si scopre più putiniano di Putin. Contro i ladri spopolano le ronde da nord a sud. Crescono i controlli di vicinato nella sola provincia di Treviso, sventati 700 furti in un mese, caccia pure a truffatori di pensionati e Maranza. Il Giornale, l'Europa sta con l'Italia, la Spagna con i clandestini, la destra inconsapevole del compagno Sanchez, Ceuta in arrivo una nuova ondata, l'articolo di Fausto Biloslavo, lo trovate a pagina 5. Accise con il taglio salva esodo, stoppa le spese per il riarmo e li si allinea ai 5 Stelle e spacca il PD. Libero, Conte gli affari immobiliari, l'uomo di Trump mi parlò dell'hotel del suocero. La Verità sull'incontro tra l'ex premier e Paolo Zampolli, abbiamo discusso del Plaza, conosco chi potrebbe comprarlo a 299 milioni, lo prendo io. La bozza di offerta non vincolante corretta da Giuseppi. Taglio delle accise sul gasolio prorogato fino al 25 di agosto. Ceuta capitale del terrorismo islamico. Le mosse di Al-Qaeda e ISIS in Europa passa la linea italiana. Il Tempo, quotidiano indipendente, basta regali all'Africa.
Al vertice europeo il ministro Piantedosi non chiede solo hub in paesi terzi, ma lancia la rivoluzione della condizionalità. Se un paese africano vuole aiuti, cooperazione e commercio europeo, deve fare due cose: non far partire i clandestini, poi eventualmente riprenderseli. Sanchez spiaggiato a Lanzarote, battuto dalla linea Meloni. Gli occupanti si allargano tutta la strada per tutta l'estate, delirio spin time. Intanto il comune tratta pure l'acquisto di un altro immobile occupato. Il Sole 24 Ore. Il prezzo del petrolio cade sotto 80 dollari, le borse ritoccano i record, Milano oltre 53.000 punti, partite IVA con il rinnovo del concordato scudo di 4 anni per i controlli, sistemi di pagamento, la nuova sfida di Xmask fa concorrenza alle banche. Andiamo con i giornali sportivi, iniziando dalla Gazzetta dello Sport. Di taglio alto, Chiara e Ginevra, Euro ragazze d'oro, Pellacani quarto titolo, Taddeucci show, Sinner dal fisiatra, nuovo stop di Alcaraz, lo spagnolo rinuncia a Cincinnati, capitano per sempre, il commovente ultimo abbraccio a Baresi, migliaia di tifosi, cori, la bara sulle spalle degli invincibili del Milan, Maldini piange, l'orrore di Baggio e Van Basten, applausi. A Bergomi, Modric, vinciamo per Franco, fantastico se restasse Leao. In Australia il primo derby, Zielinski, Kivu mi ha capito, Mastantuono verso Firenze, un colpo Real. Corriere dello Sport, Romero ha scelto l'Inter, dopo l'intesa con gli Spurs arriva l'ok del difensore conquistato dal CD Stones, prenotato, accordo totale 5,5 milioni all'anno, ma il nodo è Pavard. La Juve più forte, Spalletti, Test, Chelsea con Kolumuani e Alaibegovic. Andiamo con tutto sport, Juve Ildiz c'è, alle 13.30 sfida il Chelsea, Kenan torna a disposizione di Spalletti che conferma bene la parte medica, titolare però parte Bogà. Lacrime e orgoglio, l'emozionante addio a Franco Baresi. Cacciamani alla Roma, Cairo tratta, Genoa shock 10-1 dal Bournemouth, le attenuanti, 4 tempi da 30 minuti, tantissimi rincalzi in campo, però la figuraccia in Inghilterra per il club e De Rossi resta la peggiore amichevole di sempre. Pellacani e 4, che fenomeno, Taddeucci, Olè, europei, storico poker d'oro per Chiara. Tennis, Sinner, altri esami prima degli Stati Uniti, in clinica a Milano, 4 ore di visite. Ed è tutto per il nostro appuntamento con i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Salutiamo anche gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano e che ritroveremo domani mattina a partire dalle 7.09. Continuiamo in musica, lo facciamo con John Bon Jovi e la sua It's My Life.

0: Radio Tigullio presenta.
1: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, messaggi.

0: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
6: Alzate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha Hasta la Vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati, sei nel salotto di Hasta la Vista.
8: Ciao, sono Jerry, quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre, ti aspetto, a presto, anzi, Hasta la Vista, da Jerry.
9: Yeah. Hasta la Vista.
0: Dallo Studio Rosso va ora in onda Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo.

0: Ci siamo tornati anche questa settimana, hasta la vista, ritorna sulla vostra radio preferita Jerry Long alla conduzione, l'amico Tommy in regia e come sempre voi dall'altra parte pronti a seguirci per le prossime due ore in questo viaggio alla conoscenza dell'ospite che si racconta ai microfoni del programma in una veste sempre nuova, perché ormai abbiamo capito che molti degli ospiti che vengono a trovarci qui in studio sono alla loro prima esperienza radiofonica, quindi per me un'emozione immensa tenere a battesimo un debutto radiofonica di una persona che magari ha già avuto esperienze narrative diverse, ma sicuramente la prima volta in un programma radiofonico come Sta la Vista. Vedremo se anche quest'oggi sarà così. L'ospite o gli ospiti, perché intanto una è certa, l'altra persona non si sa se riuscirà ad arrivare in tempo prima della fine del programma, ma intanto partiamo con lei. Possiamo definirla una puntata molto colorata, un colore speciale? Bah, vedremo, lo capiremo strada facendo. Azzurra, un nome molto colorato, il tuo, benvenuta ad Hasta la Vista. Ciao Azzurra.
1: Ciao.
0: Un po' più vicina Azzurra, che ti sei allontanata.
1: Ciao.
0: Dal microfono. Abbiamo fatto le prove tecniche prima di iniziare, adesso tu ti sei emozionata, io lo so, perché è la tua prima volta in radio, vero?
1: Sì, sì, sì, è la prima volta, infatti fa un po' strano, devo dire.
0: Fa strano perché non sei abituata a parlare al microfono e a sentire la tua voce in cuffia.
1: Eh sì, infatti c'è un po' di agitazione, devo dire.
0: Sì?
1: Eh sì.
0: Ma è l'amico Tom in regia che ti mette agitazione o il tuo nome che ti mette agitazione? No, al nome sei abituata.
1: Beh sì, al nome sì. Tom è un po' inquietante.
0: Un po' inquietante, sì, infatti sì. Quando l'hai visto fa un po' bruttino, poi ci è rimasto male, porello. Non l'avevi mai visto così, beh?
1: No.
0: No.
1: Allora, devo dire che io ho una collezione di peluche perché ho un'ossessione e ne ho anche alcuni bruttini.
0: E lui gli somiglia, porello.
1: Diciamo che uno così non l'avevo mai visto, però vabbè.
0: Sì, effettivamente essere definito in questo modo è un po' inquietante, va bene, però Tom si presta perché questo se ti aiuta a sorridere un pochino, a distrarti dell'emozione della diretta radiofonica, ci sta. Azzurra, innanzitutto benvenuta, è la tua prima volta in radio, abbiamo capito di sì, ma ti chiedo se ti va di dircela età e provenienza.
1: Allora, io ho 19 anni, ancora per poco in realtà, perché ne devo fare 20 e
0: a breve.
1: Esatto, a gennaio.
0: Okay.
1: E vengo da Roma.
0: Da Roma, proprio romana romana.
1: Romana romana, da generazioni e generazioni, come direbbe mia nonna.
0: Ok, quindi i tuoi sempre romani, non hai magari contaminazioni nord, sud, est, ovest, no?
1: No.
0: No. Che tu sappia, no?
1: Che io sappia.
0: Ok, perfetto. Figlia unica?
1: No, sono la terza e quindi ho una sorella e un fratello.
0: Perfetto.
1: Più grandi.
0: Bene, bene, bene. Non ti chiediamo altro all'inizio del programma, perché questa formula radiofonica prevede che l'ospite non deve dire troppo all'inizio, anche per abituarsi a questo linguaggio particolare. Però se hai voglia di dircelo, un indizio che ti riguarda, qualcosa della tua vita, che sia un indizio sulla tua esperienza di studi, lavorativa, una passione, solo un indizio come elemento che ci fa intuire chi sei nella vita?
1: Beh, difficile. Volevi mettermi a mio agio, ma siamo partiti col botto.
0: Aia. Vabbè, allora dici il tuo animale preferito, dai.
1: Il maiale.
0: Il maiale, perfetto. Bene. Certo, tra i tanti animali, ma perché? È quello che ti piace mangiare, no?
1: No, no. In realtà non mangio maiale, ti devo dire. Però lo trovo carino, soprattutto quando sono cuccioli.
0: Bene, quindi il maialino.
1: Sì.
0: Perfetto. Allora, amici, partiamo con questa puntata in tema con Peppa Pig. Ci siamo riusciti a strapparti un sorriso. Amici, torniamo tra poco. Hasta la vista, inizia ufficialmente. Partiamo, Azzurra, che dici?
1: Sì, dai.

0: sempre in pista con Hasta la Vista. Quest'oggi una pista fatta veramente di tante corse nel voler arrivare al termine del programma, perché secondo me Azzurra non vede l'ora che il programma finisca. Dicevo, c'è una strizza a mille, e Azzurra,
1: no, dai, no. A questi livelli no.
0: No. Però,
1: dai, vediamo.
0: Dai, che poi assistiamo a proposito di pista alla corsa dei maialini, che abbiamo capito che ti piacciono i maialini, che non credo esista, tra l'altro.
1: No, spero di no.
0: No, no, infatti, però abbiamo colto come indizio che ti riguarda questa tua passione per i maialini, che hai sempre avuto.
1: Allora, diciamo, vi assicuro che quando ero più piccola il mio animale preferito era il cane, quindi ero una bambina normale.
0: Sì.
1: Poi crescendo, non lo so perché, un giorno mi sono svegliata e ho detto: mi piacciono i maiali. Anche okay. Perché ne ho incontrato uno, tra l'altro, perché c'era questa amica di mia madre,
0: sì,
1: che aveva un maiale domestico.
0: Ah.
1: E quindi l'ho conosciuto e mi sono innamorata.
0: Il maiale domestico, cioè, da guinzaglio, sì, proprio, che lo porti in giro.
1: Vabbè, no, lei aveva un giardino enorme, però dormiva sul divano.
0: Ah.
1: Quindi era molto, sì, era domesticato, era molto simpatico.
0: Che bello. No, io immagino delle persone in ascolto in questo momento che dicono: sì, io ce l'ho in mente, che ne so, il compagno, il marito, sai, cioè uno pensa che la figura sei un maiale, però mai a livelli che uno c'ha proprio il maialino dentro casa, o
1: invece,
0: in giardino.
1: Ma in realtà lei aveva anche una marea di galline. Quindi, però non era una fattoria, cioè era lei che aveva questa passione per questi animali.
0: Addomesticati pure, magari.
1: Le galline non penso.
0: No, le galline no, però il maiale
1: un pochino sì.
0: Che poi mi sa che sono proprio maialini da appartamento, cioè comunque maialini da compagnia, diciamo così.
1: Sì, diciamo che esiste anche quella tipologia appunto di maialino che comunque non, diciamo che a livello di peso non supera un tot di chili, che io onestamente non so al momento. Però il maiale di questa signora in particolare, no, non era uno di quelli, era proprio un maiale.
0: Ah, tradizionale.
1: Sì.
0: Vedi, prima parlavamo a Sala Vista ancora in pista, infatti si sente in lontananza. Vabbè, no, comunque è affascinante questa cosa, come veramente poi ognuno sceglie il proprio animale preferito. Io mi aspettavo coniglietto, canguro, cane, gatto, invece il maiale. Bene, amici, sappiate che quella di oggi è una puntata un po' alternativa, un po' insolita, ma perché forse tu sei una persona insolita nella vita, poi probabilmente stata facendo, troveremo conferme in questa tua particolare esperienza di vita. Innanzitutto sei tra le ospiti di Hasta la Vista di queste 15 edizioni, tra le più giovani, perché 19 anni, voglio dire, insomma, complimenti. E anche nel nome, Azzurra, perché questo nome? Te l'hanno detto i tuoi genitori perché ti hanno voluto dare questo nome, o
1: allora,
0: e soprattutto se ti piace come nome?
1: Allora, partiamo dalla prima domanda.
0: Sì.
1: Il motivo in realtà è un pochino triste, perché il mio nome piaceva tanto a mio nonno, e che infatti avrebbe voluto che mia sorella, che è stata proprio la prima figlia, prendesse questo nome, invece poi gliene è stato dato un altro. E siccome mio nonno è morto prima che io nascessi, mia madre ha deciso, diciamo, di onorarlo chiamandomi Azzurra.
0: Ok.
1: E quindi è questo.
0: Okay.
1: E poi se mi piace, ma in realtà no.
0: No.
1: No, perché in realtà a me sarebbe piaciuto molto chiamarmi, non so, Bianca, Aurora, Azzurra, boh. Poi fanno sempre le battutine, no? Ah, ciao Celeste. E tu stai lì, tipo.
0: No, Azzurra, perché c'è lei? No, beh, queste sono le cose tipiche della volontà di alcuni di storpiare i nomi, e purtroppo ci sta. Beh, insomma, dai, però non è male, anche perché io so che poi qualcuno, non facciamo i nomi, ogni tanto tende a storpiarlo, perché immagino che Azzurra avrà anche un diminutivo che non diciamo
1: perché non mi piace,
0: non ti piace.
1: Alcun modo.
0: I diminutivi,
1: sì,
0: in generale mi sa che non.
1: No, non mi piacciono, tant'è che la mia migliore amica era stata costretta poi a trovarmi un soprannome del tutto nuovo, che ok.
0: E ce l'hai questo soprannome nuovo?
1: Ah sì, allora il mio soprannome, che poi in realtà è diventato anche il mio nome d'arte, è Zeta.
0: Zeta, okay.
1: Però fa molto ridere perché semplicemente Azzurra, cioè tra nome e cognome io ho 4Z. Ora magari il cognome non lo diciamo, però
0: non si può dire.
1: Boh, non lo so.
0: No, lo possiamo dire. Di certo lo possiamo dire. Azzurra di nome e di cognome
1: Leuzzi.
0: Leuzzi.
1: Quindi sono 4Z.
0: Certo, Z, bellissimo. Quindi il tuo nome d'arte è Z.
1: Sì.
0: Bene, un po' come la generazione Z.
1: Sì, giuro che non era voluta.
0: È casuale,
1: come cosa,
0: è
1: sì.
0: Casuale. Io non l'ho detta a caso generazione Z, perché poi, amici, nel racconto di oggi capirete che Azzurra è un personaggio che qualcuno forse avrà già intravisto. Lo so che in radio le immagini non ci sono, però Azzurra, vi garantisco che voi giornalmente forse da qualche parte l'avete già vista. Lo possiamo dire tra un po'?
1: Certo.
0: Certo, e lo diremo tra un po'. Comunque, Azzurra, tu che studi hai fatto? Così arriviamo un po' a raccontare di te partendo dalle origini.
1: Allora, io mi sono diplomata penso 2 anni fa. Facendo il classico, liceo classico. Okay. E poi mi sono iscritta a psicologia e attualmente sono al secondo anno.
0: Quindi sei una studentessa di psicologia?
1: Sì.
0: E perché psicologia e non un'altra disciplina?
1: Allora, diciamo, è stata una scelta abbastanza ponderata, perché io partivo da una volontà totalmente diversa, nel senso, a me sarebbe molto piaciuto fare geologia o matematica.
0: Ok.
1: Poi geologia l'ho scartata in realtà per un motivo che fa abbastanza ridere. Non so se hai mai visto o avete mai visto, insomma, sì, The Big Bang Theory.
0: Sì.
1: Esatto, c'è Sheldon che dice geologia non è una scienza, e allora l'ho esclusa.
0: No. Cioè, guarda, uno a guardare le cose, cioè, no, ma davvero, cioè, sì, tu per quella roba lì hai...
1: Sì, l'ho presa sul personale.
0: No, sì, che si poi... è fatta condizionare da questa,
1: sì,
0: cosa.
1: Che poi in realtà cambierà tra l'altro anche lui idea più avanti, però...
0: Ma tu non lo sapevi.
1: No, rimango ferma.
0: Insomma, e... il potere della televisione,
1: esatto,
0: vedi, mamma mia.
1: Poi anche matematica un po' l'ho scartata, perché ho detto, vabbè, sì, studio matematica e poi ingegneria, ma quella penso sia la prima scelta di tutti, e poi alcuni rinsaviscono, altri no.
0: Dici, vabbè, che rimane psicologia, cioè hai fatto il giro largo. Vabbè, però scusa, non potevi scegliere veterinaria, visto anche la tua passione per gli animali?
1: No, no, perché... Allora sì, mi piacciono gli animali, per carità, però curarli da malati, no, mi piange il cuore.
0: Certo.
1: Stesso motivo per cui ho scartato medicina, poi è sempre quella la motivazione.
0: Quindi in qualche modo hai fatto una scelta che non ti generava dispiacere e sofferenza. Certo, psicologia, lavori con la mente delle persone,
1: infatti,
0: è tanta roba,
1: è tosto anche quello, però, ma perché, ti spiego,
0: guarda, facciamo una cosa, visto che mi sembra che il racconto è bello, interessante, facciamo così, diamo la linea al nostro amico Tom Erige, che mi fa segno che è finito il tempo. Amici, un po' di pausa per noi e due brani in sequenza per voi, torniamo tra poco, hasta la vista continua con psicologia,
1: esatto.

0: questa. Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: Eh sì, amici di Hasta la Vista, io mi sono reso conto durante la sequenza musicale, ci ho pensato bene, che oggi qui in studio abbiamo l'erede di Zorro, perché una persona che si firma con la Z come nome d'arte può essere solo che l'erede di Zorro. Questa è una cosa che ti avranno detto chissà in quanti fino ad oggi.
2: Ma in realtà no. Sei il primo, devo dire. Poi tra l'altro non l'ho mai guardato Zorro.
0: Vabbè, no, c'è cioè, anche un po' di tante generazioni fa. Poi vabbè, hanno fatto sia i film, molto bello il film, anzi i film, perché hanno fatto più di uno, quindi se hai modo vallo a vedere, perché insomma
2: va
0: veramente
2: bene.
0: Modo particolare uno, bello. Però ecco, questa cosa che tu ti firmi con la Z, anche Zorro si firmava con la spada, il famoso segno di Zorro, la Z, insomma, però no, tu non ti firmi con la spada.
2: No, io mi firmo Z, proprio scritto per esteso.
0: Okay.
2: Cioè, Z e T A.
0: Ah, ok, no, lui faceva il simbolo della Z, poi insomma era proprio il suo segno distintivo. Ma hai anche un logo, ecco, questa è una cosa che non abbiamo detto fin qui.
2: No.
0: Ancora no.
2: No, per il momento no, non ci avevo pensato.
0: Vedi, questa viene fuori la parte artistica di te. Per il momento no, però chissà un giorno, quando il mio percorso artistico raggiungerà mete inesplorate, allora avrai tutto quanto, il logo, il fan club, il sito ufficiale, tanto il profilo Instagram sicuramente già ce l'hai.
2: Sì.
0: Vero? Ecco,
2: sì,
0: si
2: sì,
0: chiama?
2: Sì, sì, sì. Allora, z.etc, che sarebbe tipo eccetera.
0: Ah, ok, no, pensavo ETC.

0: e ti chiamo, sembra la sigla, eppure e ti cerco, oppure non lo so. Va bene, va bene, va bene, carino, carino, carino. Ma torniamo a te, quindi abbiamo detto 19 anni, origini romane, e stavamo parlando dei tuoi studi di psicologia.
1: Sì, esatto, stavo aprendo una parentesi, ecco, perché a me in realtà sarebbe piaciuto molto entrare in polizia scientifica.
0: Ah, però.
1: Esatto, però diciamo che ho scoperto che con la laurea in psicologia non posso fare questa cosa. Ah. E quindi è stato sì, mi si sono un po' infranti i sogni, perché certo. In realtà io dovrei fare il concorso per entrare in polizia e poi successivamente fare un concorso interno per entrare in polizia scientifica. Soltanto che il concorso per entrare, cioè il concorso per entrare in polizia al momento diciamo che non è molto fattibile, perché mi mancano un po' troppi gradi di vista, ovviamente.
0: Ah, ecco. Ok, quindi diciamo che bisogna avere una vista proprio da falco per poter...
1: Sì, dovrei fare l'operazione, non lo so, più avanti forse.
0: La tua cos'è, miopia?
1: Sì.
0: Ah, ok, quindi diciamo, però in prospettiva potresti farla, nel senso che in futuro magari se le cose vanno nella giusta direzione, perché no, insomma.
1: Sì, più avanti eventualmente, nel momento in cui magari smetterà di continuare a calarmi.
0: Ok, ma... a quel punto sarai costretta a fare l'operazione. Ma perché questa tua attitudine, detto all'investigazione scientifica, cos'è? Hai visto troppe volte CSI Miami, Los Angeles, queste serie un po' crime?
1: Anche. Da piccola sicuramente sì, cioè a cena, a tavola guardavamo sempre CSI, quindi quello effettivamente sì.
0: Ti ha condizionata un po'.
1: Sì, okay. E poi in generale a me piace molto il true crime, quindi mi ha sempre interessato, quindi mi sarebbe piaciuto.
0: Quindi diciamo che in questo momento storico, visto che insomma queste serie vanno molto di moda, ti sei fatto un po' condizionare, cioè, sai che c'è magari un giorno poi ti vedi un po' Sherlock Holmes, quindi proprio quella cosa di andare a investigare, cercare, capire, investigatore privato anche magari a cercare gli indizi, scoprire. Beh, perché no? Perché no? Sicuramente gli studi di psicologia potrebbero darti comunque un vantaggio anche in termini proprio di conoscenza della mente umana, dei meccanismi che ci sono dietro il funzionamento di una mente normale o leggermente anormale.
1: Beh, sì, si spera. Poi comunque ci sono eventualmente anche vari master riguardo questo argomento, quindi un modo per fare una cosa simile magari si trova.
0: Ok. Poi comunque sei ancora agli inizi di una tua carriera di studi e anche un domani a livello professionale, perché lo ricordo, 19 anni e insomma hai tutta una vita davanti a te.
1: Non so, allora sì, da una parte è positiva, dall'altra mette un po' ansia come cosa, devo dire, perché sei all'inizio, devi scoprire ancora tutte le carte, non so se le voglio scoprire.
0: Ah, voglio, vorrei rimanere nell'incognita, nell'ipotesi di chissà come andrà a finire. Ma spesso le persone dicono non è importante la meta, ma il viaggio.
1: Dipende, no, no. Il viaggio fino a una certa, perché certo dipende punto. Dove ti porta.
0: Certo, al massimo dove ti porta il cuore, come il famoso libro, però diciamo che tu dici sì, va bene il viaggio, però sapere che c'è una meta, una destinazione, un obiettivo finale.
1: Se la destinazione fosse anche bella o accettabile, quantomeno, sicuramente il viaggio la rende ancora più bella.
0: Bene.
1: Però ecco, se la destinazione finale è bruttina, il viaggio copre fino a una certa.
0: Giusto, questa è un po' la psicologia che viene fuori della tua visione del mondo. Senti Azzurra, tu lo sai, quest'oggi sei stata particolarmente segnalata per il programma, io lo devo dire perché io e te ci siamo conosciuti oggi per la prima volta pochi istanti prima dell'inizio del programma, e qualcuno ha fatto il tuo nome, qualcuno che ha già sperimentato la radio un po' di tempo fa, questo qualcuno che speriamo di avere in trasmissione prima della fine del programma, perché forse verrà a trovarci. Ma una cosa che poi racconteremo strada facendo è che tu, a parte un'esperienza recente che stai vivendo quotidianamente in televisione, ma ancora non diciamo dove, lo diremo magari in un blocco successivo, tu al di là degli studi so che hai diverse passioni.
1: Vabbè,
0: parliamone di una in particolare.
1: Passioni, in realtà ne ho una.
0: Vabbè, io ti ho voluto agevolare, parliamo di una, tanto se non la dicevi tu quella la dicevo io. Quale passione?
1: La musica, infatti. Ma è una passione che ho sempre avuto fin da piccola, però penso che sia una cosa abbastanza comune questa.
0: Sì.
1: E poi l'ho coltivata, nel senso che ho avuto comunque la possibilità di poter studiare pianoforte per alcuni anni, e poi anche canto, però però lo studio tuttora.
0: Ecco. Sì, okay. Sì. Un certo tipo di canto, considera che io sono ignorantissimo in materia, quindi per me proprio è una materia assolutamente nuova. Che tipo di studi fai? Nel senso, è un canto lirico, canto
1: no.
0: pop? No, no, poteva essere, insomma.
1: No. Principalmente pop, poi ovviamente studiando si cercano di affrontare anche diversi generi comunque, perché serve più o meno riuscire ad avere una tecnica generale decente.
0: Allora, facciamo una cosa, sul canto ci arriveremo tra un pochino strada facendo, adesso parliamo di musica, ma della tua musica scelta per il momento flashback. A te il piacere di presentare i due brani che hai scelto e poi li commenteremo. Che cosa ci fai ascoltare?
1: Allora, ho scelto due brani che sono comunque abbastanza significativi per me e poi dopo vi dirò il motivo, però non vi svelo i titoli perché voglio vedere se magari li conoscete anche voi.
0: Allora, questa è una colonna sonora?
1: Sì, di un film, okay. E poi dopo invece è una canzone proprio in generale degli anni 90.
0: Ok, bene, li ascoltiamo e dopo sveliamo il perché di queste scelte musicali.

0: Hasta la vista. Un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback. Flashback. Flashback. Flashback.

0: Quando si dice la musica preferita, è questa sì che musica, amici, perché io sono sicuro che molti di voi all'ascolto, riascoltando questo brano, avranno pensato a tutte le volte che vi è stato dedicato, che l'avete magari dedicato a qualcuno, perché insomma queste sono di quelle classiche canzoni che assolutamente non possono essere lasciate così da parte, perché la dedica è dietro l'angolo. E dobbiamo un po' capire perché quest'Oggi Azzurra, che ad Asta la Vista, ha scelto per il suo momento flashback questi due brani. Cara Azzurra, perché? E partiamo, se ti va, dalla colonna sonora, il primo brano.
1: Esatto. Allora,
0: innanzitutto, da dove l'abbiamo estrapolato? Che film, telefilm, che roba è?
1: Allora, è estrapolato da un film, uh-huh. Per la precisione sta proprio all'inizio di un film che si chiama 17 anni e come uscirne vivi.
0: Allora, che non ho visto, esatto. E quindi ti chiedo di darci qualche indizio.
1: Diciamo che non è un film particolarmente conosciuto, ecco. Lo conosco io e mio fratello.
0: È regista.
1: Io, regista e mio fratello. Okay. Perché semplicemente stavamo girando e volevamo comprare dei film. Io ero piccolina e mi piaceva la copertina, allora l'ho preso. L'abbiamo visto e non l'ho capito. Poi crescendo l'ho rivisto e...
0: Non l'hai capito.
1: No, l'ho capito e è diventato...
0: E ti sei iscritta a psicologia?
1: No.
0: No, insomma, cioè il motivo è perché ho visto un film che non ho capito, ho studio psicologia e poi sto scherzando.
1: No, e semplicemente questo film parla di questa ragazza che ha 17 anni e diciamo che appunto nell'età adolescenziale tendiamo a non sentirci capiti e quindi inizia con questa scena in cui lei racconta al suo professore una serie di motivi per cui in quel periodo particolare della sua vita non sta andando proprio, diciamo, esattamente bene. E quindi c'è questo flashback di lei che racconta le ultime settimane, appunto, che l'hanno buttata abbastanza giù d'umore. E quindi poi assistiamo proprio anche a una crescita del personaggio.
0: Ok. Non ci spoilerare come va a finire. No. Perché magari qualcuno dice: sai che c'è un film che non si capisce, me lo vedo, perché così insomma cerco di capirlo. Però tu hai detto che l'hai dovuto vedere due volte.
1: Sì, ma per il semplice fatto che la prima volta che l'ho visto avevo 10 anni. E quindi erano tematiche, diciamo, a me magari un po' più distanti. Rivedendolo poi, sai, a 15-16 anni, che comunque era l'età anche della protagonista, l'ho compreso e l'ho saputo apprezzare di più.
0: Però mi hai detto quello. Lo hai scelto per la copertina?
1: Sì, l'avevo scelto perché mi piacevano molto i colori. Poi appunto c'era la protagonista che indossava queste scarpe che avevano dei colori eccentrici e quindi avevano attirato il mio occhio. E poi anche il titolo, ho detto boh, magari mi tornerà utile da grande.
0: Insomma, infatti è un titolo curioso, ricordiamolo, magari qualcuno in ascolto decide di andarlo a noleggiare, magari no, a cercare su Netflix o comprarlo da qualche parte.
1: Allora, si chiama 17 anni e come uscirne vivi. In realtà potete noleggiarlo su Amazon.
0: Ah, quindi giustamente lo si può noleggiare, uno se lo vede con calma. E questa è la prima motivazione ed è quella forse un po' più facile, tra virgolette. Adesso andiamo sul secondo brano, Raff, sei la più bella del mondo. Chi te l'ha detta sta cosa?
1: Nessuno. Allora,
0: io ero convinto, sai, la prima volta che ho incontrato, mi ha dedicato sto brano, io e lì. No,
1: in realtà è abbastanza, forse banale come cosa, però ci sono affezionata. Semplicemente mia sorella, quando era più piccola, aveva questa passione che riguardava proprio il crearsi i suoi CD, quindi inseriva tutte le canzoni che le piacevano, scaricandole illegalmente dal web. E poi le metteva in macchina e in uno di questi CD c'era proprio questa canzone che è diventata una delle mie preferite perché mi ricorda appunto i viaggi in macchina che la cantavo proprio a squarciagola e poi mi ricordo che una mattina mia madre mi stava accompagnando al liceo ed è partita questa canzone e mi ricordo che ci siamo messe proprio a cantarla tutte contente, quindi è un bel ricordo.
0: Quindi un ricordo, insomma, di rapporto con tua sorella, di canto corale, di leggerezza familiare. E non c'è dietro una dedica.
1: No,
0: ma
1: mi dispiace.
0: Avresti voluto magari che qualcuno in passato, in una determinata situazione, ci guarda, se lui mi avesse dedicato sto brano, io gli avrei detto sì.
1: No,
0: non è successo.
1: No, perché poi io sono molto... non so che termine usare, sono molto gelosa delle canzoni. E quindi no, quella canzone è di quel specifico evento, situazione, periodo e deve rimanere tale.
0: Quindi nessuno la può prendere ad esempio a modello per dedicartela al di fuori di questo ricordo. Cioè e questo brano è legato a questo ricordo e tale deve rimanere.
1: Sì, okay. Esattamente.
0: Quindi se qualcuno te la dedica, cavoli suoi, meglio di no.
1: Si poteva impegnare un po' di più.
0: Certo, oppure arrivare prima. No, dico questo perché poi strada facendo ci sarà un momento in cui ci sarà un terzo brano scelto da te, nel momento dedicato a te, e lì ci sarà la dedica, dovremo capire se è una dedica che tu fai a qualcuno o è un'autodedica, ma ne parleremo dopo, perché insomma quello è un discorso che arriverà più avanti. Con questi due brani credo che abbiamo finito.
1: Sì.
0: Come motivazione. Sì, sì, ok, sì, visto sì. Che abbiamo citato la famiglia, a sto punto facciamo anche i saluti ai familiari. Quindi mamma, le sorelle, il fratello.
1: Ciao a tutti quanti.
0: C'hanno un nome?
1: Ah sì, mia madre si chiama Katia. Ciao,
0: okay,
1: Katia.
0: Ciao Katia.
1: Poi? Mia sorella si chiama Giada.
0: Ciao sorella Giada. Ok, poi.
1: E mio fratello Federico.
0: Ciao fratello Federico. Stavo dicendo sorella Federico, ma ho detto no. Ciao fratello Federico. Perfetto. Sì. Ci sono altri in famiglia da salutare?
1: Mia nipote, ma non so quanto possa comprendere.
0: No, gliene può fregare di meno. Quanto c'è una nipote?
1: Deve fare 2 anni.
0: Ah, no, è piccola. Ancora sì. Tra qualche anno. Va bene, abbiamo finito i saluti. Abbiamo capito che animali in casa non ce ne sono.
1: No, un cane.
0: C'è un cane. Ah, c'è il cane. Sì. Ok, perfetto. Ah, l'avevi detto prima, giusto? C'è un cane che si chiama?
1: Gluck.
0: No, aspetta. Ho visto Tom sbiancare. Come si chiama?
1: Gluck.
0: Ok, per?
1: Ma non lo so.
0: Se sa.
1: No, perché?
0: Dopo che hai visto il film ti è venuto in mente questo titolo, Gluck.
1: No, giuro, non gliel'ho dato io questo nome.
0: Penso se glielo davi tu che nome.
1: No, avrei scelto un nome più carino, non lo so.
0: Tipo?
1: Tipo, non lo so, quando avrò un altro cane te lo farò sapere.
0: Vabbè, dai. Ci pensi?
1: Sì.
0: Va bene, dai. Quindi Gluck, ma non si sa il perché di questo nome.
1: Guarda, mia madre.
0: Dopo una caduta. Che chiamiamo il cane Gluck? Non sto scherzando.
1: No, perché per quanto mi ha detto mia madre, prima, cioè quando erano insomma più giovani,
0: sì.
1: Ecco, hanno avuto un altro cane, che era sempre tra l'altro la stessa razza, sempre un Doberman, e l'avevano chiamata in questo modo.
0: Ah.
1: E allora l'hanno voluta omaggiare richiamando un altro cane,
0: quindi...
1: però non so quale sia l'origine di quel nome. Okay.
0: Io sapevo che una volta il nonno dava il nome al nipote, qui anche con i cani si mantiene la tradizione. Va bene, Tom, fai una cosa, prendi tu la regia, 2 brani in sequenza, e qui adesso facciamo a Toto nomi, poi vediamo cosa ne esce. Torniamo tra poco.

0: Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@astalavista.live oppure mandare un sms o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Un caro saluto da Massimo Voldi agli ascoltatori di Hasta la Vista. Ciao Cipollini.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry. Yeah.
1: Hasta la vista.
0: E ve l'avevo detto, amici, una puntata di oggi di Hasta la Vista molto colorata, colorata di azzurro, anzi di azzurra, non celeste perché sennò ci rimane male, anche con curiosità sull'origine dei nomi, soprattutto il nome del cane Gluck.
2: Esatto.
0: Sai che sembra un'espressione dei fumetti?
2: Ah, no, però quello è tipo... Gulp, quella roba lì, quando tipo ingoiano. Esatto. Invece no, Gluck sarebbe, cioè si scrive GLUCK con due puntini sulla U.
0: Ok, un codice fiscale, insomma, si scrive. Va bene, va, facciamo una cosa, ritorniamo a te, ma a quello che un pochino abbiamo accennato prima, questa tua passione per il canto.
2: Sì.
0: Perché insomma

0: Abbiamo capito che stai studiando da quanto tempo?
1: Penso siano 5-6 anni.
0: Ah, insomma, neanche poco, quindi ti sei già cimentata. Hai anche fatto delle esibizioni dal vivo, serate, piano bar? Adesso non so se dico un'eresia, perché no, ma come, io studio canto, non faccio piano bar, non faccio karaoke, no.
1: Beh, qualche serata sì, mi è capitata, purtroppo non tante. Quello un po' mi dispiace, perché ovviamente a me piacerebbe approcciarmi a questa, cioè a questo mondo, logicamente.
0: Okay. Quindi però, tu studi per tua passione personale o hai un progetto, un'idea ben precisa? Magari quando finirò il mio percorso di studi andrò a realizzare questo.
1: Ovviamente a me piacerebbe diventare cantautrice, infatti è uscito anche, ho pubblicato anche un inedito, un pezzo. Sì. Faccio spam?
0: No, adesso ne parliamo. Adesso ne parliamo, perché insomma, vedi, tu ci stai raccontando di te e anche quello che hai fatto fin qui e quello che stai facendo ci interessa molto. E quindi, e niente, oggi qui abbiamo una pista nei pressi dello studio di Hasta la Vista, perché Hasta la Vista è sempre in pista e anche tutti i suoni ambientali lo testimoniano. Dicevamo, quindi hai pubblicato recentemente un singolo?
1: Sì, a settembre mi sembra. Quindi...
0: Ok, che si intitola?
1: Si intitola Gluck. No.
0: Ispirata al cane, no.
1: No, si intitola Quando tutto tace.
0: Ok.
1: Lo potete trovare, vabbè, su tutte le piattaforme digitali. Quando tutto tace, Z.
0: Mannaggia che non ce l'hai detto prima. Se no, vabbè, adesso magari vediamo se riusciamo a recuperarlo. Stava facendo, se no suggeriamo ai nostri amici all'ascolto di cercarlo. E perché questa pubblicazione? Dove nasce? Raccontaci un po' la storia del brano. E l'hai scritto anche tu?
1: Sì, il testo l'ho scritto io, poi ovviamente per quanto riguarda arrangiamento, melodia e quant'altro sono stata aiutata, perché ovviamente io non mi occupo di arrangiamento. E il testo l'ho scritto io e diciamo che è partito l'idea della canzone da una mattina che io stavo camminando per andare all'università e appunto mi è venuta in mente questa frase che sta nel ritornello. La frase è oddio, non me la ricordo.
0: Ma come, te l'hai scritta tu? Vabbè, amici, siamo in diretta, stiamo veramente raccontando tutto spontaneamente.
1: Tipo, non è meglio quando tutto tace.
0: Ok.
1: A grandi linee era questa. E allora poi quando sono tornata a casa ho sentito proprio il bisogno di voler raccontare di più. E allora mi sono messa al pianoforte e ho buttato giù il testo. E poi ovviamente c'è stato tutto quanto un lavoro sopra.
0: Di arrangiamento,
1: sì,
0: certo.
1: Sì. E poi l'ho pubblicata.
0: Ok. Che bella anche questa cosa di scrivere, poi arrangiare e pubblicare come anche tua soddisfazione personale. E la prima pubblicazione?
1: Sì. Okay. Per il momento sì, spero ce ne saranno altre altre.
0: Certo.
1: Ce ne saranno altre.
0: Altre sicuramente. Ma i ritorni, feedback di chi l'ha già ascoltato, a parte vabbè, tutti gli amici, i parenti l'avranno già sentito. E quali sono?
1: Allora, ovviamente parenti e amici dicono che è bella, però quello insomma è molto relativo,
0: sono di parte.
1: Esatto. Però mi ha raccontato mia nonna che stava prendendo la metro e ha sentito, cioè ha visto più che sentito due ragazzi che stavano ascoltando la mia canzone e facevano i complimenti. Ora io non so se questa cosa sia vera o se la sia inventata per farmi piacere, però se dovesse essere vero, evviva.
0: Eh beh, bella soddisfazione. Tanto poi immagino ti arriveranno tutte le indicazioni di quanto
1: è stato
0: scaricato il brano, gli ascolti, insomma. Allora facciamo una cosa, ricordiamo, annaggia che non ce l'hai detto prima, se no con Tom ci organizzavamo in regia, lo andavamo a inserire in scaletta, vediamo se riusciamo prima della fine del programma a inserirlo, magari anche a tua insaputa, e lo mandiamo in onda e poi insomma te lo senti, ma tanto lo straconosci il brano. Ricordiamo il titolo?
1: Quando tutto tace.
0: Quando tutto tace, puntini, Z. Puntini, puntini, Z. Ok, ovviamente te. Nel creare questo brano, più o meno come testo, quanto ci hai messo? Cioè, perché io mi chiedo sempre, quando uno va a creare un qualcosa, il tempo di elaborazione.
1: Allora, per questa canzone in particolare in realtà non ci ho messo moltissimo, nel senso che in 2 orette ho scritto il testo, ma perché era proprio un bisogno che sentivo.
0: Okay.
1: Poi ovviamente ho scritto anche altri testi, al di là poi del fatto che siano stati o meno pubblicati. E per altri testi invece ho avuto bisogno di sedimentare di più magari quell'emozione, quel pensiero, e quindi magari ci ho messo più tempo.
0: Certo, c'è un altro testo che sta in elaborazione mentale, quantomeno di scrittura, in una fase creativa?
1: Sì, okay. Però non faccio spoiler.
0: Certo, ovviamente. Non si può dire non ancora. Però diciamo che lavori in corso.
1: Tutto sempre giù, tutto. Sì, sì, sì, okay, sì, scrivo.
0: Perfetto, perfetto. Magari volessi tu accennarci 2 secondi di questo brano, magari così in via del tutto eccezionale si può fare, o magari di un altro, perché giustamente qualcuno mi faceva notare, cioè Giovanni, tu non puoi immaginare quanto è bello sentir cantare Azzurra. Ora, se una leggenda è vero, non lo so, però decidi tu se tu adesso nel talk successivo vuoi darci una dimostrazione concreta in tempo reale delle tue doti canore.
1: Allora, magari nel talk successivo.
0: Nel talk successivo.
1: Così ci penso un attimo.
0: Certo, scegli magari il brano, fai un po' tutti gli esercizi di scaldare la voce, tutte quelle robe lì. Insomma, dai, mi piace questa tua attitudine al canto. Tra l'altro, su di te poi dovremo ritornarci anche rispetto a un'altra esperienza attuale giornaliera che abbiamo accennato prima.
1: Sì.
0: Siamo a parlarne. Tutti i giorni su Rai 2 cosa accade?
1: Allora, tutti i giorni su Rai 2 dalle 15:27 c'è Bella Ma. E niente, quest'anno io sono una delle concorrenti della generazione Z. Ovviamente,
0: ovviamente. Certo, chiamandoti Z non ti potevano ovviamente coinvolgere, anche per un discorso di età, insomma, per forza quella generazione Z. E da quanto tempo questo? Perché il programma è partito a settembre, mi pare.
1: Sì, uh-huh. Io ovviamente sto partecipando a quest'ultima edizione, che è la quarta, però il programma appunto va avanti già da 4 anni, questo
0: certo,
1: è il quarto.
0: Certo, certo. Allora facciamo una cosa, noi adesso ci concentriamo un po' su una sequenza musicale, perché c'è Tom della regia che mi fa segno, poi torniamo in onda, tua esibizione live e poi parliamo della tua partecipazione nel programma Bella Va. Amici, hasta la vista, continua, torniamo tra poco.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la Vista.
1: Un grande saluto a Gerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista. Ciao Gerry da Fiorello, ciao!

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: E adesso, signore e signori, ci stiamo preparando perché ogni promessa è debito, quindi cara Azzurra, ce l'hai promesso e adesso ci devi far sentire un attimino dal vivo un pezzo del tuo brano o qualsiasi cosa deciderai di proporre ai nostri amici in ascolto, perché noi siamo curiosi di sentirti all'opera. Poi forse se Tom riuscirà nei tempi del programma, prima della fine sentiremo il tuo brano integrale, ma intanto cosa ci proponi?
3: Allora, vi canto il ritornello del mio pezzo.
2: Ok, ricordiamo per...
3: Quando tutto tace.
2: Quando tutto tace, arriva Azzurra e si fa sentire. Ok?
3: Va bene.
2: Allora, chiediamo a Tom di abbassare la base. Oh, da questo momento in poi il programma è in mano tua, mi raccomando.
3: Che ansia.
2: No, figurati, tranquilla. Vai.

0: Fantastico, no, io la voglio sentire per intero. Guarda, noi siamo spontanei naturali e quindi ci organizziamo per arrivare a fine programma con il tuo brano in versione integrale. Questa, amici, era proprio un'improvvisata, quindi prendetela così com'è. E quindi ho visto veramente i sorrisi qui in studio, mamma mia. E ti è venuta così, cioè tu a un certo punto hai detto: oh, adesso faccio sto brano, incido quando tutto tace.
1: Sì, perché te l'ho detto, non lo so, quel giorno mi sentivo particolarmente malinconica, allora ho voluto scrivere questa canzone, che poi in realtà nasceva un po' come una lettera alla me del passato, quando ero più piccola. Era un modo per cercare di incoraggiarmi.
0: Infatti te lo stavo per chiedere, cioè poi alla fine il messaggio contenuto all'interno di questo brano è una sorta di lettera a te stessa.
1: Sì, è un modo per appunto dirmi: ok, i momenti brutti ci sono, però è sempre importante cercare di guardare oltre, cercare di andare avanti nonostante appunto gli affanni e quelle che possono essere le difficoltà. Certo. Quindi se qualcuno potesse rivedersi in queste parole e trarne un po' di beneficio sotto alcuni punti di vista, a me insomma fa solo che piacere.
0: Magari è anche bello immaginare che qualcuno ti possa contattare per fartelo sapere. E qui mi viene in mente anche un po' un sottotesto: quando tutto tace, ricordati che nella vita sei sempre capace. Facciamo anche la rima, eh?
1: Sì.
0: Questo potrebbe essere, come dire, una strofa per un'evoluzione del brano.
1: Guarda, mi rigiocherò questa battuta a una prossima intervista.
0: Esatto.
1: Sì, me la segno.
0: Ma perché questo titolo? Questo titolo? Perché quando tutto tace, alla fine, se ci si ascolta, ci si rende conto di essere capace. Poi tace, capace, e a voglia, insomma, voglia rime che puoi inventarti. Comunque, grazie. Il brano lo sentiremo più avanti. E torniamo a quello che ci stavamo raccontando prima: tutti i giorni alle 15:27 su Rai 2, Bella Ma, concorrente di questa quarta edizione del programma, un grande successo di Rai 2, e tu sei tra le concorrenti. E
1: sì.
0: Per chi non conoscesse il programma, spieghiamo un pochino la formula, perché ci sono due generazioni a confronto, giusto?
1: Sì, la generazione Z, ossia ragazzi e ragazze dai 18 fino ai 25 anni, e poi la generazione boomer dai 55 anni in su. E semplicemente è un confronto generazionale, per cui ci sono una serie di sfide. Al momento le sfide consistono nel montare dei reel che riguardano ovviamente l'ospite della puntata o una certa rubrica. E poi ci sono altre sfide, come ad esempio Tutti in pista, in cui bisogna ballare, oppure ci sono prove di canto e così via. Quindi comunque anche oltre alla presenza degli ospiti, che comunque si tratta di una vera e propria intervista, infatti sia noi concorrenti che gli opinionisti abbiamo la possibilità comunque di porre le nostre domande a questi ospiti. Ci sono anche delle rubriche dove appunto viene fatta una lezione, no, riguardo dei personaggi magari importanti della televisione, della musica. Quindi c'è sia la parte di divertimento sia la parte di informazione, quindi io imparo sempre cose nuove.
0: Certo, ma nel programma come ci sei arrivata? Perché io prima ho un po' intuito la storia, me l'hai accennata a microfoni spenti, perché tu ci sei arrivata un po' per caso a fare il provino, giusto?
1: Sì, perché mio zio è un appassionato di questo programma e ha detto a mia madre: hanno aperto i provini, falla iscrivere. Io mi sono iscritta, sono andata, però ero molto titubante, ho detto: boh, vabbè, vado, ma secondo me non mi prendono, cioè ti pare tra tutti prendono
0: proprio me, insomma. E tu hai aspettato, e quando tutto tace, perché passavano i giorni, nessuno ti contattava, così per ricordare il titolo del brano.
1: Sì, mi ricordo che quando mi hanno contattato io stavo studiando per la sessione estiva e ho risposto al telefono, pensavo fosse uno spam. Sì. Mi fanno: ora siamo quelli di Bella Ma, sei stata presa, vuoi ancora partecipare? Io tipo: sì, ovvio.
0: Certo, assolutamente.
1: Mi sono emozionata tantissimo. Certo. Sì.
0: Hai pensato lì per lì un tuo amico, una tua amica che ti faceva uno scherzo?
1: No, anche perché sono scaramantica, quindi non l'avevo detto a nessuno.
0: Ah, quindi erano loro sicuro, perché insomma, cioè, che bello. E quindi dal provino, quando l'hai fatto il provino? Quanto tempo?
1: Quest'estate,
0: stato
1: maggio, giugno.
0: Quindi poi è arrivata questa bella chiamata inaspettata. E quindi tutti i giorni tu sei in studio tra i concorrenti, e poi vabbè, ci sono le varie prove così. E certo, il linguaggio televisivo è completamente diverso da quello radiofonico.
1: Sì, poi diciamo che in realtà sono due mondi totalmente nuovi, cioè sia quello radiofonico che quello televisivo. Quindi quest'anno pieno di nuove esperienze, devo dire. Quindi
0: certo, televisione, sì. Tutti, cioè, che poi immagino i parenti, gli amici, t'ho visto in televisione, sì. T'hanno inquadrato, tutte quelle robe.
1: No, una volta è successa una cosa simpatica, sì. Io stavo facendo colazione a un bar, uh-huh. E mi ferma questo signore, mi dà una pacca sulla spalla e mi dice, ah. Buona colazione, ti vedrò questo pomeriggio. Io ho detto, boh, ma non lo so, mi segue, nel senso tipo uno stalker, invece no, era per il programma.
0: No, che bello, sì. vedi, perché poi insomma si creano comunque poi i fan, la gente che ti riconosce, bellissimo. No, questo dà anche molta soddisfazione e poi diciamola anche per te un'occasione di lancio, una vetrina, perché tu abbiamo detto che da grande vuoi fare la cantante e quindi questa è anche una buona occasione per farti conoscere. E abbiamo anche accennato prima al fatto che sarebbe arrivato anche un terzo brano scelto da te per la trasmissione di oggi. Che brano è? Abbiamo circa 30 secondi per parlarne, visto che è un brano da dedicare.
1: Esatto, non farò spoiler riguardo la persona a cui è dedicato, ne parleremo dopo. Uh-huh. Il brano però vi posso dire che si chiama Astronomy, uh-huh. Ed è di Conan Gray. Personalmente io lo trovo molto bello, quindi spero vi piaccia.
0: Ok, però non possiamo dire nulla,
1: no.
0: Zero totale, c'è nessun indizio, niente. Ma questa persona è a conoscenza che l'oggetto della dedica è lui o lei?
1: No.
0: Non lo sa?
1: No. Mazzo. Vi spiegherò dopo.
0: È una sorpresa. Va bene, allora amici, è una sorpresa, tanto quando tutto tace lui lo scoprirà. Ok, momento dedicato a te, grande azzurro.

0: dedicato a te.
1: Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia, dedicato solo a te.
0: Per tanti motivi, il prossimo brano è dedicato a te.

0: programma immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Hasta la vista. Hasta la vista.
2: Un saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo, che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone, ciao.
3: Grazie.
2: Ciao.
1: Hasta la vista.
4: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: Cari amici di Hasta la Vista, quest'oggi Azzurra protagonista di puntata anche con le sue scelte musicali e soprattutto con le dediche, con la dedica, perché questa sequenza è partita con una sua scelta, un brano che ha dedicato a un'ipotetica persona X che non abbiamo ancora capito chi è, non so se lo capiremo in questo momento del programma, però dobbiamo motivare la scelta del primo brano della sequenza musicale. Quindi, cara Azzurra,
2: allora,
0: a chi lo volevi dedicare il brano che non ci hai detto il destinatario?
2: Allora, diciamo che questa era diciamo la canzone che io avevo in comune con una persona a me molto vicina, con cui purtroppo non ho più rapporto.
0: Ah, ok.
2: E quindi
0: una persona importante della tua vita.
2: Sì, è stata una persona molto importante, però purtroppo, sai, si cresce, si prendono strade diverse, poi magari ognuno commette i propri errori, io ne ho fatti, lui ne ha fatti altri, e quindi si separano le strade. Però io ho voluto molto bene e quindi ho voluto, visto che mi hai dato insomma questa possibilità, volevo un po' omaggiare quello che era stato il nostro rapporto, che io comunque non rinnego.
0: Certo, anzi, noi oggi siamo il frutto del nostro passato e le scelte, anche magari le sofferenze, le situazioni difficili di vita ci rendono le persone che oggi siamo. Quindi insomma, diciamo che non rinneghi il passato, e anche i piccoli o grandi errori commessi sono il frutto della maturità che oggi hai e che riconosci, insomma. Ma perché quel brano, quello che abbiamo ascoltato all'inizio, perché quello e non un altro? Cioè, c'è un messaggio, un contenuto particolare in quella canzone?
2: Diciamo, non proprio nel significato della canzone in sé per sé, quindi non nelle parole del testo, però quest'artista, ossia Conan Gray, è sempre stato uno dei miei, diciamo, artisti internazionali preferiti. E quindi io ho, diciamo, questo vizio di costringere le persone a me vicine ad ascoltare la musica che piace a me. E quindi
0: molto democratica come scelta, devo dire.
2: Esatto, avevo costretto questa persona appunto ad ascoltare questa canzone che gli era piaciuta tantissimo, e quindi era diventata proprio la nostra canzone.
0: Pensavo che a costringerlo a sentire questa canzone, lui ha detto: sai che c'è, ascoltala da sola, io me ne vado. E quindi era quella la causa della rottura. No, sto scherzando. Ovviamente. Ok, quindi avevate questo artista in comune.
2: Sì.
0: Perfetto, bene. Senti, a proposito di artista, non te l'ho chiesto prima quando ci hai fatto sentire un pezzo live del tuo brano. Hai un artista preferito o artista preferita a cui ti ispiri nel genere, nello stile, magari nell'ambire ad essere un giorno come questo artista?
2: Allora, diciamo che non ho un artista come punto di riferimento, nel senso che ovviamente sono un artista emergente, tanto emergente, nel senso che sono proprio agli inizi, quindi devo ancora capire bene a quale genere io mi voglio effettivamente affiancare. Però tanti artisti che mi piacciono molto, anche perché io ascolto un sacco di musica diversa, quindi cerco di carpire un po' da un genere, un po' dall'altro.
0: Ok, quindi non hai un artista di riferimento, ma tanti generi a cui ti ispiri per prendere poi magari spunto. Bene, ricordiamo per l'ennesima volta il tuo profilo Instagram, per chi magari volesse iniziare a seguirti, conoscerti, sapere anche delle tue esperienze televisive, di tutto quello che hai fatto, che fai o che farai.
2: Allora, su Instagram mi chiamo z.etc.
0: Ok, che sarebbe eccetera. Ok, perfetto.
2: E
0: hai solo Instagram o
2: guarda,
0: anche
2: per il momento sì.
0: Ok.
2: Lo so, dovrei aprire TikTok perché è il social che va di più. Okay. Lo farò prima o poi.
0: Mi raccomando, non Facebook, perché quello è da boomer.
2: Facebook ce l'ho, ma non mi ricordo mai come mi chiamo.
0: Ok, perfetto.
2: Vi direi, non lo so, una cosa per un'altra.
0: Va bene, adesso Instagram va benissimo quello. Tanto, insomma, alla fine lì c'è tutto quello che ti riguarda. Allora, noi in teoria avremmo una sorpresa per te, ma non so se la sorpresa è pronta, perché la dobbiamo un po' scartare, sta sorpresa, a livello virtuale. Vediamo se la sorpresa è pronta ad entrare in campo. Fabrizio, benvenuto.
3: Ciao.
0: Qui ad Hasta la Vista.
3: Ciao, grazie mille.
0: Diciamo che la sorpresa ce l'hai fatta doppia quest'oggi, perché tu sei tornato in trasmissione, eri stato in una precedente puntata della scorsa edizione, quindi circa un anno fa. Ok. E quest'anno, oltre a tornare a trovarci in studio, hai portato Azzurra.
3: Ho portato Azzurra e mi sembra si stia divertendo.
0: Ma soprattutto sta familiarizzando con la radio. Tu l'hai già vissuta questa dimensione radio e adesso c'è lei come protagonista di puntata. Secondo te come sta andando? Tu che la conosci Azzurra da quanto tempo?
3: Ormai da quasi un anno.
0: Da quasi un anno, ok. Secondo te come se la sta cavando? Le sta piacendo o non vede l'ora di scappare via?
3: Ma secondo me è un po' emozionata e questo è palese, però immagino che le faccia piacere, la vedo molto carica comunque.
0: Bene, allora facciamo la prova del 9. Azzurra, adesso ascolta bene perché io non l'ho chiamata a caso a lui. Fabrizio, secondo te un pregio e un difetto di Azzurra? Vediamo se lei temena o scappa lasciandoti qua.
3: Aia, mi sono impreparato. Allora,
0: vabbè, puoi anche copiare, puoi barare tanto.
3: Allora, sicuramente un pregio è che è una persona che sa ascoltare.
0: Ok.
3: È una persona con cui si può tenere un discorso, si può parlare. Questa è una cosa che, perlomeno dal mio punto di vista, è sempre una bella qualità.
0: Bene, è un difetto?
3: È un difetto, così su due piedi, devo dire, mi viene un po' difficile.
2: Non ce li ho.
0: Un po'.
3: Oddio, non mi viene.
0: Ti sta guardando male. Se no, cosa dici? Che se no a casa non torni.
3: Ve lo faccio sapere. Se mi dovessi venire in mente, ve lo faccio sapere. Un difetto.
0: Allora, facciamo il contrario, Azzurra. Ti puoi vindicare in pochi secondi. Un pregio, un difetto di Fabrizio.
2: Guarda, di difetti potrei fare una lista.
0: Sì, hai visto.
2: Il principale è che è molto egocentrico. Molto.
3: Ecco, anche lei.
0: Ok, subito visto.
2: Ma è vero.
0: Io l'ho fatta apposta la domanda perché anche lei, non più tu. Vabbè,
2: molto egocentrico.
0: Io guardo un difetto, glielo posso trovare subito a Fabrizio, ovviamente. Ah. Quindi vediamo se sei d'accordo, Azzurra. È che si è preso la patente nautica e non
2: e
0: te l'ha
2: non
0: detto.
2: Non te l'ha detto. Questa cosa è veramente sconvolgente.
0: Ci sei rimasta,
2: guarda,
0: male.
3: Tu non me l'hai chiesto. Io ribadisco questo concetto. Tu non me l'hai chiesto.
0: Amici, a microfoni spenti, prima durante la sequenza musicale è uscita fuori sta cosa che Fabrizio ha detto: in quest'ultimo anno ho preso la patente nautica. Giura, ma non me l'hai detto? Come ti sei permesso di prendere la patente nautica? Facciamo una cosa: adesso Tom manda la sequenza musicale, voi litigate e poi ci pensate il pregio, il difetto e viceversa, ok? Non volevo creare zizzania, ma adesso un momento di panico. Comunque, amici, momento Dance Story: due brani in sequenza della musica dance del passato. Ritorna qui con noi. Hasta la vista, continua. Dance Story.
1: Un tuffo nel tempo andato. Nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Stories.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista di Jerry Longo, sono Alessio Cigliano. Qualcuno di voi si ricorderà di Kenshiro, di Ken il Guerriero o del signor Spock dei film di Star Trek? Ecco, li ho doppiati io, sono la voce italiana, una delle tante voci italiane che fanno doppiaggio, e ringrazio Jerry perché fa una bellissima trasmissione. Un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao!
1: Hasta la Vista,
2: Dance Story.
3: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori, con Hasta la Vista Dance Story.

0: Sì, caro Fabrizio, cara Azzurra, voi siete giovani, questa musica forse ve la ricorderete tramite qualche film o video, qualcosa, perché la musica dance degli anni 90, 2000, insomma, voi siete veramente giovani, però in fondo Dance Story, ricordi sonori, è un momento della trasmissione di Hasta la Vista proprio pensato per riattivare quei ricordi sonori attraverso questi brani che poi spesso sono stati utilizzati anche in alcuni film e altre cose televisive. E tornando proprio al discorso video, film, eccetera, eccetera, questa tua esperienza televisiva che stiamo raccontando prima, tutti i giorni su Red 2 Bella Ma, dove ti vede anche protagonista nell'esperienza di montaggio video, poi lì secondo me qualche clip musicale, qualcosa, qualche spunto musicale lo devi tenere fortemente in considerazione,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: poter
1: sì,
0: realizzare.
1: Sì. Perché comunque sia all'interno dei video devi inserire anche un po' di tracce musicali, mm-hmm, altrimenti per quello che è il mio gusto quantomeno, mm-hmm, risulta un po' smorto,
0: certo,
1: ovviamente.
0: Certo.
1: Poi comunque ho la fortuna che come prima esperienza televisiva sono in un programma in cui la musica bene o male è sempre presente, quindi
0: sì,
1: quella è una cosa veramente bellissima.
0: Sì, sì, sì. Tornando a voi, perché Fabrizio intanto ha preso spunto, quindi caro Fabrizio devi recuperare con questo mitico giro in barca, perché se no non ne usciamo, visto che abbiamo capito i pregi e i difetti. E nel frattempo Azzurra, pure tu, abbiamo un po' accennato ai pregi e ai difetti di Fabrizio, ma magari potremmo raccontarne altri, ma in una prossima circostanza. Invece adesso andiamo su cose belle. Voi vi conoscete da un anno, ma in questo anno di conoscenza un'esperienza simpatica che avete vissuto insieme, un qualcosa di originale che volete raccontare ai nostri amici in ascolto, da utilizzare anche come spunto per qualche sorpresa, qualcosa. È successo un episodio e soprattutto come vi siete conosciuti, se si può dire in radio.
1: Vai tu, sono curiosa.
0: Fabrizio, non te sbaglia, perché lei ci tiene, quindi mi raccomando le date.
2: Allora, racconto una cosa così che
0: sì,
2: a me faceva un sacco piacere, perché lei lavorava da Panorama,
0: sì,
2: lavorava al Banco Pane,
0: sì,
2: e quindi io ogni domenica andavo lì a prendere il pane.
0: Ma per lei?
2: Per lei, sì.
0: Ah, no, pensavo
2: allora,
0: per il pane.
2: Hanno un pane meraviglioso.
0: La scena
2: però
0: dei Fantozzico, gli armadietti pieni di pane.
2: Il pane era buonissimo, però effettivamente sì. E poi anche le pizzette con l'oliva, che ancora non fanno a Panorama. Quindi è un invito.
0: Ah, no, pensavo che dicessi che ancora ce l'ho a casa.
2: No, è un invito anche a Panorama a fare le pizzette con l'oliva. Si può, sì, si può.
0: Sì, certo, si può dire, certo.
1: Anche perché l'hai già detto.
0: Ok. E quindi tu andavi lì
1: ogni domenica, anche più volte al giorno, io non lo sopportavo più.
0: Bellissimo. Ma tu l'avevi capito, Azzurra, che lui veniva per te? Sì.
1: Sì, perché me lo diceva. Poi c'è stato un periodo quest'estate dove è partito con la barca.
0: Sì.
1: E quindi io sono stata una pacchia, perché per due settimane, tre settimane, ora non lo so precisamente, non c'era lui che veniva la domenica. È tornato poi un giorno in anticipo per la mia ultima domenica lavorativa e mi fa: sono tornato prima perché se no non potrò mai più venire da Panorama a chiederti il pane. E ho fatto wow, quanto sono felice.
0: Beh, sta cosa per noi inorgoglisce, devo dire che fa piacere.
2: Ma la barca spinta a tutta velocità
0: pur di tornare in tempo. Fantastico, sembra detto una fiaba. Cioè, questo episodio comunque ti ha fatto capire, Azzurra, che lui ci teneva a conoscerti e magari frequentarti un po' di più.
1: Ma secondo me si divertiva solo a darmi fastidio, perché poi lui mi chiedeva costantemente di tagliarglielo il pane, ed è una cosa che io devo fare tremendamente.
0: Quindi non era un piacere incontrarlo, anche per le cose di... Ma Fabrizio, tu perché le chiedevi di tagliare il pane? Per poter stare più tempo con lei davanti a chiacchierare?
2: Allora, sarebbe una motivazione molto romantica, però la verità è che lo portavo poi a mia nonna, e che quindi invece che farlo tagliare a lei preferivo farlo tagliare ad Azzurra.
0: Ah, vedi, io invece pensavo una cosa all'occasione per passare qualche secondo in più con lei. Senti, quindi mo tua nonna se muore di fame, perché insomma non credo che tu me le porti più il pane.
2: Mia nonna continua a ricevere il pane, però tagliato da qualcun altro.
0: Ah, ok, non pensavo che nel frattempo avevi cambiato supermercato e adesso compravi il pane da un'altra parte, che sennò lei ti taglia le mani se sa una cosa del genere.
2: No,
1: anche perché è molto pigro, tra l'altro, e Panorama è il supermercato più vicino a casa sua.
0: Ah, ok, perfetto. Vabbè, questa è stata l'occasione per conoscervi, e poi vabbè, da lì avete capito che c'era comunque voglia di conoscervi di più, dai. da parte amici, c'è un silenzio in questa radio,
2: grazie,
0: che è bellissimo.
2: Grazie, io ringrazio.
0: Poverino, dai, ti ha portato in radio, sì, ti vuole portare, dai, in barca, ti aiuta anche magari a volte nelle tue cose personali, lavorative, insomma. Io prima ho sentito a microfoni spenti che dici dai, ti aiuto, quindi insomma è presente.
1: Sì, cerca di essere disponibile, questo è un pregio.
0: Siamo arrivati al pregio finalmente.
1: Poi, vabbè, sì, diciamo che è una persona con cui è abbastanza piacevole passare il tempo, tranne quando si fissa sugli argomenti, perché ci sono dei periodi dove parla sempre ininterrottamente della stessa cosa e non accetta di parlare di altro, non ti ascolta proprio.
0: Ecco, quindi, ecco perché lui dice che sei una persona che ascolta, perché tu ascolti, sì, sì, sì, sì, cioè senti ma non ascolti, o ascolti ma non senti?
1: Beh, no, dai, no, sento se, tutto.
0: Ok.
1: Poi alcune volte dico basta.
0: Basta, cioè.
2: Ascolta anche piuttosto interessato, dai.
0: Va bene, dai.
1: So fingere.
0: Io. Va bene, dobbiamo portare a casa la trasmissione, quindi poi litigate a microfoni spenti fuori onda. Senti, adesso vabbè, non voglio farmi gli affari vostri, ma un po' si è capito. Ma state insieme?
1: No.
0: No, no. Ancora no.
1: No, mai.
2: No, mai. Non siamo mai stati insieme.
1: Mai proprio.
2: No.
0: Mai Stati Uniti, che non è il titolo del film.
2: No, siamo amici.
0: Da... Amici.
2: Sì.
0: Ok, vabbè, però l'amicizia a volte fa dei giri molto.
2: No. Non succederanno in questo caso.
1: Non in questo.
0: Va bene, allora vi ospito tra un anno e vediamo gli sviluppi. Perché, so, però siete single tutti e due?
1: Io no.
0: Ok, perfetto. Allora ritiro quello che ho detto, perché sennò qualcuno ci potrebbe rimanere male. Quindi vabbè. No, perché adesso devo dire, ho visto molta complicità, molta amicizia, molto affetto. Quindi questo mi ha tratto in inganno. Pensavo che ci fosse dell'altro, però insomma è bella l'amicizia, soprattutto quando è così spontanea e leggera, e soprattutto con questo spirito di grande leggerezza, come abbiamo raccontato fin qui. Ragazzi, noi abbiamo quasi finito la trasmissione. Vediamo se Tom riesce a farci la sorpresa che abbiamo preannunciato prima. Amici, rimanete ancora con noi, sorpresa per voi e anche per noi, perché Tom ovviamente sta sempre sul pezzo. Rimanete lì perché tra poco saluti finali. Hasta la vista, continua.

0: vista.
1: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
0: Hasta la vista.
2: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita Hasta la Vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
3: Eh sì, amici di Hasta la Vista, abbiamo finito questa puntata odierna, anche con la sorpresa che ti riguarda, Alice, sì, Alice, scusami, Azzurra. Eh no, questo è Tom che mi distrae di continuo, ti ho chiamata Alice, non so, mi è uscita Alice. Va bene, sarà forse una delle prossime ospite della puntata futura, chi lo sa. Comunque, Fabrizio, Azzurra, siamo in sigla finale, com'è andata?
4: Bene, dai, mi sono divertita.
3: Bene, secondo te com'è andata, Fabrizio?
5: Secondo me è andata molto bene, è andata bene, dai.
3: Se l'è cavata molto bene,
5: l'emozione è andata molto bene.
3: Direi. Decisamente sì, con te, Azzurra, ci vediamo tutti i giorni, ti vediamo tutti i giorni su Rai 2 alle 15.27 con Bella Ma.
4: Sì.
3: Ok, quindi e poi con il tuo profilo Instagram.
4: Sì, su Instagram
3: z.etc. Bene, vedi, ormai l'ho imparato a memoria. Magari col nome mi confondo, ma col profilo invece ci siamo. Allora, visto che siamo in sigla, saluti da fare. Inizio da te, Fabrizio. Chi vuoi salutare in ascolto?
5: Io vorrei salutare il mio amico Marco e il mio gruppo dell'università. Poi altri amici, parenti, zii, cugini, eccetera, eccetera.
3: Tutti. Quindi, caro Fabrizio, sei venuto due volte in trasmissione e adesso devi tornare una terza.
5: Vediamo se riesco a trovare un'altra voce interessante.
3: Certo, magari la tua futura fidanzata.
4: Poveretta.
3: Vediamo. Come poveretta? Va bene, Azzurra, adesso a te il microfono per i saluti finali. Chi vuoi salutare?
4: Risaluto la mia famiglia e tante belle cose a tutti.
3: Bene, bene, bene. Grazie di aver accettato l'invito. Spero veramente che tu ti sia sentito a tuo agio. E ti auguriamo tanta tanta fortuna per la tua carriera televisiva, artistica, canora e per tutte le belle idee future per i bei progetti che andrai a realizzare in futuro.
4: Grazie mille, è stato un piacere.
3: Grazie a te davvero del tempo che hai dedicato ad Hasta la Vista. Amici, noi torniamo tra 7 giorni sulla vostra radio preferita, noi ci saremo, voi non mancate, stesso giorno, stessa ora, stessa radio, stesso Jerry, stesso Tom, ma come sempre ospite rigorosamente diverso. Ragazzi, vi devo fare l'ultimissima domanda che forse Fabrizio conosce la risposta. Come si salutano gli amici in ascolto?
5: Hasta la vista.
3: Bravo, tu lo sapevi, lei no, ma la dobbiamo dire in coro al mio 3. Quindi, 1, 2, 3. Hasta la vista. Ciao Fabrizio, ciao Azzurra.
4: Ciao.
3: Ciao.

0: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
3: Radio Tigullio presenta.
4: Pronto?
5: Pronto, signora Maria?
4: Lei chi è?
5: Pronto, scusi, Market. No, per quella storia del galletto hamburghese.
4: Non ho capito niente.
5: No, del galletto hamburghese, cioè se è meglio farlo al rosmarino oppure in umido.
4: Ma io non so mica niente.
5: Come l'ha fatto l'ultima volta?
4: Ma non l'ho fatto per niente.
5: E chi è che l'ha fatto, scusi?
4: Ma non so mica, io lei non la conosco.

0: rientriamo. Ma quanto è buono il galletto hamburghese, quanto è buono quel gallettino piccolo. Io sinceramente quando me li faccio al forno, almeno un paio me li devo mangiare, perché fondamentalmente se mi mangio quasi un pollo al forno da solo, uno piccolino, almeno due ce li vogliamo fare. Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Supermarket Show, già incominciata con l'acquolina in bocca. Daniele Dalmutto con voi al microfono. Prendete un po' di rosmarino, lo intingete nell'olio e spennellate il vostro galletto.
1: Galletti hamburghesi Valle Spluga, perché?
2: Si presentano bene, sono leggeri, digeribilissimi e danno un tocco di classe al menù.

0: toccherai.
1: Ed il nostro almanacco di oggi ci ricorda San Fulgenzio della porta che cigola. Fulgenzio era il custode di una chiesa con una porta che cigolava fortissimo. Invece di ripararla diceva: così Dio sente quando entriamo. Una notte il cigolio svegliò tutti e impedì un furto. È patrono dei custodi, delle porte numerose e di chi non ripara i difetti perché servono.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, mi perdoni, scusi, no, per questa porta appunto che cigola.
0: Un momento, con chi desidera parlare?
1: No,
0: lei?
1: No, noi siamo del San Fulgenzio, parlavamo prima.
0: Con chi desidera parlare lei, scusi?
1: No, abbiamo parlato noi di San Fulgenzio, non con lei, prima della canzone.
0: Scusi, non comprendo che cosa vuol dire, scusi, eh?
1: No, del custode della chiesa che aveva appunto questa porta che cigolava fortissimo, si sa poco poi ovviamente.
0: Per me ha sbagliato persona, scusi, io questa cosa qui.
1: Ah, non lo conosce lei?
0: No, no, assolutamente.
1: Ah, non ci può quindi aggiungere qualche dato in più, ecco.
0: No, io non so di cosa sta parlando.
1: Va bene, la saluto, scusi il disturbo.
0: Prego.

0: si sveglia perché sente un peso sul petto, avrà detto ma mi sta venendo qualche malanno, invece si trova addosso un pitone di 2,5 metri, nella notte aveva avvertito questa strana sensazione, un peso improvviso tra petto e stomaco, la donna aveva attribuito questo peso al cane pensando che il cucciolo si fosse addormentato su di lei, ma quando ha aperto gli occhi ha scoperto che sul corpo c'era un piccolo pitone appena lungo 2,5 metri. La terribile esperienza l'ha raccontata la BBC. Rachel Blower, una donna australiana che in pratica ha avuto questo incontro ravvicinato avvenuto la scorsa settimana nella notte. Rachel stava dormendo nella sua camera da letto al secondo piano dell'abitazione quando il grosso serpente, probabilmente attirato dal calore, si è insinuato nella stanza andando ad adagiarsi proprio sul corpo della donna.
1: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
2: Sono già Lutix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.
0: Carissimi amici di Radio Tiguglio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
3: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare.

Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tiguglio Web.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata. Ciao!
3: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
4: Radio Tiguglio.
5: Soul and Dreams.
6: E siamo

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi il disturbo. No, volevo solo dirle che oggi andremo nell'85 con il brano.
0: Sì.
1: Quello di Kate Bush, sempre, Running Up That Hill.
0: Uh-huh.
1: Esatto, quindi voleva aggiungere qualcosa?
0: No, no, grazie.
1: Lasciamo il mondo com'è. Grazie, la saluto.
0: Ciao.
1: Running Up That Hill e Deal With God, 1985, una canzone sul desiderio di scambiarsi di posto con la persona amata per capirsi davvero, superando le barriere emotive e di genere. Il patto con Dio è una metafora potente della volontà di empatia assoluta di abbattere incomprensioni profonde. Visionaria e universale, sintetizzatori, ritmo pulsante, un testo diretto ma poetico, uno dei

0: Pronto,
1: scusi il disturbo. No, volevo chiederle, quindi lei mi dà conferma che questa sia stata la canzone più importante degli anni Ottanta?
0: Chi parla?
1: Supermarket.
0: Le cosa ha detto là?
1: No, questa canzone qui dicono che sia stato uno dei brani pop più importanti degli anni Ottanta.
0: Ma chi sta parlando? Qui è una delle canzoni, chi sta parlando?
1: No, Supermarket.
0: No, non so chi è.
1: Chi, cioè, quindi qual era la più importante se non era questa?
0: Ma io non so che canzone parla.
1: Di Running Up That Hill di Kate Bush.
0: Non mi interessa. Io sono più rockettare.
1: Scorpion, AC/DC, Rolling Stone, Led Zeppelin, queste cose qui.
0: Sì, hanno indietro.
1: Allora magari la prossima settimana recensiamo questi qui, o anche gli Who, magari, che sono anche quelli degli anni. Va bene, grazie.
0: Dove trasmettete? Per televisione?
1: No, per radio, dentro il supermarket.
0: Va bene.
1: Grazie, la saluto.
0: Buonasera.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, scusi, gentilmente, su Soriano nel Cimino, giusto?
1: Sì.
2: Ecco, siccome abbiamo un problema satellitare, se gentilmente ci potesse dire com'è stata la situazione di oggi meteorologica lì dalle sue parti.
1: Guarda, fino a poco tempo fa era tempo buono.
2: Ah, quindi diciamo anche soleggiato, senza precipitazioni.
1: Alle 2:30 era soleggiato.
2: Poi si è evoluto in nuvolo oppure comunque è rimasto un po' così?
1: Piove.
2: Ah, sta piovendo adesso?
1: Sì, piovisce.
2: Ho capito. Un'ultima cosa, le temperature sono nella media stagionale o è freddo ancora, visto che ormai siamo a febbraio?
1: No, media stagionale.
2: Media stagionale, d'accordo. Ventoso, giornata ventosa e un'assenza di venti.
1: A momenti c'era un po' di vento.
2: A momenti, d'accordo. Grazie, buon proseguimento.
1: Buonasera.
3: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
4: Time. L'ora ufficiale di Radio Tigullio. Sono le 10:31.
5: Siamo l'onda che non si ferma mai, mai. Radio Tigullio.
2: E tra pochissimo ci collegheremo con un grande artista, è stato per anni collaboratore di Lucio Dalla, lui è Paolo Piermattoni.

0: Cari amici di Supermarket Show, come di consuetudine ormai a metà circa del nostro programma ci addentriamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato italiano musicale, quindi interviste, band, artisti, cantautori. Quest'oggi con noi, con il suo singolo Tergicristalli, un cantante, Paolo Piermattei, oltretutto storico collaboratore di Lucio Dalla. Paolo, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao,
1: buongiorno.
0: Paolo, ciao, grazie per essere qui con noi quest'oggi con questo tuo nuovissimo singolo, leggo, secondo album che segue il precedente, Le voci del piano di sopra. Ecco, raccontaci un pochino di Tergicristalli.
1: Ma Tergicristalli è un album, io oserei dire vero, per quanto è un racconto degli ultimi due anni della mia vita, nella quale osservo quello che succede dentro e fuori di me, niente di più. Quindi è un album che io ritengo molto trasparente, è vero. E mentre per ciò che riguarda il singolo, Tergicristalli è chiaramente una metafora, è la vita che oscilla continuamente tra giorno e notte, come se fossero dei tergicristalli, giorno e la notte, che cancellano il giorno precedente. E c'è un verso che racchiude il senso anche dell'album: giorni e giorni senza intervalli, avanti e indietro sui ricordi come tergicristalli.
0: Bellissimo, mi piace appunto anche il termine tergicristallo particolare. Ascolta Paolo, ti voglio fare questa domanda, visto che ho appunto accennato poco fa, quanto ha influito quindi la tua vicinanza, la tua collaborazione con il grande, purtroppo compianto, Lucio Dalla, quanto ha influito nel tuo percorso artistico?
1: Beh, ha influito molto, perché sono stato un suo autore, oltre ad essere un suo collaboratore, e ho imparato molto da lui e anche dal suo modo di vivere la musica. Una persona molto appassionata, e lo sono anch'io, e anche se facevo questo lavoro, diciamo così, prima anche di incontrare lui, però insomma mi ha dato tantissimo, è stata una parentesi bella, molto bella, della mia vita musicale.
0: Immagino, lui è stato un grandissimo artista che ci ha lasciato credo un patrimonio musicale importante. Tra l'altro guarda, io proprio nel momento in cui lui è venuto a meno, io conosco molto bene anche Manuela Cortesi, sua storica corista,
1: era
0: proprio
1: in tournée in quel momento,
0: esatto,
1: la conosco anch'io,
0: ha lasciato uno strappo, diciamo, interiore a tanti. Ecco, e ascolta, Pierpaolo, a questo punto ti voglio fare quest'ultima domanda. Essendo tu un autore, hai lavorato appunto con un grande come lui, cosa ne pensi della scena musicale di oggi? Ti faccio questa domanda perché spesso siamo anche noi speaker radiofonici inondati da queste canzoni un po' improbabili, diciamo così, musicalmente un po'. Ecco, tu che comunque sei un grande autore, qual è il tuo punto di vista rispetto alla musica di oggi?
1: Ma io, guarda, sono positivo. L'unica cosa che non mi attrae è un po' l'omologazione, ecco, perché senti uno, senti l'altro, che addirittura anche qua c'è il modo di cantare, poi i testi, eccetera. Però è l'unica cosa che veramente un po', avendo vissuto la musica prima e in un altro modo, è l'unica cosa che ti posso dire di negativo. Per il resto ci sono cose molto molto interessanti, c'è un fermento enorme. Poi bisogna capire una cosa, che oggi c'è più offerta, molta più offerta, quindi questo è positivo rispetto a, diciamo, ai miei tempi, anche se non mi piace dire così, però la devo dire.
0: Beh, c'è molta più offerta, scusa se ti trovo, ma c'è anche tanto materiale che forse sarebbe il caso anche di non pubblicare. Ma questo perché oggi chiunque si può avvicinare alla musica con la tecnologia.
1: Certo, non c'è il filtro e quindi ognuno può fare da sé e arrivare direttamente al pubblico. Però non possiamo biasimare questo, perché alla fine quello che decide sempre il successo di qualcuno è il pubblico. C'è poco da dire, cioè, perché alla fine, sai, uno inizia e per arrivare fa fatica. Oggi si arriva facile, ma poi è dura.
0: Beh, non si
1: poter avere un pubblico, quindi se sei bravo vai avanti, altrimenti. si dimenticano come appunto e passano dei tergicristalli sopra sopra le canzoni,
0: sopra le canzoni. Allora Paolo, grazie per essere stato con noi. Prima di ascoltare tergicristalli eventualmente, per venirti a cercare sul web qualche contatto social per chi ci ascolta.
1: Sì, grazie, perché me l'ero dimenticato. Paolo punto Pier Mattei Instagram.com, credo, giusto?
0: Penso di sì, comunque credo che ai tuoi livelli si arrivi facilmente alle tue pagine, ecco, cercandoti sul web.
1: Sì,
0: ecco.
1: Beh, vabbè, io ti ringrazio, ma sì, si trova, insomma, ci sono.
0: Perfetto.
1: Anche se non seguo molto, ma sì.
0: Vabbè,
1: sì,
0: comunque. Paolo Pier Mattei quest'oggi con noi al Supermarket Show. Grazie. Ed ora lanciamo tergicristalli. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, grazie a tutti. Ciao.
2: Arriva la sera, ma il rumore del giorno c'è ancora. Le luci sono tante, sono tutte diverse. E intorno qualcuna si muove, altre si sono perse. Saranno milioni pensieri qui

0: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
2: E questo è il Supermarket Show, tra pochissimo la consegna del mezzo busto di Raul Casadei. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, chiedo scusa, signor Do...
0: A chi lo cerca?
1: Salve, il corriere, per lo scarico.
0: Lo scarico di... per uno scarico...
1: Ah, non lo so, noi abbiamo un attimo solo il controllo, perché tra l'altro sono anche un po' tardi con l'orario, un po' fuori. È un mezzo busto musicale, un qualcosa che ha a che fare
0: no,
1: con...
0: No, guardi che hai sbagliato numero.
1: No, non no, noi abbiamo... Non so, è lei, deduco, cioè, sarà questo
0: mezzo
1: qui.
0: Busto musicale.
1: Praticamente sì, è una cosa... Un attimo che glielo accendo, che le faccio sentire. Credo sia qualcosa che riguardi Casadei, un attimo. Sente? Fa la canzone sulla Valpadana, tradizioni, non lo so che roba è.
0: Ma no, guardi che ti lascia un errore.
1: Ah, non lo so, però noi purtroppo il problema qual è? Che siccome non è da pagare, cioè già stato pagato giustamente, non so da chi, noi siamo obbligati a lasciarlo lì, quindi dobbiamo
0: no,
1: lasciare...
0: No, aspetta un attimo. Bella, tu hai dato qualcosa di roba musicale? No, allora no.
1: Ah, però bisogna che il ragazzo lo lascia lì sotto, cioè.
0: No, senta. Io mi chiamo.
1: Sì.
0: E non ho ordinato niente. E non ritiro niente, perché
1: no,
0: io non ho ordinato niente.
1: Non è da firmare nulla, è solo
0: no,
1: da scaricare.
0: Ho capito, ma io non posso ritirare niente perché non è roba mia.
1: No, scusi, che non riesco neanche a spegnerla, che fa una confusione, perché adesso accende quando passa, non so. Una. Sente che è tradizioni, credo sia la canzone, giusto?
0: Non è roba mia!
1: Ho capito, ma io lo. Guardi, noi per tagliare la testa al toro la dobbiamo lasciare lì sotto casa.
0: Ma lei la può lasciare in mezzo alla strada o le pare, ma io a casa mia non faccio entrare
1: no,
0: niente.
1: No, ma lei poi faccia. No, io non voglio entrare in casa sua, io le sto dicendo che il ragazzo arriva, scarica la statua lì sotto davanti al suo civico e se ne va. Poi faccia quello che vuole.
0: No, se lei scarica qualcosa a casa mia, io chiamo i vigili.
1: No, io sulla strada posso scaricare, mica entro in casa sua.
0: Certo, ma io non ho autorizzato nessuno, perché non è roba mia, proprio c'è un errore.
1: No, lo so, però sopra c'è il suo nome. Io dopo non voglio sapere niente.
0: Io posso ordinare anche col nome di Bianchi Francesco? Se mi spiego.
1: No, ho capito, però un conto se è da pagare. Guarda, non l'ho preso io, la mando indietro. E io la mando indietro. Ma siccome qua è già stata pagata, noi come corrieri siamo obbligati a lasciarla lì.
0: Lei può fare quello che meglio crede.
1: Sì. Guardi
0: io
1: che è carina.
0: Non ho ordinato niente, né io né mia moglie, e non ritiro niente.
1: Però ne approfitti se la mette in casa.
0: Non voglio essere scortese con lei, è ben chiaro,
1: No, non voglio. Ma
0: perché lei si mette nei miei panni?
1: No, però quello che voglio dire è ne approfitti se la mette in casa, perché è simpatica, anche se accende, fa la musica.
0: No,
1: cioè.
0: Ma io non metto in casa niente. Io non voglio niente. Non ho ordinato niente, non voglio niente.
1: Vabbè, allora ascolti, se vede arrivare il ragazzo, glielo dice che
0: mi
1: richiami.
0: Io sono in casa adesso, tra poco devo uscire anche, quindi.
1: Ho capito.
0: Ok, arrivederci, buon lavoro.
1: Salve.
0: Cattiveria,
1: Va bene, un saluto. Salve.
0: Arrivederci.

0: E si chiude anche oggi la puntata del Supermarket Show, cari amici, grazie per essere stati in mia compagnia, è stato un piacere farvela ovviamente, vi auguro di avervi strappato un sorriso e questa è la cosa più importante, la nostra missione all'interno di Supermarket, ma detto questo vi do appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!
1: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
2: Ma ora in onda, su Radio Tigullio Web.
3: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
4: Un programma di Gianfilippo Campi con Maglia Punto e Val Galliano.
5: Campi, Campi, dove sei?
6: E Campi non Campi, oggi non sono Campi, siamo partiti di nuovo con un piede particolare, perché oggi non sono Campi e tu non sei Maya, lo sapevi?
5: No, a me non hai detto nulla.
6: Va bene, avremo modo di parlarne, comunque buongiorno a tutte le anime viandanti, siamo ritornati, siete in ascolto Radio Tigullio, Anime Viandanti, in quest'altra bella domenica novembrina ed è una settimana un po' particolare, perché noi siamo in Colorado, o no? O sì o no?
5: Sì, sì, confermo, siamo in Colorado.
6: Sì, siamo in Colorado in maniera virtuale, diciamoci la verità. Siamo in Colorado in maniera virtuale perché? Perché in Colorado, meglio una parte del Colorado, scorre il fiume Sand Creek, che sicuramente molti, se non tutti, conosceranno, più che altro per il grande testo di Fabrizio, il nostro Fabrizio De André, che musicò le proprie parole qualche anno fa, qualche decina di anni fa, 1981, e su un fattaccio che capitò proprio lungo le sponde del Sand Creek, quando l'esercito dei volontari degli Stati Uniti, le cosiddette giubbe blu, attaccarono e fecero cose veramente molto brutte a danni di questi indiani, Cheyenne e Arapaho, che avevano il loro accampamento. Quindi per oggi facciamo idealmente, siamo in Colorado, perché in realtà dove siamo, Maya?
5: In realtà siamo sul Monte Fasce.
6: Siamo sul Monte Fasce, a qualche decina di chilometri dal Borgo Ratti, per chi non è, ovviamente non tutti sono genovesi, i nostri ascoltatori, ma andiamo in onda a livello internazionale, quindi Borgo Ratti è un acquartieramento di Genova, e quindi partendo da questo borgo si arriva un'ora e mezza circa di camminata, si arriva sul Monte Fasce e c'è una vista veramente eccellente. Nei giorni buoni qui addirittura riusciamo a vedere le Alpi Apuane, addirittura qualche volta persino la Corsica, e dall'altra parte vediamo pure l'estremo ponente, quindi addirittura si arriva in Francia,
5: Sì, è vero. Beh, comunque per commemorare questa situazione, questo triste avvenimento, non si poteva che scegliere una location così, o no?
6: Intensa sicuramente sì. E quindi dicevamo, tornando agli inizi, perché non bisogna mai dimenticare che torniamo agli inizi, oggi, come io non sono Campi, tu non sei Maya, perché oggi ti battezzo.
5: Ah.
6: Sì, con la commemorazione di questi Cheyenne, degli Arapaho, oggi tu sarai, vediamo cosa puoi essere, tu sei...
5: Chi sono?
6: Tu sei piuma nel vento.
5: Sì.
6: Vera indiana
5: sì,
6: nativa,
5: sì,
6: vera pelle rossa, piuma nel vento. E io, per commemorare appunto Fabrizio, in un pezzo del brano dice emblematicamente: a volte i pesci cantano nel fiume Saint-Cri, e quindi voglio essere oggi pesce che canta.

0: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
1: Nuvola rossa, vento nei capelli, e quanto vento fra i capelli oggi qui in un posto che in realtà non ricorda per nulla il Colorado. Ne stavamo parlando prima, perché noi idealmente stavamo valutando il discorso appunto lasciato dal nostro amico Fabrizio De André con il fiume St. Cree, e quindi siamo qua sul Monte Fasce, a due passi da Genova, 10-15 minuti, beh oddio, andando un po' veloce, ma se si va a piedi diciamo un'ora e mezza di camminata, si arriva sul Monte Fasce e si vede tutta quella meraviglia che vediamo noi in questo momento. Ma siamo qui, Val Gabbiano, Roberto Bugnone è stranito oggi, non so, ridacchia, prepara, salta la padella, il fuochi alti. Roberto abbassa il fuoco anche per motivi di sicurezza, c'è tanto verde nei paraggi anche se siamo a novembre.
2: Ma se posso intervenire, c'è buon umore, ma come non potrebbe esserci buon umore di fronte a questo paesaggio? Intanto saluto tutti, scusate gli ascoltatori, da Val Gabbiano
3: e da Roberto Le Bourguignon.
2: C'è buon umore condito appunto da questo splendido paesaggio e panorama e da questa cucina che, dopo l'assaggio strepitoso della scorsa settimana, il famoso Corregone, adesso vogliamo fare un bis degno di nota.
1: Degno di nota, come sempre, oggi una giornata d'anime viandanti, come abbiamo anticipato nella prima fase della trasmissione. Si parla di una cosa molto seria, si fa una commemorazione fra pochi giorni, il 29 di novembre cade l'anniversario del quello che fu il massacro sul fiume St. Cree, descritto molto bene da Fabrizio De André e naturalmente letto sui libri di storia. Sicuramente è una situazione molto triste, noi la vogliamo commemorare per amicizia nel popolo indiano, un popolo di viandanti, un popolo che molto ha dato alla cultura della natura, al fatto di saper approfittare di quel poco o di quel tanto che sa offrire la terra e riuscire a costruire delle intere tribù, una generazione di uomini e di donne che hanno veramente fatto la storia. Noi questo che vogliamo fare, non vogliamo scendere nei dettagli perché giustamente potrebbero diventare un po' eccessivamente tristi, noi siamo anime, vogliamo semplicemente ricordare queste grandi anime che hanno dovuto patire quello che è accaduto nel 1864.
2: E mi sembra che comunque Fabrizio De André ha descritto molto bene, con molta empatia, questa brutta pagina di storia. È una canzone veramente passata veramente alla storia anche lei, e comunque diciamo che l'atteggiamento di De André è stato di estrema vicinanza a questo popolo martoriato.
1: Assolutamente sì, e noi sulle ali di quello che già è stato capace in maniera mirabile, come sempre, il Fabrizio De André, ripercorriamo quello che ha fatto lui, quindi ha scritto un testo nella sua pesantezza molto leggero.

0: to be with other people.
1: Radio Tiguglio Web.
2: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
3: Val Galliano, affacciato su questa meravigliosa vista dal Monte Fasce al fiume Salt Cree, il passo è breve, o no?
4: Sì, idealmente sì. Idealmente sì, è bravissimo, ma c'è una liaison.
3: Di che cosa ci parli oggi?
4: Ci stavo arrivando, c'è una liaison di fronte a questa situazione. Abbiamo parlato di De André, che
3: sì,
4: ha scritto
3: Val Galliano di bianco vestito, veramente nuvola bianca tu allora a questo punto.
4: Assolutamente. Stavo dicendo, questo album di De André, Campi, forse tu sei più preparato. 81, giusto? Dell'81?
3: Assolutamente sì, 1981.
4: Ecco, mi agganciavo a questo album che in realtà si intitola semplicemente Fabrizio De André, e ai più è noto come L'Indiano. Dimmi se sbaglio, Campi.
3: Assolutamente sì, confermiamo dalla regia, e quindi è così, proprio come stai raccontando tu.
4: Ecco, appunto, detto L'Indiano per un motivo, perché sulla copertina di questo album c'è il dipinto di un indiano. E questo

0: Questo dipinto, coglievo l'occasione per raccontarlo un attimo. Questo dipinto è stato eseguito da George Romney, un pittore del 1700 che nasce a cavallo nel 1700 e quindi opera a cavallo tra 1700 e 1800, anzi più nel 700 perché poi muore prematuramente a soli 48 anni. Però l'opera è sua e rappresenta la figura questo indiano a cavallo. Ma perché è importante? Perché sono stati veramente pochissimi gli artisti che hanno avuto l'ardire, possiamo proprio dire, usare questa parola, di rappresentare degli indiani che per l'America dell'epoca ovviamente erano considerati popoli assolutamente
1: selvaggi
0: assolutamente. E quindi uno artista che va a rappresentare un indiano è sicuramente un artista che rimane da notare assolutamente. Infatti De André lo ha preso per rappresentare il suo album. Non è stato poi comunque l'unico, non è stato il primo George Romney a fare questo tipo di ritrattistica, perché ci sono altri pittori come Gilbert Stuart, che è un altro pittore ritrattista statunitense che però amava dipingere i pelle rossa. E abbiamo poi anche Cornelius David Kriekhoff, questo pittore è un olandese di Amsterdam, poi ovviamente trasferitosi in America, e anche per lui fu importante la realizzazione di diversi ritratti di indiani Mohawk. Non so se ho pronunciato bene la tribù.
1: Non sarò io a poterti correggere eventualmente. Possiamo dire che quello che accadde sul fiume Sand Cree riguardava la tribù dei Cheyenne e la tribù degli Arapaho. Quindi chi ha piacere sicuramente può andarsi a rileggere la storia. Noi, come continuiamo a dire, ci piace ricordarli così.
2: Una di notte c'è il coprifuoco, Pensare che all'inizio sembrava quasi un gioco.

0: in Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Robert della Bourguignon spadellando in versione alce bianco, alce grigio forse, eh?
2: Oui, alce grigio.
1: Oggi Robert della Bourguignon è alce grigio, e quindi alce grigio, dici pure quello che vuoi preparare.
2: Mais bonjour à tout le monde, come sempre je suis l'animateur, je suis de bonne humeur, come si diceva nel 90.
1: Come al solito, come al solito.
2: Siamo in piena distrutturazione feroce oggi.
1: Oggi feroce, ma continuiamo su questa situazione. Avrei piacere che i nostri radioascoltatori assumessero completamente la conoscenza di quello che vuol dire a livello esistenziale, evidentemente, il tuo piatto e soprattutto la destrutturazione del piatto.
2: Ma io ribadisco il concetto già espresso ancora una volta, Campi, per tutti gli astanti, assolutamente, e ovviamente fare sempre quello che la gente non si aspetta da noi, e questo è un concetto culinario che si dovrebbe applicare in tutta la vita quotidiana. Oggi abbiamo un esempio feroce di questo, perché io mi sono occupato di produrre sul menù chiaramente il cioccolato cake del Colorado, visto che siamo in tema, vero?
1: Certo che sì, noi idealmente siamo in Colorado sulle falde
2: del Colorado, non del Kilimanjaro, e quindi a questo punto io ho applicato sul nostro menù una destrutturazione feroce, vale a dire io vado a proporre il cioccolato cake Colorado e invece mi trovo in un'altra cucina del Midwest. Piatto tradizionale del Midwest da provare, tra l'altro, assolutamente. C'è anche questo slopper, detto praticamente in simile inglese, un piatto originario di Pueblo, il Pueblo Unido jamás será vencido, una cittadina a sud di Denver. Si tratta di una ricetta nata negli anni 60 per soddisfare un cliente dal grande appetito che non riusciva a trovare un menù soddisfacente. Ok?
1: Molto bene.
2: Okay. In una bella ciotola si serve un grosso hamburger insieme a due polpette di carne rossa macinata, pane tostato, molto peperoncino, il cheddar americano e cipolla cruda in quantità. Chiudo dicendo, con un proverbio indiano del Midwest, che il coyote resta sempre là fuori in attesa e il coyote ha sempre fame.
1: Spettacolo come sempre, Robert della Bourguignon che corre via come veramente un bufalo imbizzarrito, direi, e quindi va a preparare la sua destrutturazione. Ringraziamo Robert della Bourguignon alias
2: Alce Grigio,
1: e quindi molto molto bene, grazie. Valgaliano, tu?
3: Sì,
1: nuvola bianca.
3: Sì, nuvola bianca, ma anche io ho visto il cioccolato che è nero, quindi fatemi capire bene, io chiedo il cioccolato, il dolce, e invece mi portate l'hamburger.
1: Sì, l'hamburger di bufalo.
2: E confermo uno slopper di bufalo che chiaramente viene poi individuato direttamente poi nel fine menù.
1: Va bene, musica, grazie.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino, con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play. Tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tigullio.
2: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigullio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigullio Web tutti i lunedì. Non mancate!
3: Io sono Ilaria Guccini.
4: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
5: Big Ben.
3: Con la musica di Andrea Guccini.
4: Ti stavo aspettando.
5: Big Ben.
3: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye.

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?

0: in compagnia di Nuvola Bianca ed Alce Grigio, anime viandanti quest'oggi sul fiume Sand Creek. E quindi lanciamo le nostre frecce, una nel cielo, no, per farlo respirare, una nell'aria per farla sanguinare. La terza freccia dove la troveremo, Valgalliano, alias Nuvola Bianca?
1: Nel fiume, fondo al fiume, bisogna andare a cercare.
0: Bene, bene, bene. Quindi, Alce Grigio, dove stai andando?
2: Alce Grigio sta cercando di verificare il territorio, trovando delle tracce dei grandi indiani, chiaramente, di Dawson Creek.
0: Molto bene, Alce, molto bene, Alce Grigio. Nel contempo noi stiamo a ricordare chi siamo. Quindi chi siamo noi, Valgalliano, di Anime Viandanti? Che cosa vogliamo fare qui su Radio Tigullio da ben 46 puntate a questa parte?
1: Vogliamo portare la luce nel cuore dei nostri ascoltatori, una luce che ognuno di noi custodisce dentro di sé, e solo a nostro avviso, ovviamente, ma ci auguriamo anche a vostro avviso, solo visitando la natura, andando sentieri per monti e tutte le zone che vi abbiamo ampiamente descritto, solo in questa maniera, a contatto con la natura più pura, si riesce

0: Riesce veramente a risvegliare l'anima che abbiamo dentro.
1: Assolutamente sì, anime viandanti, e qui anche con la buona cucina di Alce Grigio.
2: Una luce che ci accompagna per tutto il viaggio, fino a un viaggio infinito verso la verità.
1: Grandissimo, io vorrò il tuo scalpo però, credo, prima della fine di questa puntata. Naturalmente stiamo scherzando, cari amici, perché così abbiamo detto. Si parla di una situazione molto seria, molto drammatica, ma noi lo vogliamo fare in maniera così bella e per commemorare degli amici.
0: Campi, volevo solo aggiungere una cosa sul discorso artistico, menzionare, perché poi approfondire sarebbe un po' troppo lungo, menzionare solo alcuni nomi di artisti contemporanei di origine, comunque origine indiana, ovviamente, e sono Duane Slick, che è un pittore contemporaneo, Matika Wilber e Wendy Red Star, che sono due fotografe, e poi abbiamo Nicholas Galanin, che è un artista concettuale specializzato in installazioni, e quindi hanno origini native, ovviamente.
1: Origini native, adesso io non mi voglio correre di sorpresa perché è una mia così destrutturazione, proprio per vedere fino a che punto arriviamo, ma so che è una cosa che saprete, non deludetemi. Marlon Brando cosa fece, o meglio la moglie di Marlon Brando che cosa fece quando dovrete andare a ritirare l'Oscar?
2: La moglie di Marlon Brando dovette andare a ritirare l'Oscar che lui rifiutò, e la moglie di Marlon Brando fu nascosta, questa è una chicca, a casa di Roger Moore, che fu il presentatore di quella sessione Oscar, perché ebbe delle accuse di natura razzista.

0: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore. Cuore.
1: Roberto La Bourguignon, il nostro grandissimo artista valgalliano, si stanno inerpicando. L'hai persi di vista?
2: Sì, li ho persi di vista, però io vorrei dire che Valgalliano mi ha lasciato una tavolozza.
1: Scusa Maya, forse ti ammetto. Maya, scusa, no. Vedi che. Piuma nel vento, esatto. Piuma nel vento, perdonami, ma ho visto che hai delle difficoltà col tuo microfono. Te lo regolo in modo che tu sia più comoda. Vai.
2: Ti ringrazio, sì, perché vedi, oggi volo come una piuma e quindi non riesco a stare ferma davanti al microfono. No, dicevo che Valgalliano mi ha lasciato qui una tavolozza, però se non c'è Valgalliano io come faccio a dipingere?
1: A dipingere, certo. Ma Valgalliano ci ha parlato, per esempio, appunto del dipinto che è presente sull'album di Fabrizio, che commemora appunto il Soundcritic, che si intitola Fabrizio De André l'album. Parlava proprio di questo poco fa, forse per quello ha lasciato qua tutto l'armamentario del grande pittore, perché spera o pensa che tu possa essere all'altezza, ma non lo so, né io né te siamo in grado.
2: Secondo me no, infatti, beh, io parlo per me, sicuramente io non sono in grado. Comunque, visto che io oggi sono piuma nel vento, chiaramente oggi non si può assolutamente fare il punto di Maya, vero?
1: No, oggi cambiamo decisamente, perché è anche giusto delle volte, no? Entrare in contesti diversi. Oggi siamo senza il punto perché oggi la vediamo in questa maniera. Come stavamo dicendo prima, chiaramente è una situazione molto forte, ma vogliamo rivederla così come deve essere vista, come anime che fluttuano, come piuma nel vento e come pesce che canta.
2: Assolutamente. Beh, allora oggi possiamo un po' prendercela, diciamo, un po' così, possiamo chiacchierare, parlare di questo meraviglioso popolo che sai essere per me un po' il punto. Beh, insomma, dai, sì. Oggi sono particolarmente emozionata. Non so se si trasmette questa cosa ai nostri ascoltatori, ma io mi auguro di sì, perché è veramente, insomma, un momento particolare. Sono anche argomenti molto profondi e delicati. Quindi, sì, dai, oggi parliamo dei nostri Cheyenne.
1: Certo che sì, che cosa ci vuoi raccontare? Perché sai, tante volte se ne è parlato nella storia, la filmografia, a parte che è sempre stata un po' di parte la filmografia, il più delle volte ha fatto sempre vedere quello che i pelle rossa cattivi, il più delle volte, per fortuna non sempre. Comunque i Cheyenne sono conosciuti più che altro probabilmente come nome, poi nella realtà dei fatti la differenza fra gli Apache, i Cheyenne, i Sioux, gli Arapaho, non, a meno che non si vadano a studiare, non è così normale, no? Se vogliamo dire questo termine.
2: Sì, allora partiamo dalla domandina: sai cosa significa Cheyenne?
1: Certo che no.
2: Popolo degli uomini.

0: Non-stop music su Radio Tiguglio.
1: Allora, dicevamo, i nativi, perché io preferisco chiamarli così, il nome Cheyenne significa appunto popolo degli uomini. Questo perché? Perché i nostri cari amici erano in connessione, noi lo sappiamo, con l'universo, con la terra, con il cielo, che loro consideravano fratelli, sorelle, mamma e papà. E quindi loro si consideravano in tutto questo popolo, in particolare il popolo degli uomini. E la cosa, diciamo, curiosa, a differenza di tante altre civiltà, tante altre culture, è che loro non sono nati come nomadi e diventati poi sedentari. In realtà loro sono nati come sedentari, perché loro in armonia con la terra si cibavano, per esempio, dei frutti della terra stessa, dei pesci che trovavano nei laghi, perché infatti loro arrivano dalla zona dei Grandi Laghi. Poi però, con l'avvento di un altro carissimo essere mio amico, cavallo.
2: Ah, un altro essere vivente, diciamo, che nulla a che fare con gli esseri umani.
1: No, assolutamente.
2: Sappiamo perfettamente che due cose ama Piuma del Vento, alias Maya, alias Piuma del Vento: i cavalli e gli indiani.
1: Esatto. E quindi questo connubio per me è, infatti, vedi che mi inceppo anche, faccio fatica
2: oggi
1: a parlare.
2: Veramente, abbiamo fatto qua dal Monte Fasce con questa vista, tra parentesi, fantastica. Mi ha fatto veramente bingo,
1: sì,
2: con Piuma del Vento.
1: L'argomento, il luogo. De André, cioè, ragazzi, oggi di più non si poteva chiedere, veramente. E quindi dicevamo che con l'arrivo del cavallo loro iniziarono a diventare nomadi, quindi si spostarono di luogo in luogo, in particolare dai Grandi Laghi al Minnesota e Nord Dakota, e poi da lì al Colorado, appunto, e Sud Dakota. E qui iniziarono a scoprire l'agricoltura vera e propria, quindi iniziarono proprio a piantare e cibarsi di cibi vegetali, e anche poi la caccia al bisonte, perché col cavallo...
2: La caccia al bisonte, che era anche un modo, diciamo, come si dice, quando le giovani generazioni, no, venivano educate alla caccia, non certo anche in questo costume, non certo per andare a far del male cosa o andare a cercare un divertimento in un teatro dell'assurdo, ma il bisonte era colui il quale li vestiva in pelle rossa e li sfamava, quindi era un atto di coraggio e di sacrificio da parte della bestia che in quel momento
1: che loro
2: periva.
1: Comunque ringraziavano, perché infatti venivano fatti molti riti a favore, in favore e per favore dei bisonti, quindi assolutamente. Poi, senza dimenticare che loro utilizzavano proprio tutto, nel senso, dalla pelle al pelo, la carne, e poi non dimentichiamoci le ossa, anche per fare le loro armi e gli strumenti che servivano a loro per la vita quotidiana.
2: Piuma del Vento, pensa che qualcuno li chiamava selvaggi,
1: Io adoro questa parola, lo sai?

0: andare giù.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: Si sono presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura.
3: Ho i brividi, Campi, ho i brividi. Comunque io in tutto, insomma, in tutta questa tragedia, perché poi questo è, vorrei comunque fare un piccolo focus, una piccola luce su due personaggi.
2: Certo che sì, piuma dal vento, anche perché, come abbiamo detto all'inizio, noi prendiamo la situazione in maniera come deve essere presa, quindi praticamente forse chi ha patito di più è chi è rimasto, tra virgolette, in vita, perché per vivere in quella maniera veramente forse...
3: Sì, assolutamente sì, quello chiaramente sì, sì. Però appunto mi riferivo in particolare al capitano nonché maggiore dell'esercito Silas Soule, perdonate la pronuncia,
2: sì,
3: e al tenente Joseph Kramer.
2: Sì, due personaggi di cui è degno di nota perché sono commemorati anche dai nativi ancora oggi, perché a differenza di Civington, che in realtà era un colonnello, e De André credo che l'abbia, un po' per prenderlo in giro, lo ha fatto passare generale, proprio per dire, per il massimo grado, proprio per dire massimo grado anche all'inverso, no, forse?
3: Assolutamente sì, perché loro chiaramente non stettero inermi davanti di fronte a questa situazione quando videro queste oscenità, cioè
2: questa oscenità,
3: non c'è parola,
2: diciamo,
3: proprio per definirla.
2: Piuma nel vento, mi sembra di ricordare un po' i due ladroni al fianco della croce, no? Quello che continua a essere blasfemo e quell'altro che si rende conto. Quindi questi due ufficiali evidentemente fino a prima non sapevano che cosa andavano incontro, forse non si erano reso conto. Nel momento in cui sono entrati in questo accampamento,
3: esatto,
2: hanno visto della gente inerme, che oltretutto questi belle rossa erano anche in amicizia, erano convinti,
3: esatto,
2: addirittura che stesse arrivando una mandria di bufali quando arrivarono,
3: sì,
2: questi 600 uomini a cavallo,
3: in pace con tanto di bandiera americana, quindi. E loro appunto, infatti, quello che ci tenevo a dire è che loro quando videro queste scene, loro cosa fecero? Non si ritirarono, invece salvarono moltissime persone e fecero proprio in tempo a denunciare i fattaci, poi chiaramente vennero uccisi, ma fecero quantomeno in tempo a denunciarli, ecco.
2: Assolutamente sì, una storia nella sua, come abbiamo detto, sicuramente non tragica, ma noi andiamo avanti perché siamo anime viandanti e quindi piuma nel vento. Che cosa ti lascia questa storia? Perché c'è veramente tante cose che tra le parole, il testo di Fabrizio, che hanno poi suggellato questa esperienza che molti non conoscevano. Bisogna dare onore al merito a Fabrizio, che grazie a lui si è arrivati a conoscere.
3: Cosa mi lascia? Mi lascia una freccia nel cuore e posso solo che rimanere in silenzio.
2: Certo che sì, ma nel silenzio salutiamo le nostre grandi anime viandanti, vi racconteremo qualcosa di bello la prossima settimana. Buon proseguimento da
3: Piuma nel vento
2: e Pesce che canta.
3: Ciao!
4: La terza freccia cercala sul fondo del Sand Creek.

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: E rieccoci, siamo sempre noi, quelli di Così e Cosà. Io sono Stella.
1: E io sono Teo.
0: Oh, che bello, un'altra puntata con voi, altro tempo in compagnia vostra.
1: Fantastico,
0: fantastico.
1: Non vedevo l'ora,
0: anch'io.
1: Non
0: ci sono dei momenti
1: l'ora.
0: In cui veramente non vedo l'ora di arrivare in radio.
1: E poi dai, è la prima settimana di marzo, cominciano a cinguettare
0: esatto.
1: Gli uccellini, c'è il tempo, inizia un po', no?
0: Inizio a sentire un po' di caldo.
1: Dai, anche
0: un
1: se,
0: pelino.
1: Anche se a volte c'è ancora le giornate invernali,
0: sì,
1: però
0: certo.
1: dai, crediamo.
0: No, però dai, insomma, crediamoci, fra un po' arriva la primavera.
1: Allora, che si fa? Si parte.
0: Allora, innanzitutto si dà la mail, che è cosiecosa.radioshow@gmail.com.
1: E poi con la prima di oggi, che è una canzone che Stella ha scoperto da pochissimo, ma sono orgoglioso di avergliela fatta sentire, Smiley.

0: E da poco sono finite le Olimpiadi invernali Milano-Cortina.
1: Sì, dai.
0: Da qualche giorno.
1: Dai, hanno portato un po' di gioia, insomma.
0: Sì, bello, un po' di gioia, un po' di gente. Infatti siamo sopravvissuti, che era la cosa fondamentale.
1: Sì, esatto.
0: Soprattutto noi che abitiamo nella zona e quindi dovevamo sopravvivere a livello di traffico. Quindi siamo sopravvissuti, siamo usciti da questo match e entriamo in un altro match.
1: Oh, ma non
0: abbiamo,
1: vedo l'ora.
0: Abbiamo trovato altre Olimpiadi.
1: Bello, bello.
0: Bellissimo, vero?
1: Sì. Quelle a cui possiamo partecipare anche noi, sostanzialmente.
0: Sì, sì, sicuramente.
1: Giusto?
0: In alcune di queste, per forza. Allora, si svolgono a Los Angeles e indovinate, vince chi pulisce meglio.
1: Ma
0: oppure rimette in ordine in tempi record.
1: Fantastico, dai.
0: È grandioso.
1: Mia nonna avrebbe vinto a mani basse proprio. mia nonna.
0: Immagino.
1: Una grandissima, grandissima esponente delle pulizie. Pulire dove è pulito, pulire sul pulito e cose così.
0: Io invece sono molto creativa e quindi sono maga di una di queste quattro caratteristiche.
1: Sì.
0: Perché ci sono quattro categorie.
1: Sì.
0: C'è la bed making, che è il rifacimento rapido e perfetto dei letti. E qua io sono proprio una chiavica, diciamolo.
1: Sì. Perché tu non hai fatto il militare. Perché
0: può
1: al militare
0: essere.
1: C'era bisognava fare il famoso cubo.
0: Ah.
1: Cioè il lenzuolo, ma dovevi formare un cubo.
0: Io Cioè io d'inverno metto il, come si chiama, il piumone, il copripiumone. Cioè
1: tutto
0: solo perché così posso tirare gli angoli.
1: Fantastico.
0: Poi c'è il mop lace, che è la staffetta col mocio.
1: Beh, questo è un po' il curling, no?
0: È vero,
1: questo è un po' il curling.
0: Poi c'è il creative demonstration, che questa è la mia, cioè la dimostrazione creativa legata alle procedure di pulizia. Io qua sono grandiosa,
1: cioè?
0: Sono bravissima.
1: Cioè?
0: Cioè nel senso che mi invento metodi di pulizia diversi.
1: Ah, bello.
0: Sì, sono un po' particolare su questa cosa. E poi c'è il buffing machine race, che sarebbe la gara con le macchine.
1: Questa devo farla.
0: Io posso farla con l'aspirapolvere.
1: Questa devo farla, assolutamente.
0: In questa sono bravissima perché il mio cane mi corre dietro e io scappo praticamente con l'aspirapolvere.
1: E io quando accendevo l'aspirapolvere finiva, si nascondeva sotto qualsiasi mobile perché aveva paura, no?
0: No, ma la tua era piccolina, la mia 40 kg di cane, sotto che mobile la metto?
1: Beh, comunque sono interessanti. E vabbè, ovviamente ci partecipano per la maggior parte delle agenzie di pulizia, insomma, di imprese, no?
0: Certo.
1: Si mettono alla prova con queste prove e poi probabilmente c'è anche un mercato, non so. Ah no, ma
0: sì,
1: tu c'hai quello che pesce benissimo i vetri, allora io ti do quello che è, cioè, tipo il calcio mercato, no? Qua
0: esatto.
1: C'è il pulizia mercato,
0: ci sarà il fanta olimpiadi delle pulizie.
1: Secondo me
0: grandioso. E allora sai cosa si vince?
1: Cosa si vince?
0: La gloria dell'essere il numero uno.
1: Cioè, alla fine non è che si deve sempre vincere qualcosa.
0: No, è vero.
1: Basta la gloria.
0: Chi ha la casa più pulita?
1: Queen, I want.

0: Oggi entrando in cucina, Teo,
1: sì,
0: arrivo dopo una mattinata e trovo un miliardo di piatti nel,
1: sì,
0: lavello, no?
1: Sì.
0: E
1: capita.
0: Mi giro verso mia figlia, la guardo e dico: ma in quanti eravate oggi a mangiare? E lei mi risponde sempre:
1: calcio.
0: No, lei è da sola.
1: Ah, beh.
0: Da sola riesce praticamente a riempire il lavandino di pentole e piatti.
1: Mm.
0: È una cosa invasiva. Io invece sono esattamente il contrario. Mentre cucino, pulisco e sistemo.
1: Ma
0: quando finisco,
1: giusto,
0: di cucinare, la cucina è già praticamente pulita,
1: ma
0: e i piatti
1: dicono,
0: sono nella vasca.
1: Lo dicono anche gli chef stellati: deve volere, deve volere, vedi che è sporco.
0: Ma lo dicono anche in una ricerca.
1: Il panno
0: fatta.
1: Carta.
0: Prendi il panno carta.
1: Prendi il panno carta.
0: Io ecco, di Cannavacciuolo, ho sempre un'immagine fissa che è quella dell'imitazione di Pintus.
1: Vabbè,
0: ma non andiamo oltre,
1: vabbè,
0: perché il panno carta.
1: Prendi il panno carta. Che ci devi fare con il panno carta? Ha cagato? Giusto? Bello.
0: Non era proprio quello, ma va bene.
1: Va bene.
0: Allora, abbiamo trovato una ricerca che spiega quali sono le motivazioni che apportano le persone come me a sistemare la cucina mentre si cucina.
1: Siete dei multitasking, giusto?
0: Ma allora, qua dice che in realtà è una questione di emotiva. Cioè, serve per calmare l'ansia e per controllare la situazione. È una questione di controllo, mettiamola così.
1: Ok.
0: Io darei una spiegazione diversa. Io dico: lo faccio perché così quando finisco di mangiare mi posso sedere e sono già a posto.
1: Beh, ma questa è furbizia, questa,
0: esatto,
1: è furbizia.
0: Però in effetti, se ci penso bene, un po' non è, beh, io non sono molto ansiosa, però sono una maniaca del controllo sotto certi punti di vista, e il fatto di cucinare con tutto in disordine,
1: sì,
0: mi urta i nervi, un po' come mi urta i nervi vedere il disordine in giro. Quindi forse tutto sommato una caratteristica di quelle che loro dicono.
1: Io mi immagino la tua cugina come la caserma del sergente Hartman, no? Tutti sì signora Stella, sì signora, così, no? La cucina è solo mia, che cazzo, così, no? Tipo una roba così.
0: Allora, io ultimamente ci entro poco, ma quando ci entro spariscono tutti.
1: Vedi, allora c'ho ragione.
0: Anche ieri mi è venuto in mente di fare un plum cake. Quando sono arrivata ho detto: faccio il plum cake. Ed eravamo in tre in casa,
1: sì,
0: in cucina. A un certo punto mi sono girata e sono rimasta da sola.
1: Vedi, hanno paura del sergente
0: sono
1: Hartman
0: Stella. Sono venuti solo dopo a mangiare il plum cake.
1: Hanno paura del sergente Hartman Stella.
0: Quindi un po' di maniaca del controllo lo sono.
1: Prova a fare la tua canzone, dai, proviamo. Ti aiuto, dai.
0: Dai.
1: In cucina sono io. E che cazzo siete voi? Prova.
0: No, lo faccio a casa, lo faccio dopo.
2: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà: signore. Tutto chiaro, luridissimi, fermi.
3: Sì, sì, signore.
2: Ah, che cazzo, non vi sento. Rispondete come se ne aveste davvero.
3: Sì, signore.
4: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
5: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
0: Dio, ma ti ricordi?
1: Sì, sì, approcci da signora America. oggi sarà
0: tutto
1: così.
0: Vabbè,
1: certo, hai detto,
0: Madonna,
1: che sei il sergente Hartman della cucina.
0: Metto il cappello da sergente.
1: E oggi così.
0: Mi danno le alette. Com'è che si chiamano le cose che si mettono sulla giacca?
1: Le stellette.
0: Settimana prossima arrivo con le stellette e con i baffi.
1: No, i baffi magari. Quelli sulla giacca, intendi.
0: Ma no, me li faccio crescere.
1: Ma anche no.
0: Allora, ti stavo chiedendo, Teo.
1: Dica.
0: Ma ci sono delle cose che tu una volta facevi e adesso non fai più perché hai perso l'abitudine di fare?
1: Beh, certo, sicuramente scrivere a mano.
0: Ecco,
1: è una cosa,
0: bravissimo,
1: che ho perso. Poi ho perso altre cose, non so, sintonizzare la radio con la rotellina,
0: che meraviglia.
1: Cose che non si fanno più.
0: Allora, effettivamente quello di cui stavamo parlando era proprio quello. Ci sono delle abilità che stanno scomparendo, che l'uomo
1: La tecnologia
0: ci porta via tutto.
1: Sta soppiantando.
0: Una delle prime che appunto sono state segnalate era quello di scrivere, ma nel particolare di scrivere in corsivo, perché magari qualche volta scriviamo, ma scriviamo in stampatello.
1: Pensa che io ero già avanti 30 anni fa, perché la mia maestra di elementare mi fa: Matteo, tu è meglio se scrivi solo in stampatello, perché quando scrivi in corsivo non si capisce niente. E allora io non lo so neanche l'alfabeto in corsivo, è vero.
0: Davvero?
1: No, assolutamente.
0: No, invece io ero molto brava a scrivere in corsivo.
1: Firmo anche in stampatello.
0: Non è che firmi con la X?
1: No, fino lì ancora no.
0: Allora, io invece no, ero molto brava a scrivere in corsivo e invece adesso scrivo solo in stampatello quel poco che scrivo. Ma tra l'altro ho notato che scrivo veramente malissimo, quando una volta scrivevo benissimo.
1: È vero.
0: Vabbè.
1: C'è un'altra cosa che sta scomparendo e a me questa mi fa venire tipo tipo cipollino leggere un orologio analogico.
0: Ecco, io quello è un problema che ho sempre avuto.
1: Veramente, non sapete leggere le ore?
0: No.
1: Basta leggere il numero e l'altro numero.
0: No, non è così semplice. Io
1: quindi se ti do un GMT Master 2 tu non sei capace a capire come si gira cosa.
0: No, a me piacciono i Casio con la scritta proprio fissa. Okay.
1: Pensa, quando avrai qualche anno in più schiaccerai il bottone, te la farai dire dal Casio, perché non ci vedrai più neanche la scritta. Quindi l'orologio
0: prendo l'orologio più grosso. Prendo l'orologio più grosso, sì. Poi un'altra cosa che non riusciamo più a utilizzare è la mappa cartacea. Ragazzi, è tutto città. Di una volta, che meraviglia città, sì. Quando dovevi avere il copilota, perché lui girava le pagine del tutto città e tu guidavi e quello là ti diceva: no, quadrante F numero 2.
1: E la maggior parte delle volte ce l'avevi in mano alla rovescia.
0: Esatto.
1: Invece andava verso nord, si andava verso sud.

0: Così cos'ha? Radio Show, bentornati con me, medesimo Teo e la nostra fantasmagorica Stella. E stiamo parlando delle abitudini che la tecnologia ci sta portando via.
1: Ciccio, chiamami sergente.
0: Sì, signora Stella, progetta signora.
1: Allora, cosa ci sta portando d'altro via la tecnologia? Per esempio, memorizzare i numeri di telefono.
0: Vabbè, ma anche questa ero già avanti in 30 anni. Cioè,
1: no, io no, prima li sapevo tutti a memoria. Adesso so solo il mio. Basta.
0: No, io neanche quello. Pensa che c'ho il
1: se
0: mio
1: mi
0: privato.
1: Se mi si ferma il telefono,
0: lo conosco. Invece quell'altro non me lo ricordo.
1: Allora, se mi si blocca il telefono, io sono fregata. Rimango nel deserto perché non so neanche chiamare i rinforzi.
0: Pensa che io l'unico numero fisso che so a memoria è quello di casa dei miei. Ma
1: anch'io.
0: Hanno tolto il fisso, quindi non me ne faccio niente.
1: Poi un'altra cosa, e qua non mi conviene. Il calcolo mentale. No, quello io lo faccio ancora.
0: Sì,
1: io calcolo anche le percentuali a mente. Sì. Calcolo le percentuali perché è una cosa, una fissa che mi è rimasta da tempo in memory. E quindi poi tra l'altro ho un mio modo di calcolare particolare, non calcolo come gli altri. Vabbè.
0: Poi andiamo un po' più nello specifico. Ad esempio, usare una bussola, ecco.
1: Eccola lì.
0: Ormai non si usano più le bussole.
1: No, è vero.
0: Mi piacerebbe vedervi in mezzo al mare senza una bussola, qualcosa fate, mi piacerebbe vedere.
1: Ma io tiro fuori il dito e vedo dove tira il vento.
0: Sì, ma sai quel dito lì poi dove te lo devi mettere quando c'è il mare in burrasca? Mi sa che non funziona tanto,
1: Oh mio Dio. Allora, un'altra cosa su cui non sono d'accordissimo è cucinare e riparare i vestiti, perché io che sono un'incinettaia sono anche una cucitrice e quindi io sono una di quelle pochissime donne che ancora rammenda i vestiti.
0: Ma sai perché secondo me
1: perché?
0: Questa cosa? Perché adesso quando tenti di riparare qualcosa, non solo i vestiti, anche qualsiasi cosa, alla fine la frase che ti dicono sempre vabbè, ma questo di più riparalo, comprarlo nuovo, uno solo compra nuovo.
1: Hai ragione, ma questo se lo parti alla sarta a riparare, ma io me lo riparo da sola.
0: Beh, certo, questo è un altro giusto.
1: Eccola. Poi leggere il giornale.
0: Vero? I quotidiani anche loro.
1: I quotidiani, quelli in carta, ormai
0: sparendo.
1: Non li legge più quasi nessuno, anche perché tutti li scaricano sul tablet, quindi di conseguenza non si leggono più quotidiani. Poi, ecco, questa è bruttissima. Questa
0: quale?
1: Mi dispiace tanto.
0: Lo dica, sergente.
1: Scrivere delle lettere. No, mi manca tantissimo.
0: Beh, chiaramente, se non scriviamo più in corsiva, non possiamo neanche più. Cioè, questa è correlata, probabilmente, no?
1: Certo.
0: Cioè, è chiaro.
1: L'ultima
0: che ho anticipato all'inizio è sintonizzare la radio analogica, ragazzi.
1: Sì, è vero.
0: Adesso è tutto,
1: cioè,
0: web,
1: tutto
0: digitale, DAB, Plus.
1: Che poi forse è facile sintonizzare in DAB.
0: La mia macchina ancora non ce la fa. Tutte le volte scansiono.
1: E tutte le volte non ce la fa.
0: Vabbè, forse era molto meglio quando si vedeva.
1: Sì, ma anche le vecchiette riuscivano, capito, ad ascoltare la radio.
0: La messa.
1: Adesso hanno anche sti problemi, poverini.
2: Hear the clock ticking on the wall.

0: La vita le bela.
1: Eccoci al momento più esilarante della settimana.
2: La vita le bella.
1: Il Partiamo comedy subito?
2: Di Così e Cos'ha Radio. Ma certamente sì, però fammi finire. Il Dai. Comedy di Così e Cos'ha Radio Show. Prego.
1: L'incidente. All'incrocio due macchine si scontrano. Disgraziato, ma guarda che disastro. Ma chi ti ha dato la patente?
2: Ma chi ti ha detto che ce l'ho? Oggi non si può mica mai sapere.
1: Giovani sul divano. Caro, ma se avessimo un bambino?
2: Penso che ce ne saremmo accorti.
1: Coppia in ospedale. Caro, ora che sono in punto di morte, devo chiederti una cosa. Mi hai mai tradita?
2: Ma se poi non muori?
1: Che pirla. Due anziani.
2: Oh, questa è bella, eh. Dovremmo farla un po' con la voce d'anziani.
1: Ci proviamoci,
2: vai.
1: Due anziani ricordano i vecchi tempi del militare. Ma Giovanni, quindi tu eri entrato in Marina?
2: Eh sì. E Marina ancora mi ringrazia.
1: La dentiera.
2: Vai.
1: Le Iene. Sai che ho letto su una rivista che le Iene si accoppiano 6 volte al giorno?
2: Lo so, per quello ridono sempre.
1: Il cane è la mucca. Un cane incontra una mucca su un prato. Ciao, vuoi una sigaretta?
2: No, grazie, preferisco l'erba.
3: Radio Tiguglio Web, la colonna sonora della tua giornata.
0: Con Teo e Stella, Così e Cos'ha Radio Show.

0: Beyoncé con Run the World, grande, bel pezzo. Questo è un grande,
1: sì,
0: bel pezzo.
1: Molto, molto bello.
0: Ha un bel tiro e ci sta.
1: Sì.
0: Grande,
1: e poi,
0: grande,
1: tra l'altro,
0: Beyoncé
1: parla di donne.
0: Complimenti. Beh, ovviamente, perché adesso ci ritagliamo un bel angolino per parlare di voi donne.
1: Bravissimo.
0: Questa settimana, dai,
1: è la festa della donna.
0: Ci sarà la festa della donna, ci sono tutti i festeggiamenti. E noi volevamo anche noi, insomma, fare un augurio a tutte le donne, perché siete la forza del mondo. Senza dubbio, no? Insomma,
1: no, certo.
0: È così. E quindi
1: la forza trainante.
0: Soprattutto la forza trainante. E quindi niente, ci prendiamo anche noi qui a Così e Cosà un piccolo spazio per omaggiare le donne e fare quattro parole, ecco.
1: Allora, come si sa da sempre, la festa della donna ricade l'8 marzo perché risale ai primi del Novecento, in cui ci fu un incidente molto brutto in un'industria tessile che era la Cotton di New York, dove rimasero uccise all'interno di questo moltissime donne, una percentuale altissima di donne.
0: Nelle fabbriche tessili la maggior parte della manovalanza era femminile.
1: Esatto.
0: No? E da lì si è scelto di omaggiare le donne e tutti gli altri con questi festeggiamenti, e è stata scelta la mimosa come fiore simbolico.
1: Ma quello che ci tenevo a dire era questo: come uso negli anni 80, 90, anche 2000, c'era questa cosa che quando si arrivava alla festa della donna, le donne in un qualche modo
0: certo,
1: si dovevano instupidire,
0: sì,
1: e dovevano perdere le inibizioni e andare a fare gli spogliarelli, ma a organizzare degli spogliarelli.
0: Sì, è vero.
1: E onestamente io l'ho sempre trovata una roba,
0: è un po' becera, dai,
1: stridente,
0: insomma, no?
1: Stridente, sì, non mi è mai piaciuta questa cosa, e sono contentissima del fatto che negli ultimi anni
0: stia scemando
1: questa cosa e si sia tornati alla vera essenza della festa della donna.
0: Ma cioè, sono assolutamente d'accordo con te, anche perché, dai, diciamo la verità, l'emancipazione femminile non è andare allo spogliarello, no?
1: No,
0: cioè, nel senso, secondo me questa cosa che della festa della donna, percepita così in maniera goliardica, andava ad annullare quasi totalmente
1: tutta la fatica,
0: gli sforzi,
1: e
0: no?
1: Tutti gli
0: cioè
1: sforzi,
0: vi volete emancipare e poi correte dietro un uomo che c'ha quattro pettorali, cioè,
1: esatto,
0: ragazzi,
1: infatti,
0: no,
1: e sono contentissima,
0: no, due.
1: Sono contentissima che invece questa cosa non ci sia quasi più, e che se si esca per mangiare una pizza, per fare quattro chiacchiere con le amiche,
0: divertirsi,
1: ma che queste cose siano un po' scemate. Perché soprattutto ricordatevi una cosa: è vero che bisogna festeggiare l'8 marzo perché è la festa di emancipazione delle donne, ma ragazzi, noi siamo donne tutto l'anno.
0: Senti,
1: quindi fatevi rispettare e siate donne, e abbassate la testa solo per un tacco 12.
2: Hanno le ossa grandi, le donne di Modena hanno larghi i fianchi, le donne di Modena accettano un invito, e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette, le donne di Genova non ridono per niente, le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale.

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto all'alluvione. E anch'esse.

0: Modena hanno le ossa grandi, le donne di Genova ridono fra i denti, le donne di Napoli Dio, ma che bella invenzione, le donne che ho avuto sono un'illusione.
1: Credeteci, sì. Siete in grado di fare tutto quello che volete. E soprattutto la persona più importante della vostra vita, la più importante in assoluto. Tutto il resto sicuramente è importante, ma non così importante. Quella che dovete proteggere, quella intorno a cui dovete mettere e schierare dei paletti invalicabili, che si chiamano amor proprio, dignità, rispetto, autostima e autonomia, è quella che vedete tutti i giorni quando vi lavate i denti allo specchio. Ecco, quella persona lì, guardatela, guardatela bene. E tutti quelli che mettono in dubbio il valore di quella persona, levateveli dai coglioni.
2: E siamo nello spazio Good Vibes e oggi è venuta a trovarci la Bruzzone, no?
3: Sì, esatto, una psicologa, è una psicologa forense, specializzata in psicologia forense.
2: Ah, ok.
3: Sì, molto, molto brava, secondo me, a volte un po' eccessiva, mettiamola così.
2: C'ha i suoi modi,
3: nel senso che in alcune situazioni è stata un po' eccessiva, ma ho trovato che questo pezzo fosse molto inerente a quello di cui abbiamo parlato prima e fosse molto giusto. Cioè, allora, ovviamente si parla di donne perché lei fondamentalmente è una femminista
2: straconvinta
3: e quindi di conseguenza si parla di donne. Quindi lei dice: la persona a cui dovete voler bene è voi stesse, cioè prima di tutto dovete voler bene a voi,
2: esatto,
3: no? E poi a tutti gli altri. Io questa cosa la voglio allargare perché mi sembra giusto, no? Il genere umano, quando ci si vuole bene, poi si riesce anche a avere una situazione sana con le persone che ti stanno intorno. Quindi non avere fissazioni, non avere ossessioni, non avere nulla di sbagliato, no?
2: Giusto.
3: Quindi vogliatevi bene. Prima di tutto, fate in modo di rispettare voi stessi e farvi rispettare e vedrete che poi anche i rapporti con gli altri miglioreranno.
4: Cosa volevi da me?

0: nostro sex. Con Stella, il tuo oroscopo hot della settimana.
1: E questa settimana il nostro oroscopo è dedicato alle donne. L'astro sex è dedicato alle donne. Vergine, questo mese sarai costellata da desideri insoliti e giochi mentali che possono confonderti. Preparati a vivere situazioni fuori dagli schemi. Questa situazione accentua la tensione tra le mura domestiche, spingendoti a cercare il piacere un po' altrove.
2: Attenzione!
1: E allora il mio consiglio sexy è: iscriviti in palestra o a un corso di ballo, perché lì potresti trovare anche un uomo che possa, con cui fare nuovi incontri, insomma.
2: Bello, bello, bello, ci sta, la palestra è sempre...
1: Sì, beh, magari anche un bel istruttore, non
2: dici?
1: Lo so. Sì, perché no?
2: Beh, va bene.
1: Se parliamo di addominali, visto che prima abbiamo parlato di addominali.
2: Sì, vabbè, ma non sminuiamoci così, dai, ci sono anche tanti begli uomini che non ce li hanno gli addominali.
1: Sì, è vero, hai ragione, tu sei uno di quelli.
2: Vedi, non volevo arrivare lì, no, non ho solo imboccata, tipo...
1: No, assolutamente... Sagittario, questo periodo ti rende sessualmente reattiva. Il desiderio si accende per stimoli mentali, conversazioni provocatorie e situazioni fuori contesto. Non cerchi intensità emotiva, ma complicità immediata. In pratica vuoi tutto e subito. Allora io ho pensato a questa cosa: perché non lasciare dei bigliettini al tuo partner in giro per casa, magari con delle indicazioni precise di quello che tu vuoi?
2: Attenzione.
1: E che ne so, vedrai.
2: Attenzione.
1: Che magari saranno esauditi.
2: Questa è bella, no,
1: una specie di caccia al tesoro, dove il tesoro
2: piace.
1: Sei tu.
2: Molto molto bella, molto,
1: brigante,
2: molto bella. Love girl, you fake.

0: tangi, patangi.
1: Esatto. E allora questa settimana nello spazio hot ci sono le statistiche a luci rosse.
0: I numeri. Diamo
1: i numeri.
0: La matematica è ovunque ed è anche misura le cose, la matematica.
1: È vero.
0: E oggi misuriamo alcune cose. No, adesso misuriamo alcune cose.
1: No, adesso
0: così,
1: detta così sembra che tiriamo fuori il metro e misuriamo alcune cose.
0: Diamo dei numeri.
1: Diamo i numeri. Ok.
0: Vai.
1: Allora, per esempio, 18 sono le volte che in media un uomo pensa al sesso durante una giornata, mentre le donne solo 10.
0: Quindi 18 volte. Il giorno è fatto da 24 ore, 8 ne dormi, quindi almeno una volta all'ora un uomo pensa.
1: Sì, sì, più o meno sì.
0: Però
1: io penso di essere un uomo.
0: Sì,
1: va bene. Vai.
0: Poi 55% è la percentuale degli uomini italiani che hanno tradito la partner almeno una volta. Per le, invece le donnine, poi un pelino meno, 34%.
1: 40-50 km orari sono la velocità in cui viaggiano gli spermini al momento dell'eiaculazione.
0: No, i girini. I famosi girini. Poi abbiamo 13.000 rapporti, che si consumano ogni secondo nel mondo.
1: Ma ti rendi
0: cioè
1: conto?
0: Tu in un secondo prova a immaginarlo.
1: Un secondo. 130, no, 13.000.
0: Però
1: porca vacca. Va bene. 740 all'incirca il numero delle parole che si utilizza in italiano per definire il membro maschile.
0: Oh, bellissima questa.
1: Bellissima.
0: C'abbiamo un sacco di soprannomi.
1: 740, io ti giuro passerei la giornata a leggerli tutto solo per farmi due risate.
0: C'è un sacco di soprannomi.
1: Esatto.
0: Invece la controparte femminile ne ha solamente 600 di aggettivi e di nomi che la descrivono, però,
1: ok, però questa la dico io perché mi sembra giusto.
0: Vai.
1: 17,93 è la misura media in centimetri del pene, però degli abitanti del Congo.
0: Del Congo,
1: perché sono i primi in classifica nei 23 stati che sono stati esaminati. L'Italia figura solo in settima posizione,
0: che non è su base mondiale, neanche così poco.
1: Esatto, e è circa un 15,74 centimetri.
0: E l'ultimo Ducis in fundo, signore e signori, la durata media è di 10 minuti.
1: Esatto.
0: Plim.
1: Però dillo perché, perché se sono meno di 7
0: non
1: è deludente, se sono sopra 13 potrebbe essere stancante.
0: Adesso vorrei vedere chi si può stancare, però effettivamente l'università di Washington ha sentenziato questo: 10 minuti e va bene così.
1: La prossima volta mettiamo il cronometro.

0: 3850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.
1: Daniele Silvestri, le cose in comune.
2: E
1: sono 4850.
2: Io parlo, e quando parli è carinissima quella canzone.
1: Sono 4850 le cose in comune con te.
2: Tra l'altro c'è anche la versione rifatta da Alfa.
1: Ah, sì. Ah, è vero, hai ragione. Sì, che è bellina, sì, anche quella. Vabbè, molto carina. È uguale. Però... E non so, ma la canta Alfa mi sta simpatico. Anche Daniele Silvestri in realtà simpatico.
2: Cioè, però preferisco Salirò. Le note di questo giardino.
1: Va bene, io direi che è il momento di andare.
2: Va bene, sì signora, signora sergente Altman Proci da Stella. Siamo arrivati alla fine di questa puntata molto divertente. Dai, oggi
1: ci siamo divertiti
2: molto.
1: Tantissimo. Speriamo anche voi. Un bacio grandissimo.
2: Vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Così e Cos'ha Radio Show. Mua. Hai ascoltato Così e Cos'ha Radio Show con Stella.
3: Una splendida persona, intelligente, preparata, seria.
1: Teo.
4: È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui.

0: Ciao, sono DJ Dani. Giunta l'estate, anche Top of Music va in vacanza. Ma ovviamente, cari amici di Radio Tiguglio Web, non vi lascio di certo soli. Continuerete a godervi la vostra estate e la vostra spiaggia in compagnia delle più belle puntate della stagione di Top of Music. Quindi, se vi siete persi qualche particolare, potrete recuperarlo durante l'estate. Buona estate a tutti!
1: Radio Tiguglio Web ricorda agli ascoltatori che questo programma è una presa d'archivio. Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
2: Sono la tua sveglia che ti chiama e ti dice che sta iniziando Top of Music.

Dopo una settimana trascorsa, una settimana sembra che ci mette un'eternità a passare, mentre un'ora, quando siamo insieme, passa sempre molto velocemente. Però per fortuna la settimana è già finita, è arrivato il momento della nuova puntata e noi siamo di nuovo insieme. Scorsa settimana abbiamo festeggiato il compleanno del format, abbiamo festeggiato il compleanno di Top of Music. Spero che la festa sia stata di vostro gradimento. Abbiamo festeggiato insieme i 5 anni e spero che sia stata di vostro gradimento sia a livello appunto musicale, quindi delle canzoni scelte, tutte ballabili, perché ovviamente era tutta musica da ballare, tutta musica che ci permetteva di muoverci. Infatti noi qui in studio, ogni volta che insomma terminavo di dire ogni argomento, lì su quel palco meraviglioso che mi è stato allestito dalla mia regia, ogni volta che terminavo ogni argomento, diciamo, c'era sempre la canzone pronta per essere ballata, e quindi io con i miei tecnici eravamo lì a ballare. Spero che l'abbiate fatto anche voi. Naturalmente ringrazio tutti voi che siete l'ascolto, naturalmente ringrazio tutti coloro che ascolterete poi il podcast Reloaded. Un ringraziamento speciale, chiaramente, oltre che a voi, va fatto anche ai miei tecnici regia, ai miei editori, ai miei social media manager, al mio collaboratore di fiducia che mi dà una mano tutte le settimane per preparare ogni singolo pezzo del puzzle della puntata. E quindi grazie veramente a tutti voi, lo dico sempre, lo dico tutte le settimane, però è assolutamente necessario, perché dietro questo format che dura semplicemente un'ora alla settimana c'è un lavoro incredibile che sicuramente non avrebbe senso se non ci foste voi ad ascoltare. Quindi ovviamente è normale che il primo ringraziamento vada sempre a voi, però se non avessi accanto i miei collaboratori, cioè, sarei veramente in alto mare. Quindi meglio assolutamente riempirvi di ringraziamenti. Io sono così, un grazie mille va detto assolutamente a ciascuno di voi per tutto il lavoro, per tutto il supporto, per tutto il sostegno, per l'ascolto, per i messaggi che mi inviate tutte le settimane, per i suggerimenti, perché poi anche dei suggerimenti sugli argomenti me ne arrivano anche tantissimi. Quindi grazie veramente di cuore. E la nostra stagione radiofonica sta procedendo sempre velocemente e sempre con grande attenzione verso ogni particolare, verso ogni cosa che si può fare per cercare di rendere per voi il format sempre più accattivante. Bene, a ringraziamenti finiti, perché altrimenti tutti quanti vi montate la testa, io vi abbraccio calorosamente e ci sentiamo tra pochi minuti, tempo di qualche canzoncina, vediamo oggi la nostra regia che cosa ci propone, tempo di qualche canzoncina e poi tra poco ci ritroviamo per gli argomenti.

Amici ed amiche, siamo ritornati in onda, anzi sono ritornate in onda perché comunque il programma, il format è già partito ovviamente, quindi sono ritornata in onda nuovamente con tutti voi, felicissima ovviamente, ma voi direte sicuramente meglio la musica, lo so, ma la musica sta per arrivare. Intanto parliamo del primo argomento della puntata, perché comunque è molto molto interessante questa cosa. È bizzarra, però successa realmente ed è molto interessante, perché quante volte, amici ed amiche, ci è capitato di assistere o comunque di essere noi stessi all'interno di un dibattito riguardante il calcio, riguardante i calciatori, dove magari i più tifosi, anzi i meno tifosi, partiamo da qua, i meno tifosi dicono che comunque i calciatori guadagnano milioni e milioni stando semplicemente dietro un pallone a giocare, a lanciare una palla, e i più tifosi dicono sì, è vero, loro stanno comunque tanto tempo dietro un pallone a giocare, però dietro questo gioco che c'è ci sono anche tantissimi allenamenti, perché loro comunque sono degli sportivi e per arrivare a questo devono allenarsi tantissimo, e quindi spesso si fa questo tipo di diatriba, anche perché magari si ascolta il telegiornale o si ascolta magari un altro tipo di quotidiano, e quando si parla di sport il 95% dello sport di cui parlano è proprio il calcio, e quindi magari i meno tifosi dicono no, ma che importanza può avere mai sempre sto calcio? Beh, che importanza può avere il calcio? Io direi di non domandarlo alla Costa d'Avorio perché la Costa d'Avorio praticamente nel 2005 si trovava ad affrontare una sanguinosissima guerra civile, ma nel momento in cui si qualificò per entrare comunque nei mondiali, un importante centravanti della squadra si mise in ginocchio davanti alle telecamere negli spogliatoi dello stadio e supplicò, pregò i soldati di fermare la guerra, e i soldati, attenzione, la fermarono. Quindi praticamente è la prima volta nella storia in cui una guerra venne fermata da uno sport, una guerra venne fermata dal calcio, e la preghiera, comunque la supplica di un calciatore, fu più importante di un lungo trattato di pace. Quando il pallone vince la guerra, come si suol dire, no? Quindi mi raccomando, che importanza può avere il calcio? Non chiediamolo mai alla Costa d'Avorio, perché per loro è stato importantissimo quell'anno il calcio. Chi lo sa, magari un giorno il calcio potrà fermare tantissime altre guerre. Magari fosse così, guardate, diventerei forse la più accanita tifosa del mondo.

0: giorni ti porto via. Uno di questi giorni, qualunque sia.
1: Oh, le mani!

Allora, cari amici, siamo ritornati in onda. Anche oggi stiamo parlando di cose che non ti aspetti. E quindi adesso è arrivato il momento di portare in studio qualcosa di veramente assurdo, di veramente piccante, il fenicottero rosa. Voi direte: perché piccante? Perché sicuramente voi immaginate il fenicottero, quello che sta nelle paludi. Invece no, parliamo di fenicottero di plastica, fenicottero che va a decorare, insomma, il proprio giardino. Sì, ce l'ho fatto. Regia, lo so, non mi venivano le parole, mi sono bloccata. Vabbè, comunque stiamo parlando di un fenicottero di plastica che va a adornare, a decorare, ad abbellire il giardino. Voi direte: come fa un fenicottero di plastica ad abbellire il giardino? Beh, perché oggi sul pianeta Terra possiamo dire che ci sono più di questi fenicotteri di plastica che quelli davvero presenti in natura nelle paludi, e ha acquisito un ruolo veramente molto importante, sia per abbellire

simbologia della città, insomma, come grande simbologia di casa propria, come se appunto chi avesse un fenicottero rosa all'interno del proprio giardino fosse il re del barbecue, quindi come se questo fenicottero proprio accogliesse ospiti, accogliesse proprio la luminosità del giardino. Poi divenne proprio un elemento di collezione, e così entrò a far parte del mercato nero, per cui se praticamente qualcuno possedesse proprio un fenicottero rosa di plastica con proprio il simbolo di questo marchio originale, no? Degli anni 60, anche se fosse sbiadito nel tempo, ci sono collezionisti che sono disposti a comprarlo a cifre veramente esorbitanti. E quindi proprio entrò anche a far parte del mercato per via della collezione, e poi divenne anche una leggenda urbana. Quindi negli Stati Uniti si dice che se il fenicottero fosse posizionato all'interno del proprio giardino inclinato in una determinata maniera, vuol dire che colui che l'ha posizionato in quel modo sta lanciando a coloro che lo vedono un determinato messaggio in codice, quindi qualcosa di probabilmente losco che non si può dire a parole. Quindi il fenicottero, seppur di plastica, qualcosa che sembrava veramente pacchiano, acquistò un valore che oggi è inestimabile per tante persone. Chissà se qualcuno dei miei ascoltatori possiede quindi nel proprio giardino un fenicottero rosa.

Signore e signori, ora in onda. Spazio emergente.

0: Quante volte, cari amici e care amiche, vi capita di essere scocciati perché comunque dovete uscire di casa o per andare a lavorare o per andare a fare la spesa o per andare ad accompagnare i vostri figlioli a scuola? Cioè, quante volte vi è capitata una cosa del genere? Per esempio, a me a volte capita, non tutte le mattine per fortuna, grazie al cielo, ma soprattutto d'inverno, magari d'estate o comunque nei mesi di maggio, giugno, così anche luglio. Mi viene un po' più naturale, no? Voler uscire, voler andare a lavorare, mentre magari nei periodi invernali, dove sicuramente il tempo è più brutto, dove magari fa più freddo, piove magari più frequentemente, poi come quest'anno, cioè veramente una cosa assurda, mi capitano quelle volte in cui non ho tutta questa grande voglia, tutto questo grande desiderio di andare a lavorare, e quindi a quel punto mi piacerebbe veramente che tutto quello che io potessi fare, tutto quello che io possa fare lo faccia a casa, no? Comodamente col mio pigiamino, senza dovermi spostare. Ebbene, io vi posso dire che se vorreste fare una cosa del genere, andate a Whittier, che è un condominio dell'Alaska, e lì praticamente c'è un palazzo, a Whittier c'è un condominio, ecco, dove c'è un palazzo di 14 piani, e questo palazzo tiene tutto quello che fondamentalmente può esserci per una vita comunque in casa. Ci sono uffici, ci sono scuole, ci sono supermercati, tutto all'interno di questi 14 piani, quindi praticamente noi non abbiamo minimamente bisogno di uscire di casa e prendere freddo, perché anche in pigiama e pantofole dobbiamo andare a fare la spesa, abbiamo il supermercato all'interno dello stesso palazzo, quindi semplicemente chiudiamo la nostra porta, andiamo nel piano, comunque nella porta dove c'è il supermercato, e andiamo a fare la spesa e poi ritorniamo indietro. Io direi che così, allora, da una parte, vabbè, forse si direbbe wow, meraviglioso, cioè non c'è neanche la cosa di dire, che ne so, arrivi tardi al lavoro piuttosto che il bambino arriva tardi a scuola, perché alla fine lo ha nel suo stesso palazzo, quindi può uscire anche veramente 2 minuti prima di casa. Però dall'altra parte sarebbe anche un po' monotona come situazione, che ne pensate voi? Perché voglio dire, poi alla fine, stando sempre nelle solite 14 mura, cioè fondamentalmente poi secondo me ci si annoia anche. Io almeno la vedo così, non so voi come la vedete, come la pensate, cioè se per voi fosse sempre meraviglioso e bellissimo, per me no, dopo un tot di tempo. Come per esempio adesso che vi sto parlando qui in studio, no? Io sono in studio, chiusa, e vabbè, fuori c'è un vento assurdo, per esempio in questo preciso momento, no? C'è un vento assurdo, e che cosa succede? Se io dovessi uscire in questo momento mi beccherei tutto il vento, e uno direbbe ma forse era meglio quando stavo dentro, però poi alla fine fuori si incontra gente, si fanno due passi, si prende anche una boccata d'aria, quindi a lungo andare, stare sempre all'interno delle stesse mura potrebbe essere anche noioso. Voi che ne pensate?
1: La gente sogna e si diverte con la musica di Top of Music, in voce di Jay Danny, che vi intrattiene e vi porta compagnia.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

Amici e amiche, allora vi svelo subito una cosa. Se voi pensate che il vostro gatto sia disubbidiente, che praticamente non vi ascolta, beh, dovete capire che i gatti sono anche disubbidienti alla CIA. Voi direte, ma che vuoi dire sono disobbedienti anche alla CIA? Beh sì, perché praticamente negli anni 60 la CIA cercò di fare una missione segreta utilizzando un gatto dove voleva scoprire i segreti del Cremlino e praticamente spese 20 milioni proprio per un gatto. Stiamo parlando degli anni 60, dove all'interno del suo canale uditivo gli mise un microfono e poi sulla testa comunque gli mise anche delle antenne, delle videocamere in modo tale da fare delle videoriprese. Il piano di per sé era molto semplice, cioè che praticamente loro avrebbero lasciato il gatto praticamente nella zona interessata, dove c'erano appunto questi sovietici, e semplicemente il gatto, gironzolando l'intorno, avrebbe intercettato, comunque oltre che ascoltato, ma ovviamente anche intercettato quelli che erano i segreti che i sovietici avrebbero detto. Quindi il giorno del debutto, che cosa è successo? È successo qualcosa che purtroppo fece fallire il piano, ma soprattutto ebbe una fine abbastanza tragica il gatto, oltre che il piano, che vabbè, il piano anche se è fallito alla fine, però ci ha rimesso purtroppo un gattino, poveretto, perché il giorno del debutto i rappresentanti della CIA aprirono la portiera lì vicino alle panchine dove vi erano appunto gli esponenti che il gatto avrebbe dovuto spiare. Aprirono la portiera e il gatto, invece di dirigersi verso di loro, si diresse verso la strada e purtroppo una macchina lo stirò in pieno, lo investì in pieno e quindi il gatto purtroppo andò a finire in paradiso. È per questo che dico purtroppo il piano è finito, è saltato, ma ci ha rimesso poveretto anche il gatto, quindi sono stati fatti fuori il piano, 20 milioni e il gattino, poverino. Quindi prima di pensare a determinati piani, secondo me la CIA doveva essere un tantino più intelligente.

Detto ciò, cari amici e care amiche, detto ciò, io vi saluto calorosamente, perché comunque siamo arrivati al termine della nostra bella puntatina e spero che anche oggi gli argomenti siano stati di vostro gradimento. Io vi abbraccio tutti con grande affetto e noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Voi, mi raccomando, sempre in ascolto del nostro format, che ovviamente cerca di allietare le vostre giornate. Un saluto da parte di DJ Dani. Mua.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: From 7 bar FM barra diagonal alter radio. Algo de.
2: From 7 bar FM alter radio. Algo de.
1: From 7 bar punto FM barra alter radio. Algo de.
3: From 7 bar punto FM alter radio. Algo de.
4: From 7ba.fm /alti radio, all go day. From 7ba.fm /alti radio.
5: 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, questo è l'orario in cui anche la vostra radio del cuore ha una gustosissima puntata di Algodei, Algodei che nella sua espressione classica si occupa di musica. In effetti sono tante le situazioni che andiamo a toccare, financo la posta del cuore, lo sport, i motori, la letteratura, però insomma Algodei nasce per la musica e lo sappiamo bene. E abbiamo Liri Cavelli che siamo riusciti ad inseguire anche attraverso la collaborazione di Nova TV. Liri Cavelli è un nome particolare, originale. Quando abbiamo un artista che ha un appellativo singolare, naturalmente chiediamo come minimo la motivazione. Ciao Liri.
6: Ciao, ciao a tutti, grazie mille per l'invito.
5: Liri Cavelli, allora spiegaci un po' questo nome, come è nato.
6: Allora niente, è nato semplicemente dal mio fonico dell'epoca, nel senso che tempo fa, quando andai a registrare delle mie canzoni nello studio delle mie zone, io sono originario delle Marche, niente, il mio fonico, mentre mi stava mixando dei pezzi, il mio nome vero è Manuel Avellino, e quindi lui ha fuso lo stile che avevo nel rappare, perché io avevo uno stile particolare, cioè mentre rappavo scimmiottavo un po' lo stile cantato lirico, se così si può dire, e lo scimmiottavo tantissimo nei pezzi miei vecchi, e quindi mentre lui mixava lo sentivo tipo bottare, che diceva Lirica Belli, Lirica Belli. Io inizialmente non capivo cosa volesse dire, dopo lui a una certa mi ha detto: tu da oggi in poi ti chiamerai Lirica Belli, e da quel momento in poi mi sono chiamato così.
5: E beh, insomma, hai fatto bene, perché davvero si ricorda, è un qualcosa di particolare. È chiaro che uno può pensare possa essere anche il cognome, per la verità, però ecco perché ti abbiamo chiesto di questa cosa. Sei giovanissimo ma già esploratore di tanti generi, e siamo venuti sulle tue orme perché esce il nuovo singolo. Però prima di arrivare a quello, ti abbiamo chiesto di proporci il penultimo.
4: From 7va.fm / alti radio.
5: Amore virale è il penultimo brano e ti abbiamo chiesto di farcelo ascoltare. Amore virale è quanto mai qualcosa di attuale, perché naturalmente tutti quanti hanno la trasposizione su quelli che sono i social, su quella che a volte la chiamo io la scatoletta, no? Sul telefonino uno ha tutti quanti i social, e nascono e purtroppo anche muoiono, no? Delle storie, e tu un po' fai la cronaca di una situazione del genere.
6: Certo, certo, sì. Beh, un pezzo hai colto proprio nel segno, perché è un pezzo che grida al non usare troppo le relazioni tossiche attraverso i social, nel senso che al giorno d'oggi ragazzi giovani, ma anche più giovani soprattutto, usano molto i social per un'espressione quasi amorevole, riversandolo ovviamente sulle relazioni, le quali a mio avviso dovrebbero scindere dal discorso di social, dell'apparire e di rendere tutto quanto pubblico alla luce del sole, quando poi la maggior parte delle volte tutto questo si spegne in un solo ok o in un solo like, per poi svanire nel nulla.
5: Eh beh sì, in effetti è sempre un po' troppo di plastica, o nei casi più fortunati troppo di vetra, no? Invece vogliamo le cose in carne ed ossa, e allora ascoltiamo.

0: un argomento davvero attuale, poi nella poesia della tua composizione con questa musicalità davvero originale, ecco, fatto un bel prodotto davvero carino che davvero penetra. E tra l'altro, io come sempre dico, la musica non è la mozzarella che deve essere di giornata, quindi è bello, no, di un artista conoscere anche il penultimo brano, perché è tutt'altro che da buttare. E questo qui mi sembra che possa essere attuale ancora per qualche lustro, se non per qualche decade. Però naturalmente siamo impazientissimi di farti parlare di quello che è il nuovo album, perché l'ultimo arrivato è sempre un po' più coccolato. Scusami, nuovo album, il nuovo singolo.
1: Sì, il nuovo singolo è nato da un'idea semplicemente di una notte d'amore passata con una fantastica ragazza. Niente, banalmente un giorno il mio attuale produttore mi passò una base che mi piacque molto e poi esplorava molto gli stili pop, rock, dance, e io poi ci andai sopra con il mio stile rappato e cantato anche. Era un testo che avevo già pronto scritto, solo che ancora non avevo una base, e questo è stato il momento giusto per usarlo.
0: E beh, notte d'amore super invidiabile, perché se ti ha ispirato a chiamare il pezzo La fine del mondo, un motivo ci sarà. E allora ce l'ascoltiamo tutta quanta ad un fiato. La fine del mondo, Lirica Velli.

0: È velocissimo lo scorrere del tempo quando si ascolta dell'ottima musica, grande creatività, forte originalità. Liri Cavelli è stato con noi, ma lo avete gustato benissimo, lo ritroverete su setteva.tv nel video podcast. Ma attenzione, vogliamo sapere tutto di te, torna subito ad informarci, proprio per quelli che vogliono le cose minuto per minuto. Liri Cavelli suppongo sia presente sia su Facebook che su Instagram, e scommetto abbastanza anche su TikTok.
1: Esattamente, Instagram, TikTok, Facebook, poi chiaramente mi potete ascoltare anche sui principali digital store, su Spotify, grazie a The Orchard, Altafonte, su Spotify, su Apple Music, su Deezer, su SoundCloud, su dovunque voi vogliate, YouTube anche.
0: E allora mi raccomando, a noi sempre le notizie in anteprima, ormai promesso, sei incastrato, ho ancora molti complimenti perché sei davvero un artista di forte originalità.
1: Grazie a voi di tutto, e logicamente tornerò per altre anteprime, quello sicuramente.
0: Ok, grazie ancora. Liri Cavelli su setteva.fm, ma soprattutto sulle oltre 80 emittenti alte radio collegate con la nostra redazione. Termina qui questo numero di Algo Day. Algo Day tornerà ovviamente alla solita ora, tra 23 ore e 45 minuti circa, sempre con voi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day.
3: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
4: ilmeteo.it.
5: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
4: ilmeteo.it.
6: Radio Ticuli.
7: Soul and Dreams.

0: presente anche oggi con il suo bagaglio di novità discografiche. Ben trovati, io sono Riccardo Pellegrini, vi accompagno nei prossimi minuti presentandovi le novità del giorno. Allora, come sempre, prima delle novità per scaldare i motori di Ora Musica, arriva però un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1981.

Robot, rock and roll robot, Alberto Camerini dal 1981, oggi ad aprire Ora Musica. Siamo alla novità al primo ascolto.

0: Lo spazio interviste di Ora Musica oggi ci porta in Svizzera. Siamo appena dentro in Svizzera, ma adesso ce lo facciamo raccontare da lui. Angelo Ticli, nostro ospite, e in programmazione con il singolo Solo l'amore vincerà. Ciao Angelo, benvenuto, bentrovato a Ora Musica.
1: Ciao, grazie di avermi invitato nella tua trasmissione.
0: Allora, dicevo, vicino alla sei vicino ad Aosta, praticamente, mi dicevi, Svizzera francese, giusto?
1: Esatto, nella regione del Vallese.
0: Nella regione del Vallese, dove c'è il formaggio buono e la raclette.
1: Esatto, giusto. E il vino bianco.
0: E anche il vino bianco, esatto. Allora, tu sei in programmazione con Solo l'amore vincerà, brano che arriva dopo un altro brano che ti ha dato diverse soddisfazioni. Qui parlo di Cuore di Fuoco, che è stato al primo posto delle classifiche del MEI. Insomma, c'è stato un buon biglietto da visita del nuovo progetto con Cuore di Fuoco. Adesso c'è Solo l'amore vincerà, che è un inno alla rinascita, alla ripartenza, giusto?
1: Esatto, Solo l'amore vincerà nasce da un periodo molto intenso della mia vita, fatti di errore, cadute, ma anche di rinascita. E a un certo punto ho capito che, nonostante tutte le battaglie, ciò che può davvero salvarci, beh, l'amore, perché l'amore per una persona, per la musica, per Dio e per la vita, e questa canzone rappresenta esattamente questo percorso.
0: E infatti, quello che diciamo ogni volta che la trasmettiamo, una canzone che va benissimo a tutti quelli che stanno ripartendo anche, no? La ripartenza dopo magari un periodo di crisi.
1: Beh, diciamo che il messaggio è che nessuna notte dura per sempre. Possiamo attraversare dei momenti difficili, perdere la direzione, commettere degli errori, ma finché conserviamo l'amore e la fede dentro di noi possiamo sempre ritrovare la luce, perché alla fine solo l'amore vincerà.
0: L'amore vincerà. Senti, abbiamo già citato anche il singolo precedente, questo adesso. Quali saranno i tuoi prossimi passi a livello artistico? Altri singoli, un album, cosa farai?
1: Allora, c'ho altri single che escono in settembre, posso già dire il titolo, il brano sarà questa volta in inglese, She's My Fire, che tutti i miei testi parlano delle mie esperienze di vita. E poi avrò una collaborazione che uscirà a ottobre con un rapper, Nino, che lui 30 anni fa ha scritto il primo rap in francese qui in Svizzera francese, e ci siamo rivisti dopo tanti anni e mi ha detto: mi puoi aiutare a fare musica? E gli ho detto: senti, io rap non ne faccio, però ti faccio un brano alla Rage Against the Machine e tu fai rap sopra. E siamo stati in studio ultimamente, ora stiamo montando il video, uscirà tutto a ottobre. Dunque, ci sono qualche progetti in futuro e io sto lavorando sul mio primo album, che uscirà prima della fine dell'anno.
0: Bene, allora avremo occasione di risentirci con tutta questa carne sul fuoco. Adesso però noi andiamo ad ascoltare Solo l'amore vincerà. Grazie e alla prossima. Ciao.
1: Ciao.

0: vincerà.
1: Oggi ora musica nello spazio interviste, c'era Angelo Ticli dalla Svizzera francese per presentare questo suo singolo Solo l'amore vincerà.
2: Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
3: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
4: Troppo forti!
3: No, ma lo volevo dire io!
4: Troppo forti con Alex De Sì!
5: Hai capito? Ho capito sì! Mica sono
6: scemo! Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
7: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente...
8: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio, parola di presidente.
9: Sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: Radio Tiguglio.
1: 24 Hour Music Radio, Radio, Radio, Radio, Radio.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

Eccoci, ci siamo anche oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica e oggi torniamo ad un Fabrizio De André con un super pezzo che ci riporta nel 1990, Le Nuvole, dodicesimo album di Fabrizio De André, e questa è Don Raffaele.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assento papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo scelpissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, dentro il rullozzo ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la bozza ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compagni che chi le stipendi e un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta che c'è Cirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta di Cirinella, compagna di cella, precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se soppa di gente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente

Don Raffaè, oggi Fabrizio De André nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Siamo tornati nel 1990. Domani alla stessa ora, altro classico. Adesso invece Macchiatella con Polignano.

Abbiamo una vita sola, questo è il singolo di Nearco per l'estate 2026. Nearco inesauribile oramai da tantissimi anni, mattatore dell'estate romagnola, lo trovate un po' ovunque con le sue serate, i suoi spettacoli che sono sempre diversi e in varie forme, perché lo potrete trovare fare il DJ, lo potrete trovare in versione cantante, lo potete trovare anche in televisione, visto che conduce anche dei programmi televisivi, insomma un personaggio a 360 gradi. Abbiamo una vita sola è il titolo di questo nuovo singolo, che insomma fa anche una, ci invita anche a riflettere, no? Perché è una sola, vediamo di viverla al meglio, no? Novità al primo ascolto, ne ho due da presentarvi prima di salutarci. Francesca Zagara con il featuring di Davide Buzzi, Come se non ci fosse un domani.

Francesca Zagara, lei arriva dalla Svizzera italiana, così come dalla Svizzera italiana arriva Davide Buzzi, che la accompagna in questo singolo, novità di oggi, Aura Musica, come non ci fosse un domani. Andiamo a chiudere la puntata con l'ennesima novità al primo ascolto, si intitola Dillo alla Luna.

0: Dillo alla luna, sorriso, oggi chiude il nostro spazio Ora Musica, le novità indipendenti tornano in radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio Tigoli Activity, con te sempre.

0: Radio Tiguglio presenta
1: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
2: Oh no, è molto di più, amico mio.
1: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
3: Nome.
4: Alex.
3: Cognome.
4: Sì, sì.
3: Che fai?
4: Provo a fare lo speaker.
3: E dove?
4: Qui su Radio Tiguglio.
3: E il programma?
4: Troppo forti.
3: E quando va in onda?
4: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
3: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
5: Troppo forti.
6: Con Alex De Sì.
7: Tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
8: Dimmi, dimmi. Cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
9: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: Estatissima, il programma della tua estate.
1: Vi è offerto da
0: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

mercoledì 5 agosto, siamo nel pieno dell'estate e al centro esatto della nostra settimana. Benvenuti in Estatissima da Alessandro Fizzotti. Se cercavate un segnale per dare una svolta alla vostra giornata, lo avete appena trovato. Questo mercoledì d'agosto ha una luce speciale e noi vogliamo rifletterla in ogni singolo brano che passeremo nelle prossime ore. Il giro di boa della settimana è il momento in cui le energie si rinnovano e la voglia di weekend, diciamolo, inizia a farsi sentire prepotentemente. Ma perché aspettare venerdì quando possiamo fare festa subito, no? Abbiamo una scaletta infuocata, pronta a farvi ballare ovunque vi troviate. La musica è il linguaggio universale dell'estate e noi oggi parleremo solo di gioia, ritmo e divertimento puro, ma anche tanta informazione, perché ci teniamo ad avere degli ospiti proprio per voi, come per esempio il professor Fabrizio Salamanca, ottorino, che ci parlerà del naso e delle nostre orecchie durante l'estate. Lui, direttore del centro di roncopatia di Auxologico Capitanio. Ma poi non finisce qui, perché avremo il nostro cuoco italiano, Fabio Zago. Beh, Fabio ha fatto veramente la storia della cucina italiana e ha scritto tanto di cucina, molti di voi lo conoscono, e sarà con noi anche oggi a raccontarci delle ricette dell'estate, facili, facili, semplici, semplici, ma pronte all'uso anche per i nostri ospiti. E poi eventi, appuntamenti, cinema, musica, teatro, danza, insomma il piacere di raccontare alla radio tutto quello che succede

nella nostra penisola, isole comprese, con la voce di Elisabetta Dente dalla sua Onda d'Azzurro. Siamo pronti per partire? Non cambiate frequenza, eh? Non abbassate il volume, perché stiamo per scatenare una tempesta di successi che vi lascerà davvero senza fiato. E allora, pronti a cavalcare l'onda? Andiamo, no? Estatissimo.

0: Radio Tiguglio.
1: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
2: Estatissima.

0: Siamo sempre all'interno di Estatissima, insomma l'estate, diciamo, nella stagione dei tuffi al mare, del relax, la piscina, l'aria condizionata a palla, questa ce l'abbiamo nei nostri studi, ma quello che per noi è puro piacere, per le nostre orecchie il nostro naso può trasformarsi in un vero campo di battaglia tra batteri, umidità e sbalzi termici. Insomma, per capire come goderci le vacanze senza il tormento di orecchie tappate o sinusiti fuori stagione, oggi è con noi il dottor Fabrizio Salamanca, otorinolaringoiatra, direttore del centro roncopatia di Auxologico Capitanio. Fabrizio, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Allora Fabrizio, d'estate si parla spesso di otite esterna, molti pensano sia colpa del freddo o invece spesso è colpa dell'acqua che ristagna, no? Cosa succede esattamente nel nostro condotto uditivo dopo un bagno e perché non dovremmo mai usare i cotton fioc per asciugarci?
1: Bene, ottime domande proprio stagionali. Ma dunque, le otiti esterne sono praticamente delle infiammazioni acute dell'orecchio esterno, cioè dalla parte della conca dell'orecchio e del condotto uditivo. Quindi sono, non sono le classiche otiti medie, catarrali o purulente che necessitano poi spesso dell'antibiotico, sono proprio delle otiti purtroppo spesso molto dolorose, quindi anche solo a toccare il padiglione, ma che interessano prevalentemente solo l'orecchio esterno. E sono date praticamente dal ristagno di germi e di sostanze non proprio così pulite all'interno dell'orecchio. Quindi chiaramente noi facciamo un bagno, magari all'interno dell'orecchio abbiamo già un tappo di cerume, non lo sapevamo, non ce ne siamo accorti, non era, diciamo, non ci dava una situazione di chiusura dell'orecchio. Arriva l'acqua della piscina piuttosto che del mare, il tappo si gonfia, trattiene, quindi comincia a tappare l'orecchio, ma soprattutto trattiene germi. Può trattenere germi, può trattenere anche funghi, sostanze fungine, e può infiammare tutta proprio la pelle del condotto uditivo, e effettivamente a quel punto diventa molto doloroso. Purtroppo qualche volta bisogna proprio prendere anche l'antibiotico, partire con le terapie locali con delle gocce, ma qualche volta ci roviniamo un po' la vacanza perché dobbiamo stare lontani dall'acqua fino a che non arriviamo a guarigione, perché l'acqua e l'umidità chiaramente non fanno guarire un'otite esterna. Quindi l'otite esterna è meno grave di quello che noi pensiamo, nel senso che sentiamo un grande dolore, ci si gonfia l'orecchio, è meno grave di un'otite media, però indubbiamente è molto più dolorosa qualche volta e ci rovina un po' la vacanza, ecco.
0: Assolutamente sì, quindi non infilatevi poi dentro cose per cercare,
1: esatto,
0: di stappare.
1: Purtroppo il cotton fioc è uno dei motivi, delle cause delle otiti esterne, per due motivi. Prima di tutto perché magari noi non ce ne accorgiamo, usando il cotton fioc pensiamo di pulire il condotto, mentre invece stiamo spingendo quotidianamente sempre più all'interno del materiale ceruminoso che alla fine rimane ristagna in quella zona. E poi l'altro motivo è perché se noi usiamo il cotton fioc, ad esempio perché abbiamo prurito dentro nell'orecchio, in questo modo noi andiamo a creare dei micro tagli, delle micro, diciamo, lesioni del condotto che quando vanno a contatto con l'acqua fanno fatica a rimarginare e soprattutto diventano una porta d'ingresso per i germi e quindi arriva l'otite esterna. Quindi diciamo sempre che il cotton fioc non è per la pulizia dell'orecchio, è per altre robe, non per l'orecchio.
0: Passiamo dai 35 gradi poi della spiaggia ai 22 gradi dei negozi o degli alberghi, no? E
1: certo,
0: questo sbalzo termico sembra mandare un po' in tilt il nostro naso,
1: sì,
0: per esempio, perché
1: sì,
0: l'aria condizionata favorisce,
1: sì,
0: sia le rinosinusiti. E come possiamo a questo punto, te lo chiedo a te, difendere le nostre mucose, Fabrizio?
1: Certo. Allora, lo sbalzo di temperatura e di umidità indubbiamente colpisce tutte le prime vie aeree, quindi non colpisce solo il naso, ma colpisce anche la gola, il cavo orale, la faringe, quindi possiamo avere le rinosinusiti, possiamo avere le faringiti acute. Il più delle volte lo sbalzo di temperatura dà queste sinusiti o faringiti virali, quindi arriva dolore, magari cioè, si ostruisce il naso, abbiamo il naso tappato, cominciamo ad avere rinorrea, cioè cominciamo ad avere materiale che esce dal naso e starnutazione, qualche volta compare anche la febbre. Però il tutto di solito dura pochi giorni e non conviene passare subito l'antibiotico, si prende solo una terapia antinfiammatoria e piano piano passa, però effettivamente bisogna proteggersi da queste sbalzi di temperatura, soprattutto quando siamo negli ambienti chiusi. Quindi se l'aria condizionata della macchina ad esempio è un ambiente veramente chiuso e dà un colpo diciamo traumatico termico molto importante, come anche quando qualche volta si entra in negozi dove sentiamo degli spazi termici veramente importanti, qualche volta veramente si esce dal supermercato con già la voce bassa, quindi con già una laringite acuta. Quindi bisogna cercare per quello che si può di acclimatarsi al cambio di temperatura. Chiaramente la cosa non è proprio così semplice, soprattutto negli ultimi anni dove il cambiamento della temperatura c'è stata questa modificazione importante, per cui a volte veramente passiamo da un momento di caldo veramente assoluto a un momento di freddo gigantesco, e le prime vie aeree che sono colpite per prime a volte fanno veramente fatica a recuperare.
0: Senti,
1: una cosa che vorrei dire sull'estate che è importante per quanto riguarda le rinosinusiti, che molti hanno diciamo l'abitudine, diciamo, pensando di fare una cosa bellissima, di pulire le fosse nasali con l'acqua del mare. Ecco, questo io consiglierei di non farlo, ecco, perché l'acqua del mare purtroppo non è sterile, diciamo, e comunque soprattutto nell'ultimo periodo è anche piena qualche volta di microplastiche, quindi sinceramente se noi facciamo entrare l'acqua del mare all'interno del naso e poi ristagna all'interno delle fosse nasali, anche quella può dare le rinosinusite.
0: Ecco, ti stavo facendo una domanda proprio sul tema, chiudiamo, no? Visto che tu dirigi il centro di roncopatia, molti ascoltatori lamentano di dormire peggio in estate, spesso chi russa sembra farlo con più intensità. C'è un legame tra l'AFA, la congestione nasale estiva e la qualità del nostro sonno?
1: Assolutamente sì, perché il caldo e soprattutto il caldo umido aumenta la congestione nasale, soprattutto dei turbinati nasali, quindi di sotto il naso è più ostruito che non di interno. Questo primo. Seconda cosa, chi soffre di roncopatia, quindi di russamento importante e di apnee, già di per sé tende durante il sonno ad avere sudorazione. Se a questa sudorazione purtroppo fisiopatologica data dalle apnee del sonno si aggiunge anche la sudorazione dovuta al caldo, devo dire che la qualità del sonno è veramente scarsa, quindi certamente può peggiorare la roncopatia durante l'estate.
0: Grazie per tutte le istruzioni, insomma, per l'uso, dal dottor Fabrizio Salamanca, lo ricordo, direttore del centro di roncopatia uxologico Capitanio. Buon'estate, Fabrizio.
1: Grazie mille a voi.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 16 e 34 minuti. Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: Siamo all'interno, come sempre, della vostra estatissima, il programma della vostra estate. Grazie ovviamente per tutti i nostri amici che ci stanno seguendo anche sul nostro podcast ufficiale estatissima.it. Mordi l'estate con Fabio Zago, questa è la nostra rubrica che parla di cucina. E infatti abbiamo Fabio qui con noi. Ciao Fabio, ben trovato.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, questo che è questo piatto che tra poco presenteremo, che è veramente una delle mie passioni, perché parliamo delle pesche caramellate, insomma le faccio raccontare a te, ma insomma è il periodo giusto secondo me per appunto mangiare questo piatto, insomma gustarselo magari, perché no, guardando il mare. Pesche caramellate, congelato e amaretti.
1: Sì, certo, straordinario. L'idea mi è venuta perché a casa mia eravamo molto poveri, ma d'estate le pesche erano un prodotto popolare e poco costoso, e mamma le preparava spesso con zucchero e vino. Ora noi siamo veneti, quindi vi lascio immaginare il perché del vino. Allora io ho pensato di farle in un'altra versione, molto facile, cottura brevissima, quindi un piatto fresco. Intanto un chilo di pesche, scegliete quelle che vi piacciono: tabarchine, a polpa bianca, le pesche noci, la pesca che vi piace, tagliata a pezzi grossi, sbucciata o no è un'altra scelta che fate voi, padella antiaderente molto ampia, zucchero e pesche a fuoco vivacissimo, 2 minuti, prendono il colore dorato dello zucchero che va caramellando e basta, le stendete su una teglia, le lasciate raffreddare, mettete anche in frigo, la pesca è pronta. Il biscotto amaretto sbriciolato lo fa un bambino, eventualmente qualche mandorla affettata a pezzettini sottili dopo tostatura. Comprate il gelato alle pesche. Arrivano gli ospiti, biscotto, gelato, pesche buttate sopra, succiotole grandi, piccoli, individuali, è finita, è pronto.
0: Detta così, è finita. È pronto,
1: è facile.
0: Sì, ma facile. Veramente è facile.
1: Ma perché cucinare deve essere complicato? A casa è faticoso e ci stai un pomeriggio e accendi 12 fornelli e un forno. No, 4 ingredienti, 4 mosse. E poi se puoi comprare un gelato alla pesca buono, compralo. Se hai un fornitore di fiducia, usalo, non c'è niente di male. Non sei lo chef che deve fare tutto in casa tu, devi essere felice tu insieme agli ospiti che ti vengono a trovare, non stare in cucina e non goderti la convivialità.
0: Grazie a Fabio Zago per tutti questi suggerimenti e soprattutto per lo slogan finale: è veramente facile, non vi rompete le scatole in cucina, insomma deve essere divertimento soprattutto, eh? Questa è la cosa fondamentale.
1: Certamente.
0: Grazie Fabio, alla prossima puntata.
1: Mordete l'estate, ciao Ale e ciao a tutti gli ascoltatori.

0: Radio Tiguglio.
1: Estatissima!
2: Yeah. Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: Siamo in onda ancora una volta all'interno della nostra istatissima, appuntamenti ed eventi in giro per l'Italia, con la voce di Elisabetta Dente. Bentrovata.
1: Bentrovato, grazie.
0: Allora, andiamo in Emilia Romagna per partire, Elisabetta.
1: Sì, con Sant'Arcangelo di Romagna in provincia di Rimini, Canici di Stelle anima il 7-8 agosto il centro storico di Sant'Arcangelo. Evento clou di una settimana di tour enologici e degustazioni a tema dal titolo Canici Week, che trasforma la cittadina romagnola nella più grande osteria sotto le stelle. Presenti 50 produttori locali con i migliori vini quali Sangiovese, Albano e Cagnina, accompagnati da 17 spettacoli di artisti di strada.
0: E ora in Liguria,
1: con il Spezia Estate Festival, che presenta il 16 agosto una serata all'insegna della leggerezza con il one man show comico, cabarettista e attore Max Pisu in recital.
0: E ora in Lombardia,
1: con nei comuni della provincia di Sondrio, la rassegna Rami d'Oro 2026. Si svolge fino al 22 agosto la sesta edizione, performance e laboratori in vari comuni della provincia di Sondrio, promossa dal collettivo Lagam e diretta da Erika Meucci con Francesca Siracusa dal tema dorsale. Novità di quest'anno: sentieri danzanti, escursioni con performance in collaborazione con il Parco delle Orobie Valtellinesi. Il 12 agosto si parte alla Volta dei Laghi di Torena fino all'Aprica per assistere alla performance di Erika Meucci, Storia di un uccello. Il 22 agosto, dopo aver raggiunto Motta di Olano in Valgerola, performance di Susanna Marletta dal titolo Radici Intrecciate.
0: Ora in Toscana.
1: In Toscana, a Fiesole, in provincia di Firenze, si intitola Fiesole Paesaggi Plurali, la proposta del Comune di Fiesole di 4 itinerari tematici dal nome Armonia, Origine, Sguardo e Pensiero, riuniti sotto il titolo di Museo Diffuso, proposta che mette in dialogo paesaggi, epoche e linguaggi e che è fruibile nell'arco dell'intero anno. Info presso l'Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di Fiesole.
0: Chiudiamo con il Veneto.
1: A Castigliano, in provincia di Vicenza, dove ci attende l'orto botanico, che è ricco di oltre 500 specie di essenze arboree e incontri con centinaia di specie animali, fra i quali ungulati e rapaci, prospetta passeggiate fantastiche e rilassanti. E l'invito a visitare il parco faunistico Cappeller, giardino zoologico di 40.000 metri quadri, all'interno del quale è situato il Museo di Storia Naturale, aperto tutto l'anno. Con la proposta Un giorno come Darwin si può vivere la prima parte del museo, dedicata all'evoluzione dell'uomo, e la seconda quella degli animali.
0: Grazie di cuore alla nostra Elisabetta Dente, che torna la prossima settimana in Estatissima.
1: Grazie a te.

In metà settimana del nostro programma, che ovviamente non rallenta, sapevate che il riverbero dell'acqua nelle grotte ha un effetto quasi ipnotico? La natura, insomma, ci regala spettacoli gratuiti, basta saperli cercare. Per cui andate magari alla scoperta di qualche grotta nelle vostre vacanze estive al mare per sentire appunto questo effetto un po' ipnotico. Per quanto riguarda invece tutti gli altri consigli che vi abbiamo dato sino qui, ricordo che potete visitare il nostro website ufficiale estatissima.it, ma seguiteci anche sui nostri canali social, su Facebook e su LinkedIn per i nostri trend. La vostra energia è il carburante che fa girare i nostri dischi ogni giorno. L'appuntamento è a domani alla stessa ora per continuare a navigare insieme in questa bellissima estate 2026.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: Radio Tigullio Web ricorda agli ascoltatori che questo programma è una presa d'archivio.
1: Radio Tigullio presenta
2: You Are on WCN Radio e Blue Bonnet Seal, la trasmissione dedicata alla musica Texas, Red Dirt, folk americana, alternative country, indipendente. Start now.

Amici, ma soprattutto amiche di WSN Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio, Gianni TX dal benvenuto a questa nuova puntata di Blue Bonnet Seal. Dopo una settimana di stop, perdonatemi ma ho avuto qualche problemino personale, ricominciamo alla grandissima con Dale Watson e dalla Illy Billy Moon Explosion, e il brano era Act Naturally. E adesso continuiamo con il grande Cole Whittlesey e il suo nuovo singolo Sunshade.

Sunshade, lui era Cole Whittlesey. E allora devo dirvi che nella selezione dei brani di questa puntata Il Prossimo mi aveva fatto abbastanza ridere, perché arriva da un album che si chiama Derailed, e che vuol dire deragliato, e il gruppo si chiama The Big Train Wreck, ovvero il grande incidente ferroviario. Quindi capite che deragliato, grande incidente ferroviario, mi ha fatto un po' ridere. Comunque loro sono The Big Train Wreck, l'album da cui arriva la canzone è Derailed, e questa è Imaginary Numbers.

0: Imaginary Numbers, loro erano The Big Train Wreck. Ma io intanto vi ricordo, se non avete già fatto, di fare, di mettere i vostri click click click click sulla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, su quella di WCN Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, su quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E vi ricordo anche di lasciare i vostri click click click click alle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal è in onda il mercoledì dalle ore 17 e replica il lunedì alla stessa ora, e su quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il venerdì dalle ore 12. E intanto noi proseguiamo. La canzone è la title track del nuovo album di Joel Greg. Questa è Promise of Light.
1: Could anyone see this coming? Or imagine that life would ever be like this? It's like the whole world stopped turning.

E allora, questo era Joel Greg con la sua Promise of Light. E allora fatemi salutare con un caldo abbraccio gli amici del mercoledì e del lunedì di Radio Tiguglio Web, quelli del venerdì di Microradio e quelli del martedì di WSR Radio, tra cui ho visto Orianna, ho visto Alice, ho visto Moreno, ho visto Fabio, quindi un abbraccio e un saluto a tutti. E direi che la prossima canzone, ragazzi, io non so voi, ma io ho voglia di fiesta. La prossima canzone è uno di quei brani che io definisco un brano cantina, ovvero un brano teiano. Lui è Barry P. Foley. La canzone arriva da un album che si chiama Someone in Colorado e questa è la Tejano Love Song.

Teiano Love Song, Barry P. Foley. E tra gli amici del martedì fatemi salutare anche il buon Gianni, che prima non avevo visto. E continuiamo con la prossima canzone. Allora, la prossima canzone arriva da un album che si chiama The Old Sound. Anche tutti i brani di questa puntata sono usciti nel 2022, tranne uno, ma di cui parleremo dopo. La canzone arriva da questo album che si chiama The Old Sound. Lui è Buddy Brown e il titolo mi ha subito affascinato, perché nel momento in cui si dice che il brano è troppo vero per la radio, eccolo qua, Too True for Radio. Lui è Buddy Brown.

0: Too True for Radio, Buddy Brown. Il prossimo brano invece sarà contenuto in un album che si chiamerà A Beautiful Time. Lui è il grande vecchio della country music, quello con le treccine, quello che ogni tanto lo vedete fumarsi, quelli che in americano vengono chiamati booze. Lui è il grandissimo Willie Nelson e questa è la sua Tower of Song.
1: My friends are gone, and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming home. I'm just paying my rent

e lui è in all'ascolto, e quindi per il brano del Gilla de Ruox di questa settimana andiamo con un duetto fra due giovani cantautori texani. Lui è Tristan Marez, lei è Jenna Paulette, e questa è Once in a Blue Moon, brano del Gilla de Ruox di questa settimana.

0: Once in a Blue Moon, Tristan Mares, Jenna Paulette, era il brano LG Leatherworks di questa settimana. Mi raccomando, andate a fare tutti i click click click click sulle pagine social, sia Facebook che Instagram di LG Leatherworks, e mi raccomando, andate a visitare anche il sito www.lgleatherworks.it. Vabbè, mi sono incartato 47 volte. www.lgleatherworks.it. Ok, ce l'ho fatta. Continuiamo con una canzone che arriva da un album che si chiama Country Coming Down. Lui è il grande Paul Cotten e questo è Rolling Over.
1: Jet plane on the side was your name. Had a couple gold chains, had enough to get you off. Lambo on the freeway.

On Over, Paul Cauten. Prima di presentarvi il prossimo brano, vi devo chiedere, ma succede anche a voi che quando ascoltate una canzone per la prima volta sentite l'irrefrenabile desiderio di ascoltarla almeno altre 3 o 4? A me è successo con la prossima. Lui è Ray Fulcher e questa è la sua Anything Like You Dance.

Che bella questa Anything Like You Dance. Lui era Ray Fulcher. E io intanto vi ricordo, se avete già fatto, di mettere i vostri click alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, a quella di WSL Radio, dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti i martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E vi ricordo anche di fare i vostri click alle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal va in onda il mercoledì dalle ore 17, replica lunedì alla stessa ora, e a quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Seal è in onda il venerdì dalle ore 12. La prossima canzone arriva da un album che si chiama Maybe This Time. Lui è Bobby Duncan e questa è Something to Lose.

Bobby Duncan, Something to Lose. E andiamo avanti con la prossima. Anzi, vi ricordo, se non avete già fatto, di mettere anche il follow alla playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify. E continuiamo con la prossima canzone, che arriva da un album che si chiama The Fall of the Western Sun. Lui è Don Michael Sampson e questa è Sweet Tennessee Nights.

Sweet Tennessee Nights, Don Michael Sampson. E in precedenza avevo detto che di tutti i brani di questa puntata solo uno non veniva da questo 2022, ma questo arriva dal 2012, arriva da un album che si chiamava The Odessa Tapes, loro sono i Flatlanders e questa è One Road More.

0: Ed era il bluegrass dei Flatlanders con questa One Road More. E si continua con la prossima canzone che arriva da un album che si chiama The Tune from Texas. Loro sono The Pipkin Project e questa è Damn Old Girl.
1: Damn old girl, she makes me cry. Hurts my feelings, hurts my pride. She screams at me and turns her back. Tells me cold, it's time to pack. Don't know why I stay around.

E alla fine sempre è colpa di quella dannata ragazza che ci ha fatto piangere, ci ha ferito nell'orgoglio. Dan Holger, The Picking Project. E continuiamo, siamo al penultimo brano. Il penultimo brano non poteva che essere alcolico. Lui è il grande Delbert McClinton. La canzone sarà contenuta in un album che si chiamerà Outdated Emotion. E questa è One Scotch, One Bourbon, One Beer.

One Scotch, One Bourbon, One Beer, Delbert McClinton. E purtroppo vi devo dire che siamo giunti al termine anche di questa puntata, non prima di avervi ricordato di fare i vostri click click click click sulla pagina Facebook di Blue Bonnet Sale, su quella di WSN Radio, dove Blue Bonnet Sale va in onda il martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattino dalle ore 11, su quella di Blue Bonnet Sale Live, dove in contemporanea con la missione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E vi ricordo anche di mettere i vostri click click click click sulle pagine Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Sale va in onda il mercoledì dalle ore 17, replica il lunedì alla stessa ora, e su quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Sale va in onda il venerdì dalle ore 12. Vi ricordo anche di mettere il follow alla playlist di Blue Bonnet Sale che trovate su Spotify. E a me non vi resta che salutarvi, e vi saluto con un brano abbastanza particolare. La canzone arriva da un album che si chiama Chris, lui è il fenomeno Ryan Adams. L'album è stato in vendita praticamente per una settimana solamente in digitale, 19 brani, uno più bello dell'altro. Io vi ho scelto Spinning Wheel. Gianlu Tix vi saluta, vi dà appuntamento a martedì su WSN Radio, a mercoledì su Radio Tiguglio Web, a venerdì su Micro Radio, e non mi resta che dirvi con tutto l'amore che posso: sentitevi belli sempre. Questo è Ryan Adams, questo è Spinning Wheel. Ciao mamma.

0: Radio Tigullio.
1: Soul and Dreams.
2: Su Radio Tigullio inizia ora una nuova puntata di
3: Tell Stories, racconti alla radio, lette da Gabriele Guzzardi.

Cari amici di Radio Tiguglio, bentornati ad una nuova puntata di Tell Stories, il programma condotto da me, Gabriele Guzzardi, con i testi di Aurora Coppola. Oggi ci occuperemo di una storia realmente accaduta che continua a destare scalpore e a muovere le coscienze, anche a decenni di distanza dalla data del suo accadimento. Era infatti il 26 dicembre 1965 quando Franca Viola venne rapita all'età di 17 anni ad Alcamo da Filippo Melodia, imparentato con la potente famiglia mafiosa dei Rimi. La ragazza fu violentata e sequestrata per alcuni giorni, fino a che i carabinieri non riuscirono a liberarla il 2 gennaio 1966. Questa storia, legata al matrimonio riparatore per coprire quello che allora non era considerato uno stupro, ci porta a riflettere agli accadimenti del giorno d'oggi, dove l'emergenza femminicidio e violenza di genere si sta facendo sempre più seria e preoccupante. Venite allora con noi. Vi porteremo nella storia di questa donna coraggiosa di nome Franca, che osò sfidare la mafia e i preconcetti del suo tempo.

0: Radio Diguglio, una radio per amici, H24.
1: La nostra storia inizia nella Sicilia degli anni 60, dove molti ritenevano che una ragazza, una volta subito un rapporto sessuale, per salvare il suo onore non aveva altra possibilità che sposare il suo violentatore. In caso contrario sarebbe rimasta nubile, sarebbe stata additata come donna svergognata, sarebbe stata disonorata anche dalla sua famiglia. Franca Viola si oppose a questa consuetudine, non accettò il matrimonio riparatore, anzi, suo padre, in accordo coi carabinieri, preparò una trappola, finse di acconsentire alle nozze e dette un appuntamento ai rapitori. Quando questi rientrarono in paese, furono tutti arrestati. La famiglia Viola, che aveva contravvenuto alle regole di vita locale, fu soggetta a pesanti intimidazioni. Il caso sollevò in Italia un violento dibattito, giunse perfino in Parlamento. Durante il processo che ne seguì, la difesa tentò invano di screditare l'immagine della ragazza. Sostenne che questa aveva consentito alla fuitina, così era chiamata la fuga d'amore consensuale, allo scopo di mettere la propria famiglia di fronte al fatto compiuto, e che i contrasti erano nati per questioni finanziarie relative al matrimonio.

0: meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Tiguglio Web.
4: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
5: Andiamo adesso ad analizzare più in dettaglio la cronaca dell'epoca e i cambiamenti che avvennero in seguito a questa denuncia, allora vista come un atto di ribellione. Allora vigevano il decreto 1 febbraio 1945, numero 23, e il decreto 10 marzo 1946, numero 74, quando in Italia le donne vedevano riconosciuto il diritto di eleggere i propri rappresentanti politici e di essere a loro volta elette. Il percorso che conduce alla parità dei diritti fu lungo. Partiva dalla convinzione che le donne fossero inferiori, una convinzione motivata anche da argomentazioni scientifiche. Nella seconda metà dell'Ottocento tale era la convinzione della scienza positivista, come scrive Bruno Van Rouge. L'attenzione da parte della scienza positivista per le differenze assunse immediatamente uno specifico valore ideologico. Decine di misurazioni documentarono l'inferiorità fisica delle donne, come il peso del cervello e le dimensioni del cranio. Altri esempi di inadeguatezza femminile erano la brevità degli arti e dello scheletro, la ridotta peluria facciale, le minori dimensioni degli organi interni e la scarsità di globuli rossi. Quando gli scienziati positivisti scoprirono che le donne avevano pulsazioni più frequenti, più grasso corporeo e il tronco più lungo di quello degli uomini, sottolinearono che queste caratteristiche erano tipiche anche dei bambini, e quindi segni di infantilismo fisico.

0: Estate in musica? Sei nel posto giusto. Sei su Radio Giguglio Web. Tell me what you really like.
1: Baby, I can take... La donna era insomma considerata un eterno minore, come d'altra parte aveva scientificamente affermato Alexander Ecker nel 1866, elaborando la teoria dell'infantilismo per spiegare le differenze anatomiche tra cranio maschile e cranio femminile. L'inferiorità estetica, fisica, rifletteva per la cultura dell'epoca un'inferiorità intellettuale e psicologica. L'opera di Cesare Lombroso e di Guglielmo Ferrero, La donna delinquente, la prostituta e la donna normale, 1893, rappresenta in questo senso uno dei testi più significativi, proclamando che la maternità è l'essenza della femminilità normale. La scienza positivista rinforzava gli stereotipi tradizionali dell'epoca. Scrive ancora Van Rouge: la maternità rappresentava il nucleo della personalità femminile, o per restare più fedeli al testo di Lombroso e Ferrero, la causa ultima dell'inferiorità della donna. Per tutti comunque definiva l'essere donna.

0: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
1: Troppo Forti!
0: No, ma lo volevo dire io!
1: Troppo Forti con Alex De Sì!
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì! Mica sono scemo!
4: Ciao, sono Ilaria Guccini. Io sono Ilaria Guccini.
5: Mettiamoci al lavoro.
6: Big Ben.
4: Con la musica di Andrea Guccini.
5: Ti stavo aspettando.
6: Big Ben.
4: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
7: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play. Tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
0: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere, o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Radio Tivoli Web, la scelta vincente.
1: Anche nella sfera privata, definito l'ambito femminile per eccellenza, le donne non solo non avevano pari diritti rispetto agli uomini, ma vivevano una condizione subordinata. Questa perdurò fino al 1975, anno della riforma del diritto di famiglia. Fino a quel momento il diritto italiano prevedeva un capo famiglia e questo era il marito. Al riconoscimento dei diritti politici, sancito dalla Costituzione, infatti, l'Italia repubblicana non associava la revisione del diritto

civile e penale riguardo alla famiglia. Il modello gerarchico di famiglia era trasmigrato dall'Italia liberale allo Stato fascista, alla Repubblica, senza sostanziali revisioni. Era stata ereditata pertanto anche la disparità nel trattamento dell'adulterio, cioè rispetto al comune obbligo di fedeltà tra i coniugi. Mentre l'articolo 353 del codice penale Zanardelli, 1890, stabiliva che la moglie adultera è punita con la detenzione da 3 a 30 mesi. L'articolo 354 dello stesso codice prevedeva le stesse pene per l'adultero, ma l'infedeltà maschile si dava solo quando mantenesse una concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove. Questa disparità rimase tale fino al 1968, quando una sentenza della Corte Costituzionale ne dichiarò appunto l'incostituzionalità.

tale formulazione trovava le sue radici nei diversi valori simbolici e sociali incarnati dai ruoli di moglie e di marito all'interno della compagine familiare. La fedeltà della moglie risultava coessenziale sullo stato di persona soggetta alla potestà del marito, verso il quale la donna era tenuta a prestare il debito coniugale, in condizioni di esclusività assoluta. La fedeltà del marito assumeva una connotazione ben diversa. La sua violazione aveva rilevanza soltanto quando si estrinsecava in un rapporto abituale di concubinato che avesse per di più assunto una dimensione istituzionale visibile. Mentre l'adulterio della moglie colpiva una prerogativa quasi di diritto feudale del marito, il concubinato delineava una sorta di indegnità per la condotta di vita alternativa.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno

0: 18 e 34 minuti.
1: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio Tiguglio Web, Tiguglio Web.
2: Il delitto d'onore rappresentava né più né meno che l'abdicazione dell'autorità statuale di fronte a una giustizia patriarcale, basata sul riconoscimento di un'autorità familiare esercitabile nei confronti di determinati soggetti responsabili di deviazioni sessuali significative rispetto alla moralità del gruppo. Solo con la legge numero 442 del 1981 si modificava l'articolo 578 del codice penale del 1930 e la causa dell'onore veniva cancellata da tutti i reati che prima la prevedevano. Fino al 1996 anche uno stupro ledeva l'onore della famiglia. Fu solo in quell'anno, infatti, che la violenza sessuale diventò un delitto contro la persona e non più contro l'ordine della famiglia. Legata a questo concetto dell'onore è anche la funzione riparatrice del matrimonio, quando viene celebrato tra la vittima e l'autore della violenza carnale. L'uomo poteva restituire a una donna l'onore che le aveva tolto con la violenza, sposandola. L'unico espediente che a essa veniva offerto per salvarsi era quello di acconsentire al matrimonio con il proprio stupratore, che in questa maniera, oltre che scampare il carcere, acquistava anche i titoli di merito, per aver ridonato alla ragazza quella rispettabilità che solo il matrimonio concedeva a una donna. La verginità era per una donna un valore

irrinunciabile, che segnava un confine netto tra quella che sarebbe divenuta una buona madre di famiglia e una prostituta. La verginità per una donna doveva essere il dono da offrire al marito la prima notte di nozze, corollario di una vita sessuale che escludeva il piacere, poiché rimaneva circoscritta esclusivamente nell'ambito della maternità. La doppia morale sessuale era sancita fino al 1958 dall'esistenza della prostituzione di Stato, abolita da quella che è conosciuta come legge Merlin.

0: Radio Tiguglia, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: Questa era la storia, o meglio, la cronaca della disavventura della nostra Franca Viola. Una giovane donna venuta molto prima che iniziassero a considerare tutti i diritti delle donne, molto prima che fosse istituito il numero di emergenza 1522, prima che la parola femminicidio esistesse, così come il movimento MeToo e tante altre iniziative che denunciano la differenza di genere. Noi di Radio Tiguglio abbiamo voluto accendere i riflettori ancora una volta su questa storia, affinché si possa sensibilizzare il pubblico su certe ingiustizie ancora dure a morire. Vi ricordiamo che se volete partecipare anche voi al programma o alle discussioni che ne conseguono, potete scrivere sulla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web oppure inviare il vostro contributo al nostro indirizzo email radio.tiguglio@gmail.com. Noi, come sempre, vi ringraziamo per l'attenzione e vi aspettiamo per la prossima puntata di Tell Stories, in onda tutti i lunedì e i mercoledì alle ore 18, solo ed esclusivamente su Radio Tiguglio.

buona fortuna amore nel viaggio che farai, buona fortuna amore ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: che l'estate.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: 4, 3, 2, 1.
3: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
4: Marco Mari, mi fai ballare?
5: E come no?
6: Mi avete chiamato? Eccomi qua. Ciao a tutti amici, sono Marco Mari. Siamo pronti per dare inizio ad un nuovo appuntamento con Get Up and Dance. Come già spiegato dalla voce fuori campo, l'appuntamento dedicato alla musica dance più importante del momento, più importante di questo agosto 2026. E quest'oggi, ragazzi, mi permettete una licenza poetica. Voglio aprire così. Naturalmente è una novità. Made in Italy.

I teenagers e i ventenni sicuramente non si ricordano di loro, ma chi nei primi anni 2000 era già in grado di ascoltare la musica Le Lollipop se le ricorda bene, eh? Bene, detto questo, stiamo proprio parlando di loro. Sono ritornate, ovviamente non tutte quelle di allora, ce n'è soltanto qualcuna, erano mi sembra 5-6. Però insomma sono tornate, questa è la loro nuova canzone, si intitola Stay Now e noi siamo ben contenti di averla inserita nella nostra playlist quest'oggi come new entry del nostro appuntamento. Però nelle prossime settimane siete sicuri che la ritroveremo. Intanto ragazzi, noi adesso da qui in poi procediamo con tante altre canzoni che abbiamo già in scaletta da qualche giorno a qualche mese. Non troppo antiche, perché insomma non andiamo indietro più di 3-4 mesi, quelle che si ballano in questo periodo. Poi nel corso del programma, ovviamente, se siete nostri fedeli ascoltatori, sapete che ci sono, oltre alle canzoni di oggi, quelle di ieri in apertura della seconda e della terza parte, e poi anche le due nostre piccole parentesi non musicali, aforisma del giorno intorno al 30° minuto e sorriso del giorno in conclusione, ma di questo ne parliamo tra poco.

Sicuramente è una delle colonne sonore dell'estate questo pezzo, anche perché fa parte di uno spot televisivo e non solo, eh. Allora, intanto diamo un'occhiata a quelli che sono i temi delle due nostre piccole parentesi non musicali, ovvero l'aforisma del giorno che intorno al 30° minuto ci farà riflettere attraverso una frase importante pronunciata da uno dei tanti personaggi che hanno contrassegnato la storia dell'uomo. Quest'oggi parliamo di autostima, eh sì, perché ne abbiamo bisogno un pochino tutti, eh? Anche chi crede di non averne bisogno, in realtà, se fa una riflessione, anche perché il periodo che ormai stiamo vivendo da anni è difficile, molto, molto, molto difficile. E non soltanto a causa delle guerre che stanno ormai imperversando da un po' di anni, e non soltanto quella tra Russia e Ucraina, ma anche quella in Medio Oriente. Ce ne sono tante altre in giro per il mondo che non sono considerate. Comunque queste guerre alla fine incidono su tutti. E poi verso la conclusione, perdonatemi questo piccolissimo approccio a ciò che non c'entra niente con la musica. E poi verso la conclusione, ragazzi, parleremo di parole. Sì, sì, la parola bene. Intanto si prosegue e ci mancherebbe altro, questo è un programma musicale, non di altro. Get Up and Dance, lo spazio dedicato alla dance più importante del agosto 2026, periodo che stiamo vivendo, siamo nel clou dell'estate, che piaccia o non piaccia, l'estate è questa. Sicuramente bellissima per chi se ne sta in vacanza, molto meno per tutti gli altri che si devono subire un caldo pazzesco.

0: Però ragazzi, ci siamo già giocati i primi 17 minuti di Get Up and Dance, non ci resta che andare in pausa e poi ripartire con il primo flashback di oggi.
1: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
2: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Bene ragazzi, riprendiamo il nostro percorso dopo esserci concessi una piccolissima pausa, il percorso di Get Up and Dance, che a questo punto per i prossimi 4 minuti ci regalerà un pezzo del passato. Intanto vi ricordo che siete all'ascolto di Get Up and Dance, l'appuntamento è quello con la musica da discoteca più importante del momento, ma che, come detto, tra poco, anzi per qualche minuto, ci trasferisce indietro nel tempo. Io sono Marco Mari, ora ci concediamo questo flashback e poi naturalmente riprenderemo a suonarvi la musica dance più importante di quest'estate 2026. Estate come sempre torrida, caldissima, afosa, tutto quello che volete. L'estate che, come sempre amo dire io, è bellissima per chi è in vacanza, perché insomma può permettersi di fare quello che vuole, non deve fare i conti con il lavoro, con gli impegni, eccetera. Però per tutti gli altri, perdonatemi, è una scocciatura che non finisce più, anche perché insomma già devi lavorare, poi insomma sei in giro con il caldo, c'è un caldo che opprime per non dire altro, e magari insomma tutta sta voglia non ce l'hai. Vabbè, dai che torniamo indietro nel tempo adesso, basta con le lamentele.

Siamo tornati ben indietro nel tempo per riscoprire questa Never Give Up di ATB, ragazzi. Qui eravamo nei primi anni 2000, ma adesso dobbiamo ritornare al presente. E lo facciamo con uno di quei pezzoni che stanno contrassegnando l'estate 2026, uno dei classici cavalli di battaglia di questa estate in corso. Vediamo se questa battuta vi dice qualcosa, eh? Secondo me sì, anche perché loro ormai da diversi anni non ne sbagliano una, e qui si sono fatti aiutare da altri due che ne sanno davvero tanto di dance. Stiamo parlando dei The Colors insieme a Merck & Cremond.

Madonna e Sabrina Carpenters insieme ci hanno portato all'appuntamento con l'aforisma del giorno, la frase importante pronunciata da uno dei tanti personaggi che hanno contrassegnato la storia dell'uomo. Quest'oggi è una donna ad aver pronunciato questa frase che parla di autostima. Sentite un po' qua. Non devi mai sentirti inferiore a chi si sente superiore di te. Ricordati che la pioggia cade dall'alto, ma finisce sempre sotto i nostri piedi. Oriana Fallaci.

0: E con la Lady, ragazzi, abbiamo completato anche la parte centrale di Get Up and Dance. Adesso andiamo in pausa, poi tra poco si riparte con il secondo flashback di oggi.
1: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
2: Troppo forti!
1: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo forti con Alex De Sì!
3: Hai capito? Ho capito, sì! Mica
4: succede! La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21.30.
5: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte.

0: voce della notte, il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna, su Radio Tigullio Web, il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Ciao, sono Ilaria Cucini.
2: Io sono Ilaria Cucini.
3: Sono Ilaria Cucini.
4: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
5: Big Ben.
1: Con la musica di Andrea Cucini.
4: Ti stavo aspettando.
5: Big Ben.
1: Hello, I'm Ilaria Cucini.
2: I'm Ilaria Cucini.
1: I'm Ilaria Cucini.
6: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Cucini.
1: Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì al sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.

0: pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
1: Eccoci entrati anche quest'oggi, amici, nell'ultima parte del nostro Get Up and Dance, gli ultimi 17 minuti in compagnia di Marco Mari, gli ultimi 17 minuti in compagnia, nei prossimi 4 però, della musica dance del passato. Sì, sì, ragazzi, perché come nostra abitudine, ecco arrivato il secondo flashback di giornata. E questo è un pezzone che ci riporta indietro di un po' di annetti con un pezzo spettacolare. I più sicuramente avranno riconosciuto il grande singolo di Alex Gaudino, eh? Beh, ragazzi, questo è uno di quelli che ha fatto epoca in quell'estate di tanti tanti anni fa. Poi, al termine di questa canzone, ricominceremo a suonarvi quelle che contrassegnano l'estate 2026. Ma adesso un bel salto nel passato con Destination of Love.

Ma quanto l'abbiamo ballata questa canzone, eh? Destination of Love di Alex Gaudino in apertura di questa terza ed ultima parte del nostro Get Up and Dance. Abbiamo una dozzina di minuti scarsi a disposizione, vediamo di utilizzarli bene. Tra poco ci sarà anche l'appuntamento con il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. Vi ho già accennato che quest'oggi tratteremo di vocaboli la parola bene.

Questo è uno dei singoli immortali degli anni 70. Era il 1979 quando i Lip Syncer ci regalavano questa Funky Town. Periodicamente viene riproposta anche in questo 2026. C'è qualcuno che ha pensato bene di rifarle il look. Siamo così arrivati alla seconda piccola parentesi non musicale all'interno del nostro Get Up and Dance. Il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. Parliamo di vocaboli, del significato che noi diamo ai vocaboli. Ad esempio, la parola bene. Se la dice un uomo, vuol dire che effettivamente le cose stanno andando nel migliore dei modi. Ma quando la dice una donna, quando una donna dice bene, vuol dire che sta per iniziare una battaglia. Sta per iniziare la guerra. Bene, ti sistemo io adesso. Specialmente le mamme con i bambini, almeno una volta. Quelle di oggi sono un pochino più morbide. Andiamo con l'ultima di oggi.

0: Qui si canta, ma io me le ricordo bene, eh? La mia nonna addirittura usava una sorta di frustino flessibile che sulle gambe, ve lo raccomando, e le ciabatte? Va bene ragazzi, siamo arrivati alla conclusione, io Marco Mari vi ringrazio tutti, vi aspetto alla prossima, ciao!
1: Game over. Siamo un mondo musicale, tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

0: su Radio Divulio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga cavalcata musicale dove ascolteremo molte novità discografiche, sempre in ambito di musica rock, dando ampio spazio, come sempre, alle sonorità più acustiche. Ogni tanto facciamo degli speciali, delle retrospettive sulla musica del passato e probabilmente anche prossimi episodi andranno per questa strada. Però intanto dobbiamo parlare del nuovo singolo del frontman di una delle mie band preferite in assoluto. Lui si chiama Matt Berninger, il pezzo Martini mi fazzo, ed è il suo nuovo singolo per lui, che è il leader dei The National.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato nel migliore dei modi, secondo me, la nuova puntata di Rock Wave. La voce l'avete riconosciuta, le sonorità magari sono un po' diverse dalle solite che hanno accompagnato questo grande artista, Matt Berninger. Il frontman dei The National ha pubblicato lo scorso anno il suo secondo album solista, però c'è già un singolo che sta circolando, che è quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, ovvero sia Martini Mi Fazzo. Continuiamo con i Blue Radley, band storica inglese. Questo è un pezzo dal nuovo album.

Buradley con Do Better Now Better, dal loro ultimo album che è stato pubblicato a maggio. Dovrebbe essere il decimo in carriera per questa band, fondata nel 1988, guidata dal frontman Simon Rowbottom. Pezzo molto ballabile con un ritornello che si memorizza già dal primo ascolto. Quella che segue invece è una band italianissima, arrivano da una zona che possiamo inquadrare tra Imola e Faenza, si chiamano Moma e dal loro nuovo album, che uscirà però a settembre, dal titolo Modern Abstract, ci fanno ascoltare un'anticipazione. Paper Love, qui a Rock Wave per voi, i Moma.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Interessantissima band italiana, i MoMA, Paper Love, dal loro ultimo album, band in attività da 15 anni, ma ora dal Canada. Ci sono i Metric.

sonorità molto anni 80 per i Metric in questa canzone che si intitola Anti-Gravity, fa parte del loro ultimo album per una band in attività dal 1998 e che ha pubblicato una decina d'album ad oggi, sempre guidata dalla frontwoman Emily Hines, formazione che ha come base la città di Toronto. Andiamo ora in Francia, dove troviamo una band che si chiama Liberty Bell. Il nome è chiaramente un omaggio ai grandi Gobi Twins, una formazione mai dimenticata, che ha avuto un buon successo tra gli anni 80 e 90. Infatti Liberty Bell and the Black Diamond Express era il titolo di un loro album, forse il più bello. I Liberty Bell ci fanno ascoltare dal loro primo album una canzone che si intitola Why Do I Need This Light?

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock
1: Wave. Liberty Bell con questo pezzo del titolo Why Do I Need This Light, una bellissima canzone che fa parte del loro debutto discografico, progetto francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. E devo dire che certe sonorità dei Gobi Twins si potevano ascoltare anche in questa canzone. Lucky Break invece è una musicista californiana, arriva da San Francisco, suo vero nome è Emma Gerson, Made It è il titolo del suo ultimo album che contiene anche questa Red Balloon.

Fat Balloon da Lucky Break, questo progetto di questa cantautrice che arriva da San Francisco, dalla California, però è nata a New York nel 1994. Quella che arriva ora è una cover importantissima perché è un classico di Bob Dylan, Forever Young. I Long Riders l'hanno posta a chiusura del loro ultimo album che stiamo già ascoltando da qualche settimana qui a Rock Wave. L'album si intitola I Knew Hymns e segna ritorno per questa band alt country americana che è nata a Los Angeles, quindi sempre California, nel 1981 e guidata sempre dal frontman Syd Griffin. Ce l'ascoltiamo insieme, Long Riders, Forever Young.

0: Shockwave.
1: L'onda del rock.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Sono le 20 e 32 minuti.
4: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
5: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Siamo tornati ancora in Francia con i Nouvelle Vague, che hanno questa grande capacità di riprendere canzoni principalmente degli anni 80, personalizzarle in questo stile acoustic bossa nova. Questo era un successo dei Depeche Mode del 1987, Never Let Me Down Again, forse l'avete anche riconosciuta, però non era facile perché l'hanno assolutamente personalizzata al 100%. Continuiamo con un pezzo acustico, la band è quella di Josh Homme, si chiamano Queens of the Stone Age. Easy Street fa parte del loro nuovo album ed è anche il nuovo singolo.

Queen of the Stone Age, Easy Street è il titolo di questo pezzo per questa band che è nata nel 1996, guidata sempre dal frontman Josh Homme. Normalmente fanno sonorità decisamente più accattivanti, però ogni tanto ci mettono dentro qualche pezzo acustico come quello di quest'oggi, Easy Street, una canzone che parla del suo passato, un passato un po' turbolento, però in modo autoironico e con un certo equilibrio. La voce femminile che avete avuto modo di ascoltare e di apprezzare era quella di Nikki Lane. Passiamo ad ora a un progetto inglese, si chiamano Family Stereo ed è la band del cantautore Blake Out. Il pezzo si intitola DLR.

Piacevolissimo brano per quanto riguarda i Family Stereo, DLR da Blackwater, attivo con questo suo primo album, lui che arriva da Londra. Questo invece è un artista piuttosto affermato, faceva parte dei mitici 4, Paul McCartney.

0: Wave.
1: È sempre un piacere ascoltare il grande Paul McCartney, Life Can Be Hard, dal suo ultimo album solista, un album che è stato registrato senza scadenze, permettendo a Paul di suonare la maggior parte degli strumenti, quindi un po' alla volta durante vari concerti, durante vari eventi, si chiudeva nello studio, faceva un pezzettino e suonava tutti o quasi gli strumenti, quasi diciamo, perché dopo ci sono tanti collaboratori molto importanti che vi ho anche nominato nelle scorse puntate di Rock Wave. Ma ora andiamo in Germania, esattamente a Norimberga. C'è un duo che è nato nel 2011, prodotto da Peter Katis, collaboratore dei The National. Si chiamano Nick and June e questo è un estratto dal loro nuovo album.

Devo dire che stanno piacendo molto Nick & June. È già da qualche settimana che vi sto facendo ascoltare alcune canzoni dal loro album e i riscontri sono più che positivi. Il pezzo si intitolava The Boy with the Jealous Eyes per questa band nata nel 2011 in Germania. Quello che segue invece è un progetto molto particolare e originale. L'etichetta è l'Escape Walks, che ha raggruppato 15 band e artisti dell'indie pop che in qualche modo vengono seguiti dalla loro etichetta. L'album si intitola Pet Sounds e raccoglie storie di gatti, ce ne sono 6, di cani, 8, e di una volpe. La band che abbiamo selezionato quest'oggi è quella dei Jetstream Pony. Il pezzo si intitola Grimalkin Tom, sarebbe Tom il gattone.

Una bella canzone per Tom il gattone, Jet Stream Pony, per questo progetto anomalo ma molto molto particolare, molto interessante, della Scap Walks, con questi brani dedicati agli animali in generale. È il momento ora di un'altra band italiana. Loro sono di Venezia ed è un duo synth pop che è nato nel 2021. Hanno pubblicato ad oggi due album, l'ultimo è uscito ad aprile e si intitola Are You Human? Ghost Town è la canzone che ci presentano, i Crimea.

0: Da Rock alla Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Bello notare come la musica dei Rolling Stones non tramonti mai, sembrano sempre cose nuove, cose in qualche modo innovative, nonostante l'età dei singoli e nonostante la lunga carriera iniziata tanti e tanti anni fa, esattamente nel 1962 a Londra. Jealous Lover è il titolo di questo singolo, tratto dal loro ultimo album, lavoro che contiene collaborazioni importantissime come quella con Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e molti, molti altri. Quello che segue è un artista che secondo me in qualche modo si ispira ai Rolling Stones, specie in questo pezzo che si intitola Joy. Lui è Taker Pillsbury, in arte Rolo Model.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: E questo era Role Model, Joya, il titolo di questo pezzo, il secondo estratto che ha anticipato l'uscita di Jack Timely and the Hourglass, che è il secondo album di questo cantautore, classe 1997, che arriva dall'Oregon. Ci sono anche pezzi più pop, ma ce ne sono alcuni molto rockeggianti, come quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, per un artista che da settembre sarà in tour, inizialmente negli States, speriamo che arrivi anche in Europa e perché no anche in Italia, ma la vedo molto molto dura. LA Morning invece è il titolo di un singolo di una band che arriva da Londra, si chiamano Howlers e fa parte del loro nuovo album che uscirà ad ottobre.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un viaggio notturno a Los Angeles fino all'alba, LA Morning, è un pezzo degli inglesi Howlers, dal loro nuovo album, uscirà, lo ripeto, ad ottobre, però c'è già un altro singolo in circolazione che vi farò ascoltare sicuramente nelle prossime puntate. Intanto arriva una bravissima violoncellista, si chiama Kelsey Lou, e dal suo nuovo album So Help Me God ci fa ascoltare Cutting Off the Head of a Ghost. Kelsey Lou.

Patti of the Head of the Ghost, bravissima violoncellista che qua lo suona solamente in maniera un po' nascosta, non si sente molto. Lei si chiama Kelsey Lou, arriva dalla Carolina del Nord, esattamente da una cittadina che si chiama Charlotte, e ha pubblicato da pochissimo il suo secondo album, So Help Me God. Intanto in sottofondo è arrivata la musica del grande Glen Hansard, Her Mercy viene risuonata per il suo nuovo album.

È uno di quegli artisti che vorrei assolutamente vedere dal vivo, Glen Hansard, già componente di band importantissimi irlandesi come The Frames, poi il progetto The Swell Season e una decina d'album da solista. Lui ha fatto questo doppio album dal vivo prendendo pezzi dei suoi vari progetti e risuonandoli e targandoli 2026. Qui era il caso di Her Mercy, una canzone del 2015 che faceva parte del suo secondo album solista. Quella che arriva ora è una band americana, sono nati nel 2006, fanno un punk pop rock piuttosto coinvolgente, altra band da vedere dal vivo, si chiamano Mazingers.

0: Il meglio della musica rock.
1: Mazingers, band guidata dai due frontman Tom May e Greg Barnett, hanno pubblicato 9 album in studio, l'ultimo da pochissimo, Everything I Ever Saw. Era il titolo di questa canzone, penultimo brano in scaletta perché l'ultimo sarà in lingua italiana, ogni tanto capita. Lui è un cantautore nato a Roma nel 1976, si chiama Valerio Billeri e pubblicherà a settembre il suo nuovo album dal vivo che si intitolerà Chaos. C'è già un'anticipazione, una canzone che si intitola Luce d'Agosto, un brano che evoca strade vuote di una Roma d'agosto e una certa nostalgia di un mondo passato. Brano registrato tra il Teatro Trastevere di Roma e uno studio di La Dispoli in compagnia della banda De Vico d'Erbottino. Molto bello anche il video che vi invito ad andare a vedere. Quindi ripeto, Valerio Billeri e la banda Del Vicolo Del Bottino con Luce d'Agosto dall'album Chaos. Vi mando un abbraccio fortissimo, vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Ciao ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuel si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuel e anche i 30 minuti, ma noi di Radio Tigullio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre, vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tigullio. Da Emanuel, ciao agliù!
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Va ora in onda su Radio Tigullio Web.
1: Signore e signori, ha inizio lo spettacolo. Il Buonasera con Emanuel.

0: quanto piacere. Piacere, Gia. Cioè uno, l'italiano è fatto così, non ci posso fare nulla. Allora dunque, eccoci qua con questa edizione speciale, perché ogni volta che io vengo qui al Buonasera con Emanuele raggiungo questa postazione, raggiungo la vostra stazione, per me davvero è bello perché è sempre una serata speciale. Questa sera un grande ospite, un grande ospite. Noi normalmente siamo abituati, diciamo, con un'alta percentuale con la musica, ma bassa, pochino. Questa sera, signore e signori, ladies and gentlemen, ci dedichiamo al cinema. Esatto, per quelli che seguono i social sono già al corrente, ma io lascerei un attimino questo a dopo, anche perché dovremmo far partire, se la regia è d'accordo, questo trenaccio, questo, anche se un pochino, diciamo, non è proprio di quelli ultimo grido, cioè gridano sì, ma gridano le ruote ferrate. Vediamo un attimo, eccoci qua. Bene, siamo pronti.
1: Allontanarsi dai binari. Il treno per il Buonasera con Emanuele è in partenza. A tutti i passeggeri auguriamo buon viaggio e grazie per aver scelto la nostra radio.

Weather con questo brano molto bello che molti che mi seguono hanno già capito che mi piace tanto. È bello iniziare con questo pezzo, mi scatena, mi dà ancora più adrenalina, non so, mi dà quella voglia, quell'entusiasmo di dire ragazzi diamo gas con il treno, diamo gas, cerchiamo di fare più viaggio perché la nostra il nostro viaggio è soltanto di 3 ore, lo so, è poco, ma comunque ce la faremo anche questa volta. Allora, come dicevo poc'anzi, il regista che avremo, ragazzi, un giovane regista, ma sicuramente le donne saranno non liete, saranno strafelici di averlo, nel senso che di averlo come l'intervista, intendiamoci. Allora, Mirko Alivernini, ragazzi, non vi dico, a parte che oltre ad essere un grande attore, autore, conduttore e regista in questo caso, ma non so se tutti sanno che lui veramente, appunto, probabilmente perché è giovane, regista, porta qualcosa di nuovo e di interessante. Ne parleremo con lui, si tratta di un'innovazione praticamente, è la metodologia, la nuova metodologia.

0: a doppia intelligenza, un utilizzo che si fa, non so come, ci spiegherà comunque, a doppia intelligenza, dicevo, artificiale attraverso l'ausilio dello smartphone. Ma di questo ne parleremo con lui, è davvero davvero tanto tanto interessante, ci racconterà, parlerà di lui, chiaramente noi siamo qua appunto per questo, ma siamo curiosi di saperne di più, eh? Poi con l'ultimo cortometraggio, no guarda ragazzi, cioè, ragazzi, dovete rimanere incollati perché fra quanti minuti, ecco 20 minuti circa, avremo il grande autore, regista e attore, conduttore Mirko Livernini. Detto, grazie ovviamente a Simonetta che tra poco sentiremo con la mia squadra insieme, tranne Luigi che lo salutiamo perché ovviamente deve stare vicino a una persona sua cara, la persona più importante di ogni uomo. Qual è? Qual è la persona più importante di ogni uomo? Certo, la mamma, è ovvio. E quindi lo perdoniamo, nel senso buono, ma l'avremo comunque con la sua rubrica. Allora andiamo avanti, regia. Dove eravamo rimasti? Ah sì, ecco.
1: Buonasera con Emanuele.

Max Hotzel Filling Me, pezzo molto bello anche questo. Allora, in attesa di collegarci con la mia squadra, con una parte della squadra tra pochi minuti, direi di ascoltare un bellissimo brano, una selezione italiana, che ne dite? Vediamo se indovinate. Vediamo? No, nessuno? Sapevo, no. Luca D'Alessio, certo, bellissimo brano, cavolo. Io volevo solo te. Beh, insomma, sentirselo dire, eh?

0: Allora ragazzi, attenzione, che siamo in diretta, mannaggia, ve lo devo dire anche in diretta che siamo in diretta, che voi che stavate raccontando, che vi stavate raccontando, eh?
1: Stavamo parlando, certo, noi donne, vero Anna?
0: Di voi donne.
2: Sì, dicendo che stasera ti tocca stare da solo con noi donne.
0: Ah,
2: sì.
0: Che bello. Cioè, guarda, non vorrei adesso, perché Luigi l'ho già salutato all'inizio, lo salutiamo ancora. Ci mancherà tanto, però essere coccolato in mezzo a sole donne, non è che mi sento a mio agio, non ho concorrenzi, capito? Quindi non ho rivali, tra virgolette, anche se Luigi assolutamente non...
1: Sei in un'area,
0: che bello. Ma sa che probabilmente gli orientali non hanno tanto torto in un harem, no? Cioè, insomma, tanto lì non credo che ci sia gelosia, no? Si sono abituati, si crescono così, quindi tra loro è un piacere magari questa sera. No, sono io
2: sono single, quindi non ho nessuno che fa geloso.
0: No, sì, no, nel senso,
2: Simonetta mi sembra anche,
0: gli
2: no?
0: orientali, io parlo degli arabi che hanno gli harem.
3: Ah,
0: no,
3: l'harem è un'altra cosa.
0: E cioè, che cosa?
3: Sì, l'harem.
0: Ah, vabbè. Se andiamo, ecco, vabbè, non è il nostro caso. Ok, allora, dunque, grazie a Simonetta ha dato, diciamo, modo e possibilità per poter avere un giovane. Perché io sono andato a guardare, diciamo, gli anni, no? Ovviamente, dico, mamma mia, cioè veramente giovanissimo, no? Ed ecco che...
2: Più giovane anche di me.
0: Come?
2: Più giovane anche di me.
0: È vero, ho visto, cavolo. Deve raccontarci tanto, anche perché, no? Simonetta, c'è qualcosa di nuovo che porta nel cinema, che magari ce lo spiegherà meglio, perché... Io ancora non ho esattamente capito, ma è qualcosa di tecnologico all'avanguardia, qualcosa di nuovo, di molto nuovo. Bene, quindi staremo a sentirlo. Va bene. Ma siete tutti in forma, sì?
1: Sì, informissima.
0: Ok.
2: Simonetta... Abbastanza, dai.
0: Ah, ok. Simonetta, che stai facendo? Ti vedo un attimino, che cosa stai combinando? Sei tu a posto?
3: Io? No, nulla, nulla.
0: Nulla.
3: Sto meditando.
0: Cosa stai meditando?
3: Birichina.
0: Stai meditando che non vedi l'ora che il nostro regista venga in diretta? Dicci la verità, dicci la verità. No, sì,
1: va bene, va bene.
0: Intanto voi che state ascoltando, amiche, andate a dare un'occhiata con lo smartphone, tanto ce l'avete sicuramente, la scrivete Mirko Livernini, regista, insomma, poi magari mi raccontate.
3: Beh, ha fatto tante cose, poi tanto. Comunque, insomma, ci racconterà, però.
0: Assolutamente.
3: Sono molto contenta anche per l'ultimo corto.
0: Vero, insomma,
3: sta facendo il giro del mondo,
0: assolutamente.
3: Insomma, attualissimo, purtroppo, direi purtroppo, perché questo è vero.
0: Sì, certo, infatti, purtroppo è attualissimo, cioè, diciamo proprio, va bene, in tempo reale. Ok, allora noi ci sentiamo dopo e ritorniamo col regista, ok? A frappè.
3: Ok.

0: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Ma che sera, c'era un brano Che sera questa sera, davvero bellissima, fortissima. Ed eccoci qua ragazze, allora Anna, Simonetta, Gemma, manca ancora qualcuno, ma comunque questa sera già va bene così, insomma. Essere circondati da donne era un sogno, infatti adesso abbiamo un altro uomo. E che uomo, qualcuno potrebbe dire, io no, perché giustamente Mirko, buonasera, regista Ali Vernini.
2: Ciao ragazzi, buonasera a tutti voi, buonasera.
1: Mirko, da quanti anni che ci conosciamo? Da qualche minuto, insomma, ecco, comunque.
2: Eh sì, non è poco, ma il tempo è sempre qualcosa di effimero,
1: va bene. Allora, innanzitutto davvero siamo veramente strafelici di averti, perché essendo anche un regista giovane, beh, fai tante altre cose, sei attore, che poi non è semplice, no? Cioè, attori, vabbè, ne abbiamo, però attore e poi anche regista, insomma, raga, non lo so io, ci vuole veramente.
2: Beh, guarda, diciamo che è un mestiere al quale una persona ci si deve dedicare realmente, non è uno di quei mestieri che puoi fare a metà, ecco, mettiamola così.
1: Infatti. E poi quando lo si fa bene, ma comunque perché ti piace tanto, perché le cose belle, sì, le cose fatte bene, perché piacciono. Ah, una domanda, poi ti lancio ovviamente a loro, perché non vedono l'ora.
2: Sì.
1: Non ho letto, non lo so se non ho trovato io, ma hai famiglia, qualcuno che magari aveva già, era nel settore?
2: Assolutamente no. Tutto quello che ho me lo sono costruito da solo, ecco. E quindi sono fiero di questo.
1: Cavolo. Ma da ragazzino, qualche annetto fa, che poi
2: sono nato con questa passione. Il mio primo spettacolo lo feci a 4 anni, quindi insomma iniziò tutto da lì.
1: Wow. Un attimino devi raccontarci cosa hai fatto. Cosa hai fatto?
2: Beh, diciamo che il mio primo spettacolo nasce proprio nelle piazze, insomma, dove si facevano le feste. All'epoca si utilizzava fare delle feste, chiamare cantanti, chiamare ovviamente personaggi, e io ero un bambino piccolissimo, prodigio, all'età di 4 anni cantavo, ballavo, suonavo, facevo già un sacco di cose, quindi già dall'epoca mia mamma cercava di indirizzarmi verso questo, che poi non è diventato il mio mestiere, ma è diventata la mia vita, perché io vivo facendo cinema, mangio cinema, respiro cinema, e tutti i giorni per me è come dire, mettere un tassello in più a quello per cui sono nato, insomma.
1: Ma tu quando, ecco, una cosa un po' particolare che forse secondo me riesco a percepire, quando tu facevi quelle cose da piccolo, tu ti vedevi in altre vesti anche, cioè ti creavi un personaggio in quel momento, tu vedevi
2: ma diciamo che è stato un percorso bello mio, intenso, perché riuscivo attraverso la mia fantasia, sono sempre stato anche da bambino un bambino fantasioso, avevo bei voti a scuola in italiano proprio perché mi piaceva scrivere delle storie, raccontavo storie, mi piaceva creare, costruire, quindi diciamo che in linea di massima tutto è partito da lì, perché poi sono stato quasi sempre anche autore dei miei programmi, non solo dei miei ma anche di tanti programmi Sky, ho fatto delle cose anche
1: per l'età che hai, ne hai fatti tantissimi, cioè ancora
2: tantissime cose,
1: essendo all'inizio, all'inizio, prima di dire, perché insomma abbiamo un giovane, quindi, però io ho guardato, dico, ma cavolo, ma allora non è vero che è nato in quell'anno, c'è qualcosa che non va.
2: Esatto, me lo dicono un po' tutti.
1: l'ho guardato due volte, dico, possibile, è l'anno forse che si riferisce a qualcosa, vabbè, comunque non lo so. Mannaggia. Talento strepitoso in tutto. Bene, io vorrei continuare ancora a farti altre 10.000 domande, ti lancio subito a Simonetta, prego Simonetta, che lei è la causa positiva, dobbiamo stare attenti a questa parola. Di averti te. Vai Simo, vai, prego.
3: Eccoci qua, benvenuto, sono contentissima.
2: Grazie.
3: E si sente che c'hai proprio la passione per il cinema, quindi bellissima,
2: è la mia
3: questa
2: vita.
3: Cosa ed è una conferma anche per chi vuole addentrarsi, insomma, in questo mestiere, no? Perché comunque c'è la passione. Allora, io zuzzurellando nel web ho visto che tu comunque hai fatto veramente tantissime cose, di cui c'è un corto che sta andando molto bene, riguardando purtroppo il periodo che stiamo vivendo. Esatto, No War. Ci vuoi raccontare qualcosa? Cioè, come ti è venuta l'idea? Perché io l'ho visto e sinceramente mi sono messa a piangere, te lo dico. Sei tu qui il nostro ospite, però veramente è fatto veramente molto bene. E
2: grazie.
3: Se ci puoi raccontare, insomma, come ti è venuta l'idea, insomma, ecco, qualcosa inerente a No War.
2: Diciamo che quello che riguarda, insomma, questo lavoro è stato fatto intanto per scuotere un po' quello che sono le coscienze di ognuno di noi, perché in questo momento storico noi stiamo vivendo, credo, uno dei momenti più brutti della storia dell'umanità, perché non solo abbiamo questa guerra che purtroppo è alle nostre porte, ma è che inevitabilmente ci ha coinvolto già da tempo, e noi purtroppo molte volte facciamo finta di niente, ma non si può far finta di niente sotto nessun aspetto, e quello morale, e quello etico, e quello umano, e quello professionale, e quello, insomma, potrei dire da qui fino a, insomma, veramente a non finire. Questo mi ha fatto sì che io potessi mettere insieme questi attori per poter raccontare questo momento drammatico, tant'è vero che aiutatemi, una testata importante, insomma, come Lanza, ha voluto pubblicarlo, ha voluto soprattutto raccontarlo come un documento storico, che per me questo, insomma, è stato un motivo d'orgoglio. Avrei preferito raccontare altro come documento storico, ma insomma, ecco, questo è stato.
3: No, veramente. E ti dico, insomma, è veramente forte e nello stesso tempo educativo, ecco, diciamo così.
2: Senti, quello che volevamo fare.
3: In merito alla tua nuova, cioè, tu sei uno sperimentatore, no? Nell'ambito cinematografico, lo possiamo
2: così
3: dire,
2: dicono.
3: No?
2: Così dicono. Ecco.
3: Allora, ci vuoi raccontare questa tecnica, cioè, che tu utilizzi praticamente dei cellulari, cioè, nel senso, per girare?
2: Sì. Ecco. Allora, diciamo, tutto nasce 4 anni fa. Novità assoluta, sono il primo italiano ad aver sviluppato queste tecnologie a doppia intelligenza artificiale, sono il primo italiano ad aver portato dentro Cinecittà questo metodo. Tra l'altro lo insegno anche in una famosissima scuola importante proprio di Roma, che è all'interno di Cinecittà, che è la Roma Film Academy, e questa cosa è stato uno sperimentare continuo. Ho visto un giorno una cosa molto bella girata da Soderbergh, che dal titolo Insane, e ho detto: perché non sperimentare questa cosa? Lui l'aveva girato con un iPhone, non ricordo, 10 o 11, non mi ricordo. E però io ho cominciato a studiare il metodo veramente passo per passo, fino ad arrivare a farci tutto con lo smartphone, cioè tutto quello che io faccio oggi passa attraverso questo oggetto, sia dalla costruzione in scrittura fino al girato, e poi per arrivare alla post produzione attraverso delle app di ovviamente ultima generazione, che ci permettono di poter fare color correction, sound design, tutto quello che serve per poter realizzare un prodotto cinematografico a tutti gli effetti.
3: E anche in tempi, cioè, brevi rispetto
2: al nord. Sì, ecco, quindi assolutamente. Diciamo che in linea di massima i tempi sono diciamo più brevi, ma soprattutto questo è quello che mi dicono poi molti attori che lavorano con me, che si trovano meglio a lavorare con questo metodo. Perché? Perché è un metodo meno invasivo, perché comunque sia non sentono il peso molte volte del set, pur avendo un set in piedi, cioè, nel senso, io per fare un film che può essere un film sia per Amazon così come per Netflix o per altre piattaforme, ho bisogno di tecnici, siamo in 10-15, non di più. Magari per farlo in maniera tradizionale ci vorrebbero 40, 50, 60 persone, e questo mi ha permesso di lavorare anche più, essere più agevolato anche nel periodo Covid, quando purtroppo era molto più difficile poter mettere in piedi un set con tutte le norme e normative che c'erano, insomma.
3: Sì, immagino. Ultima domanda, poi lascio ai, insomma, le mie colleghe. Stai girando, cioè, sta partendo The Clown, ci vuoi raccontare? Cioè, è una delle ultime tue opere, insomma, serie.
2: I progetti,
3: no?
2: È un progetto che sono tornato proprio adesso, dicevo prima, sono tornato ora dal set, stiamo girando, stiamo realizzando questo lavoro. Un lavoro bellissimo, perché è un mio primo lavoro noir, E tra l'altro è una storia di un killer, di un assassino che negli anni riesce sempre a sfuggire a questo poliziotto che per tutta la vita gli ha dato la caccia, fino a che alla fine si ritrovano dopo tanti anni e ricomincia questa storia che per questo poliziotto era finita nel momento in cui era andato in pensione. Quindi la storia è tutta ambientata, la prima parte è tutta ambientata a Roma, ma verrà girata anche in Marocco. Partiremo nel mese di maggio,
3: infatti, delle collaborazioni insomma anche con
2: internazionali. È un film, diciamo, un progetto internazionale. Era nato come un film unico, adesso invece è diventata una serie da 12 puntate da 25 minuti. Quindi questo è.
3: Sei una forza, lo posso dire.
2: Si lavora forte qua.
4: Grande.
3: Va bene, non voglio rubare altro tempo alle mie colleghe.
2: Andiamo.
3: Grazie
2: tante. Allora, e... delle domande.
4: Ok, vediamo chi Gemma o Anna, non so adesso chi dei due vuole.
5: Lascio Gemma.
4: Gemma, vai Gemma. Okay.
6: Buonasera Mirko, io volevo farti una domanda. Buonasera.
2: Sì.
6: I tempi di registrazione per girare un corto di livello sono lunghi, sono brevi? E su che basi vengono scelti gli attori o le persone protagoniste proprio del cortometraggio? Ecco, su che basi?
2: Guarda, noi abbiamo fatto quest'anno un cortometraggio che è stato tra i finalisti, insomma, fino all'ultimo dei David. Quindi dal titolo Cataclysm è stato praticamente selezionato, siamo stati in concorso, abbiamo fatto questa cosa ed ero praticamente preso talmente tanto da un altro progetto che per girare questo corto alla fine io mi ero dimenticato che sarebbe scaduto il bando, insomma, da lì a poco, e alla fine avevo quest'idea che avevo pensato qualche giorno prima. Comunque nel giro di 3 giorni l'abbiamo girato, montato, post prodotto e consegnato ai David, e siamo stati selezionati. Quindi diciamo che in linea di massima ci si possono mettere veramente 3 giorni per fare una cosa bella, ma ci si possono mettere anche 2 settimane, un mese, dipende quello che si vuole realizzare. Ovviamente il metodo mio ti dà la possibilità di fare delle cose di grande livello pur non mettendoci tutte quelle piccole, quei piccoli cavilli burocratici e tradizionali che frenano un po' ogni volta le produzioni, perché se manca una cosa devi aspettare l'altra, poi l'altra devi aspettare un'altra. Invece qui è tutto molto più immediato, si crea, si costruisce e si fa.
6: Diciamo, quando ti viene l'idea, l'estro, riesci poi velocemente a realizzarla, come hai dimostrato.
2: Assolutamente, ecco. Sì, assolutamente sì.
6: E per quanto riguarda ambizioni o progetti per il futuro, quale ambizione avresti, cioè vorresti realizzare,
2: la mia ambizione più, diciamo, quello che io voglio fare, che faccio poi ogni giorno, è quello di fare bene il mio lavoro, che questa è la mia più grande ambizione, di migliorarmi, è sempre di fare cose più belle, più interessanti e che abbiano un valore per il pubblico, perché il pubblico va sempre rispettato, va sempre coccolato e soprattutto il pubblico non va mai deluso. Ecco, questa è una cosa su cui io faccio fede ogni giorno, cioè nel senso, io mi sveglio con l'intento di fare bene. Poi ovviamente il mio cinema non guarda tanto il nostro paese, ma io amo più, diciamo, ispirarmi al cinema statunitense e quindi di d'oltreoceano. Mettiamola così, diciamo che quel cinema è più nelle mie corde, tant'è vero che sono usciti tantissimi articoli che mi definiscono un americano a Roma, perché io gestisco sempre i miei set in maniera molto internazionale, ecco.
6: E quindi anche questo ti dà proprio respiro internazionale, direi.
2: Esattamente, ma sì, assolutamente. Tant'è vero che con Amazon distribuiamo Regno Unito, Stati Uniti, insomma Germania, distribuiamo all'estero e siamo molto molto apprezzati anche lì.
6: E se poi con Amazon penso che ci sia una distribuzione veramente mondiale.
2: Sì, assolutamente. È bello quando vedo i miei film doppiati in giapponese, fa molto ridere.
4: Infatti qualcosa del genere l'ho sentito, non so se da Fiorello, ma comunque, infatti è pazzesco, sì è vero.
2: Esatto.
4: Vabbè. Ok,
6: allora, delle risposte, sì. Passiamo al testimone alla Danna.
4: Andiamo da Anna, vai Anna.
5: Eccomi. Allora, io intanto vedo che l'hanno già detto tutto prima di me. ci hanno già partecipato tante cose. Comunque aggiungo che a me mi fa molto piacere che hai fatto quest'ultimo film, perché io ho origini ucraine, quindi ora, e quindi per me mi fa solo piacere, perché secondo me fare guerra a questi tempi, questi anni che siamo adesso,
2: però,
5: è assurdo.
2: Allora vedete ragazzi, io vi devo dire una cosa, cioè quello che noi abbiamo fatto con questo lavoro è stato anche, come dire, anche un segno per far capire che sì, è vero che la Russia sta facendo delle cose sbagliate e che l'Ucraina giustamente sta soccombendo a questa cosa, ma che non tutti i russi sono come Putin, e così come è giusto, è giusto sottolinearla questa cosa, perché il popolo russo è sì, è russo, ma non tutti sono uguali, e io posso garantirvi che il bambino che ha fatto parte del nostro progetto è figlio di mamma russa, e la mamma è completamente con voi, cioè nel senso è contro la guerra e contro le atrocità, e ovviamente questa cosa ci ha fatto molto molto piacere.
5: Guarda che io personalmente ho tante amiche russe, quindi noi siamo rimasti comunque in contatto anche con una giornalista russa che l'hanno fatto uscire oggi dal carcere in Russia, ci siamo sentiti proprio oggi, quindi cioè questa guerra fra noi non esiste, perché non è loro colpa e neanche mia.
2: Purtroppo ragazzi dobbiamo pensare questo, cioè
5: non possiamo cambiare nulla, non possiamo dire allora io penso che persone che usano intelligenza
2: il buon senso non ha né razza né religione, io lo dico sempre.
3: Concordo.
5: E persone che non hanno purtroppo hanno meno intelligenza e sputano delle cose che non sanno neanche loro, però le va di dire, le va di parlare così.
2: Purtroppo quindi, anche quello c'è nel mondo.
5: Non
2: purtroppo,
5: possiamo essere uguali.
2: esattamente.
5: Però comunque a me mi è fatto molto piacere. Anche per me questa cosa molto. Io non ho avuto tempo perché ora faccio tante cose.
4: Sì, infatti è impegnata con.
5: Io parlo da Bologna.
3: Tra l'altro sta ospitando anche i rifugiati, no? Lo possiamo dire, no?
2: Comunque dei connazionali
3: che hai spiegato lì da te. Quindi
4: si è dato da fare da subito. Comunque la nostra Anna. Ma poi non solo.
2: Una bellissima iniziativa.
4: Certo. Mi pare anche che hai dei ragazzini, mi pare che segui, no? Riguardo, parlo di scolasticamente.
5: Allora, io faccio la maestra. Da scuola e faccio maestra più che l'altro per bambini ucraini.
4: Sì.
5: E poi faccio anche lezioni di lingua italiana, facciamo corsi per anche ucraini grandi. Ora sto organizzando con preti, perché alcuni purtroppo che arrivano da Ucraina, che non sono in Europa, non hanno Green Pass europeo, e quindi nel corso non possiamo accedere. E quindi stiamo cercando di organizzare presso le chiese altre organizzazioni e poi comunque si stanno vaccinando anche tutti, quasi, perché tutti che entrano in hotel, dappertutto che li ospitano devono fare, pensa che alcuni devono ripetere di nuovo vaccino, non si sa se va bene per loro salute, no? Per avere Green Pass. Io credo che questa cosa è assurda anche però
2: anche qui si potrebbe aprire un mondo.
4: C'è tanto da dire,
5: Dire. Purtroppo anche davvero, perché io lavoro anche con la protezione
4: civile. Ma perché loro, Anna, ma loro non hanno un certificato che l'hanno già fatto? Che cosa?
5: Ce l'hanno, però alcuni
3: non viene riconosciuto. Non viene riconosciuto.
5: Perché non sentivo la parola, Anna?
3: Sì, non viene riconosciuto il vaccino, insomma.
4: Vabbè, ma ogni paese, anche in Sud America ce n'è un altro, mi pare, che non mi ricordo nemmeno come si sono diversi in ogni, vabbè, comunque c'è tanto da dire.
5: Quindi alcuni bimbi non possono andare a scuola.
6: Di San Marino c'è un vaccino che poi qui in Italia non viene riconosciuto,
5: perché loro l'hanno fatto tipo Sputnik, là, mi sa.
4: Siamo in Italia.
5: C'era questo articolo, mi sa, che non mi ricordo.
3: Daremo ispirazione a Mirko per un altro film,
4: qualche cosa. A proposito,
2: farò un supereroe dal nome Mr. Pfizer.
4: Mr. Pfizer. Esatto.
5: Noi parliamo così, però se io ti dico che io ora non sto lì nella guerra, sto qua però sto vedendo dei casi, sto vivendo dei giorni che devo a casa piangendo, ti giuro.
2: Certo.
5: Per esempio,
2: certo.
5: Oggi
3: no, vabbè, Anna, certo, siamo con tutti con voi, insomma, sì, con te.
5: Oggi sono andata a protezione civile a controllare tutte queste persone che le ospita, per esempio, un hotel qua a Bologna. Va bene, loro danno da mangiare, stanno bene, sono tranquilli, però sono persone che stanno piangendo, perché c'era una signora che piangeva, dice: io ho bisogno magari di qualche calmante, di qualcosa. Sono andata in farmacia, non so spiegarmi perché non parla nessuna lingua tranne ucraino. Non mi danno perché niente, perché mi serve la ricetta. L'altra c'ha bimbo di 2 anni che abbiamo portato tutto da mangiare, un po' di giochini, però dice: non ho vestiti, non ho niente, quindi siamo andati a prendere pure. Cioè, non vivendo queste cose, non vedendo queste cose, uno si può immaginare tante cose, vedendoli è un altro mondo.
4: Si dice così. Bene, Anna, se hai finito le domande, ne ho una io. Anna, non so se tu devi.
5: Okay. Vai pure.
4: Senti, una domanda, curiosità, domanda. Qua, con te, cioè tu cosa vedi prima? Vedi già tutta la scena di un film, un qualcosa, e poi scrivi, o nel momento in cui tu scrivi scorrendo ti viene mano a mano, diciamo, tutta la...
2: Allora, guarda, ma il discorso è questo. Io faccio... Allora, sono un po' atipico come regista e come autore, perché di solito tutti vogliono delle cose molto ben delineate, molto sempre in questa scena c'è questa inquadratura, poi fai questo, poi fai quello. No, io lascio sempre molto libera la mia arte, e tutto il film è già nella mia testa nel momento in cui io batto il primo ciak. Quindi la sceneggiatura sì è pronta, e quindi sarà tutto quanto, come dire, ben definito, ma nel momento in cui io do il primo ciak so che poi le cose belle arriveranno nel momento in cui si gira il film. E quindi diciamo che lo lascio scorrere.
4: Ma io penso una cosa, immaginavo così, sai, l'immaginavo proprio.
2: Tu pensa che io sento i film miei, li sento miei fino a che non arrivano al pubblico, perché nel momento in cui il film arriva al pubblico non è più mio, è un film che è per loro. E quindi in questo e già sto pensando alla prossima storia. Questo è
4: bello. Una macchina, ragazzi.
5: Sai che era anche il mio sogno sempre di fare
4: una macchina,
5: però non l'ho potuto fare.
4: Infatti,
2: esatto,
4: una macchina tremenda. E beh, comunque è inutile dirti hai altri progetti, perché ne avrai una camionata, se è il caso di dire. Proprio
2: no, detto, adesso diciamo quello più imminente è questo praticamente di diciamo di The Clown che stiamo portando avanti, ma c'è anche una novità e te la dico in anteprima se vuoi. E mi fa molto piacere dirvelo, è un progetto che sto per sviluppare col grandissimo Enzo Castellari, che non è nient'altro che un grandissimo regista di genere, ma soprattutto considerato a Hollywood il padre artistico di Tarantino, quindi diciamo che lui lo considera veramente come un papà.
4: E
2: fare una cosa con Enzo per me ovviamente mi mette proprio su un altro piano, anche internazionale.
4: Grande, complimenti davvero.
3: Io prevedo tante vincite,
4: sicuro.
2: Grazie, noi
4: dobbiamo dire una cosa,
3: guarda, noi portiamo fortuna
4: è garantito, veramente, Mirko. Abbiamo ormai un nostro curriculum al 100%. I primi 10.
2: Allora poi vi coinvolgerò nei ringraziamenti se questo accade.
4: Ma non lo so se ti ricorderai, perché abbiamo notato che poi man mano svanisce questa cosa. Dici: ma io sono bravo, è ovvio che doveva accadere. E lo so, insomma, dipende.
2: Che c'entra? No, Luca, guarda, questo è un mestiere, credimi, questo è un mestiere che va fatto solo con una grandissima umiltà. Perché se non si è umili non si va da
4: nessuna parte.
3: Guarda, posso, Mirko? Noi abbiamo notato che i grandi artisti,
4: l'abbiamo detto la volta scorsa,
3: di tutti i rami, nel senso anche
4: musicali, teatrali,
3: la prima cosa è che sono persone umili.
4: Più grande sei e più umile sei. Abbiamo notato questo, che più magari ci metteva un po', no? Se ti crei quel problema, adesso arriva, che ne so, questo grande autore, cantante, storico.
2: Invece,
4: con noi è alla mano, ti rilassa. Cioè, però, vedi, invece, magari qualcuno che si dà tante arie, tante cose. Mi permetto di dire.
2: Allora,
4: magari,
2: se posso, vi racconto un aneddoto. Quando io entrai a Cinecittà 6 anni fa, per la prima volta, misi il mio primo piede all'interno della città dei sogni, che cosa accadde? Che per il mio modo di essere, io diciamo, sono diventato amico stretto di tutte le maestranze, prima che dei dirigenti, perché io penso sempre che le maestranze stanno lì da 40 anni, magari i dirigenti cambiano ogni 5-6 anni e non sanno realmente il lavoro che c'è stato prima, quindi sono le maestranze che fanno veramente il lavoro e che hanno fatto il cinema negli anni, quindi bisogna portare rispetto a tutti i reparti, quelli che hanno fatto parte insomma di questo mondo. Poi ovviamente oggi attraverso le tecnologie purtroppo, ahimè, alcuni reparti sono un po' più penalizzati, per esempio con me, magari visto che io amo curarmi la fotografia o magari amo girare, l'operatore e il direttore della fotografia magari non li utilizzo, però non è detto che non li utilizzerò mai. In questo caso non li utilizzo perché io amo fare questa cosa e quindi la faccio io, però in linea di massima quasi tutti i reparti che sono dai costumi al trucco, al parrucco, così come le figurazioni, insomma tutto quello che c'è di solito rimane. Poi ripeto ragazzi, qui si parla tanto del mezzo tecnologico, ma molti registi anche importanti che mi chiamano e mi dicono: Mirko, ho preso i mezzi tuoi ma non riesco a fare le stesse immagini che fai tu. Insomma, quello è un'arte che tu devi avere, devi studiare, non è che tu ti compri il cellulare e fai il film, non è così.
3: No, infatti.
4: Certo. Bene. Questo è. Ebbene, beh, con te il tempo scorrerebbe facilmente, anche un 3 ore seduti insieme facendo uno spritz, facendo un aperitivo.
2: Un giorno parleremo di cinema vero.
4: Vabbè, no, perché? Che c'entra? Cioè, è ovvio, no, parleremo di tanto.
3: Posso fare un'ultima domanda, Emanuel, visto che...
4: Simonetta, vabbè, dai,
3: curiosità mia.
4: Buttiamo quest'altro.
3: C'è qualche regista a cui tu ti sei ispirato, comunque che seguivi quando eri un pochino più, diciamo, in fascia, ecco, diciamo così.
2: Diciamo che io sono stato sempre, come ho detto prima, amante dei film americani. Un grande regista che secondo me viene ricordato molto poco, ma che secondo me invece ha fatto la storia del cinema americano e che mi è piaciuto tantissimo negli anni, è stato John Avildsen, che è lo stesso regista che ha fatto il primo Rocky e tutta la saga di Karate Kid. E quindi parliamo di un cinema importante che ha avuto, come dire, era un uomo, era un po' io mi ci vedo molto, era un po' come me, un uomo che girava sempre con la macchina da presa, un uomo che ha amato veramente il cinema e che lo ha fatto a grandissimi livelli. Ecco, io per arrivare lì dove lui è stato, insomma, per tutti quegli anni, ecco, sarebbe veramente anche un quarto, un bel traguardo, insomma.
4: Bene. Allora, io ne approfitto, sì, ma mi è venuta adesso, perché non farla un regista nostro che ci appartiene, di terra nostra, una domanda riguardo a Willie Smith. Tu, ovviamente non facciamo qui adesso un'altra serata, sennò ci sarebbe tanto da dire, sì, allo schiaffo, un tuo parere, una tua opinione, ecco, cioè così, corta, breve.
2: Io non ho compreso bene tutta questa situazione, perché in realtà inizialmente, conoscendo un po' quello che sono le dinamiche di certi concorsi e di certi festival, specialmente del festival più importante al mondo, che è quello degli Oscar, pensavo fosse una cosa montata.
4: No.
2: Perché quello schiaffo dato da Will Smith in quel modo, io che faccio cinema,
4: sembra...
2: ma insomma, quello schiaffo dato in quel modo, sai, noi facciamo anche cinema action, quindi sappiamo come si porta un colpo, come ovviamente, e mi dava un po' da pensare, però poi ho visto che sono stati presi dei provvedimenti seri contro questo signore, che io tra l'altro adoro, perché secondo me è un bravissimo attore ed è anche una bravissima persona, perché ha fatto anche delle cose molto belle, ha fatto del bene, ha fatto tanta beneficenza.
3: È vero.
2: Ragazzi, siamo umani, si può sbagliare, si può sbagliare, basta poterlo riconoscere, esatto. E magari in questo caso anche saper perdonare è un grande dono che non tutti hanno.
4: Cioè, ma farne una catastrofe addirittura, cioè eliminarlo.
2: Sai Emanuele, il problema è questo, che a quei livelli non ti permettono di sbagliare, capisci?
4: Però, quando sei a quei livelli, sai cosa c'è? Io adesso non voglio, non lo so, io mi immedesimo.
3: Però ha difeso
4: la moglie,
3: donna,
4: perché
3: ha difeso la sua donna.
4: Sì, certo, l'ha presa in giro.
2: Noi siamo d'accordissimo.
3: Permettere, però io da donna dico, io se avessi un uomo così che mi difende, cioè
4: sì, certamente,
3: per carità,
4: però ma gli americani,
3: no?
4: Ultimamente sono diventati più egocentrici, ancora di più, no?
2: Però ragazzi, pensiamo anche un attimo il contesto, cioè nel senso, si stava parlando fino al minuto prima di no alla guerra, no alla violenza, no cioè lui si alza in quel momento da uno schiaffo a una persona così in mondo visione. Non è tanto positiva questa cosa. Io credo che anche i film che gli hanno bloccato adesso, perché
3: esatto,
2: gli hanno bloccato tre,
3: sì, l'hanno bloccato,
2: ma è tutta una cosa momentanea perché fortunatamente la gente dimentica presto e domani avranno altre cose a cui pensare. Will Smith tornerà ad essere Will Smith, che è sempre stato un grande attore, un attore che merita, e io gli faccio veramente tanti in bocca al lupo perché veramente so che farà delle cose ancora più belle di quelle che ha fatto. Questo è poco ma sicuro.
4: Bene. Okay.
5: Allora io voglio aggiungere, sì, scusate, per voler aggiungere una cosa. È vero che una persona di quel livello non può sbagliare tutto il resto, però può chiedere anche scusa, secondo me, se
2: certo, sbagliato. Certo.
3: No, ma l'ha fatto.
4: Certo.
5: Mi sembra di no.
3: Sì, l'ha fatto
4: anche piangendo.
3: Io credo che sia stata una reazione quasi istintiva, automatica. Senso che la battuta
4: l'ha fatto piangendo, ecco. Addirittura ho visto un video anche. Ma a parte questo, comunque, altrimenti se ne andremo.
2: Comunque partiamo dal presupposto. Allora, io parto da parlo per me. A me non piacciono le persone che per far ridere devono prendere in giro.
4: Ecco, esatto, questa cosa non l'ho, infatti, anch'io. Io mi sono concentrato più che altro su questa cosa.
5: Una persona che è stata comunque male, cioè non
2: male,
5: è che prende giusto.
4: Tu sei comico, va bene, ma che prendi in giro il prossimo per far ridere, cioè non mi viene proprio.
2: Ma in Italia ci sono persone che facendo questo ci sono costruite una carriera, quindi figuriamo.
3: Sì, purtroppo sì.
4: Certo.
3: Purtroppo
4: bene.
3: Sì.
4: Allora, bene. Dunque, Mirko, prima di salutarci, noi vogliamo sempre un saluto del nostro ospite, in questo caso da parte tua. Ovviamente fai un saluto a Radio L'Isola che non c'è, con il tuo nome, vedi tu cosa vuoi dire, e rimane registrato fino a quando giorni ci saranno, magari mio nipote poi continuerà e manderà ancora il tuo saluto in diretta. Ok.
2: Intanto un saluto a tutti voi, un saluto alla vostra radio, all'Isola che non c'è, e soprattutto continuate a seguire il programma tutti quanti, tanti, tanti e numerosi.
4: Da Mirko Alivernini. Grazie Mirko. Grazie.
2: Ciao,
4: una buona serata a te. Grazie mille. Ci sentiamo.
2: A voi.
4: Buona serata.
5: Ciao.
4: Perfetto ragazzi, è stato grande il nostro ospite, un'altra bellissima serata. Grazie a Simonetta che l'ha beccato, non so come ha fatto, ma comunque
3: Io ho l'occhio lungo.
4: Sì,
3: no,
4: ma
3: vabbè.
4: Tu c'hai l'occhio. Tu conosci anche la carne di prima qualità, eh?
3: Diciamo che ho apprezzato molto i tuoi lavori. Guarda Emanuele, io non lo dico perché è stato nostro ospite, io credo che veramente lo vedremo
4: sicuro,
3: vincitore
4: al 100%.
3: A breve,
4: ne
3: ma
4: sono
3: perché
4: sicuro.
3: Proprio c'ha tutte le carte in regola, i requisiti che abbiamo visto per diventare quello che ci auguriamo, insomma, diventi
4: sicuro,
3: quindi importante, ecco, qualche riconoscimento, non voglio dire quale, perché non rimaniamo così nel vago, però bene. Sicuramente insomma farà lunga strada, e io sono sicura di questo. Noi non siamo sicuri, no? Io e te, Emanuele, tutto
4: no,
3: lo
4: no,
3: staff,
4: assolutamente
3: insomma.
4: No, dunque prima di fare la pausa vogliamo salutare un gruppo che ci stanno seguendo, che stanno mandando tanti messaggi e non vedono l'ora di sentirlo. Allora vediamo un po' chi sono, l'avete già sentiti, sono, allora scriviamo dunque, baci e abbracci infiniti, le ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta e Jenny Vendemmia degli Angel of the Night. Grazie, ciao Mitico, ciao ragazzi e ragazze, mi raccomando, insomma, qui ragazzi e la ragazza, oddio. Va bene, allora noi ci sentiamo dopo, ok? A frappè con le rubriche.
3: Ok.
4: Ciao.
0: È il buonasera con Emanuele. Ancora a tutti.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Buonasera con Emmanuel.

0: Buonasera con Emanuel. Breaking news.
1: Buonasera a tutti, partiamo subito con la prima breaking news. Cosa significa droppare una foto su Instagram? Il trend del momento è proprio questo, ed è il nuovo tormentone del web, soprattutto fra i giovani che abusano di questo termine. Chi droppa non fa altro che pubblicare dopo aver trascinato e rilasciato l'immagine nell'app, appunto, che si chiama To Drop. Dunque, droppare una foto su Instagram non vuol dire altro che pubblicare una foto. E dunque, se qualcuno dovesse invitarvi a droppare uno scatto, non dovrete far altro che recuperare dalla memoria del vostro device per poi pubblicarlo all'interno della piattaforma. Niente di più semplice. Se da un lato è chiaro, ormai il significato di droppare una foto in altri contesti vuol dire ben altro. Per esempio, chi decide di droppare una serie TV significa che questa serie TV non la guarda più, non gli piace più. Quindi lì droppare acquista un altro significato. In questa altra situazione invece droppare per esempio un disco vuol dire praticamente droppare un disco significa proprio come per quanto riguarda il primo significato che vi ho detto prima riguardo a Instagram. Quindi droppare un disco vuol dire pubblicare un disco, un significato positivo. Invece la seconda breaking news riguarda appunto come è nato l'uovo di Pasqua. Che Torino sia la capitale italiana del cioccolato, pensate un po', è ormai noto, ma che proprio nel capoluogo piemontese sia stato inventato il famoso uovo di Pasqua, lo sapevate? Io no. Ebbene sì, il simbolo moderno delle festività pasquali, che piace tanto ai bambini e anche ai grandi, ha proprio origini sabaude. Pensate un po', i primi esperimenti nella creazione dell'uovo di cioccolato si fanno risalire a Luigi XIV, che li aveva fatti creare, pensate un po', per la corte francese, dove però non avevano riscosso grande successo. Difatti, dopo l'arrivo dei prototipi dei cugini d'Oltralpe, nella città sabauda, già nel 1725 si iniziarono a creare le prime uova di cioccolato. Fu proprio così che la signora Giambone, titolare di una bottega di via Roma, ebbe per la prima volta l'idea, pensate un po', di riempire i gusci vuoti delle uova di gallina con del cioccolato fuso. Al contrario di quanto avvenne alla corte francese, a Torino questa nuova idea fu accolta proprio con maggiore entusiasmo. Si dovrà però aspettare, pensate un po', l'inizio del Novecento, quando Casa Sartorio brevetta un sistema per modellare le forme vuote. La parte di cioccolato, pensate un po', viene inserita all'interno di stampi a cerniera chiusi e posti in una macchina che, con veloci movimenti di rotazione e rivoluzione, distendono la pasta su tutta la superficie interna in un modo uniforme. Una volta raffreddate, il gioco è fatto. Le forme sono realizzate e pronte per essere assemblate e poi eventualmente colorate, decorate e personalizzate. L'ingegno torinese non si è fermato alla sola forma, ma anche al contenuto. Infatti, pochi anni dopo, nel 1925, venne introdotta all'interno di uovo di cioccolato l'ormai classica e tradizionale sorpresa. Inizialmente le sorprese erano costituite da animaletti realizzati in zucchero, piccoli confetti. Poi la sorpresa dell'uovo venne personalizzata. Addirittura ci furono delle cioccolaterie dove si poteva scegliere la propria sorpresa e personalizzare l'uovo di Pasqua. E quindi da tutta questa varie fasi nasce quello che poi è diventato l'uovo di Pasqua. E forse è stato proprio il successo dell'uovo di Pasqua a dare origine a uno dei dolci più amati dei bimbi, gli ovetti Kinder. Pensate un po', gli ovetti Kinder nascono nel 1974 da un'idea di Michele Ferrero, praticamente il fondatore. Questo Michele Ferrero è il figlio di Pietro, fondatore proprio del colosso di Alba della Ferrero, e vedendo questo entusiasmo dei bambini per queste ovette Kinder, ha proprio pensato insieme ai suoi collaboratori di dare questa possibilità ai bimbi di festeggiare la Pasqua tutto l'anno e di avere proprio questa idea di avere questa sorpresina dentro l'uovo. Ed è proprio in quel frangente che nasce proprio questo l'ovetto Kinder di cioccolato famoso e noto in tutto il mondo. Per quanto riguarda le Breaking News è tutto, io vi saluto e passo la linea alla regia. Breaking News.
2: È il Buonasera con Emmanuel, ancora a tutti.

0: Ora, le pillole di Simonetta, rubrica a cura di Simonetta Perri.
1: Buonasera a tutti. Questa sera iniziamo partendo da un artista che adoro, e quando dico adoro è perché lo adoro veramente, Fedor Mikhailovich Dostoevskij, che è stato uno scrittore e filosofo russo ed è considerato insieme a Tolstoi uno dei più grandi romanzieri e pensatori russi di tutti i tempi. Nato a Mosca l'11 novembre del 1821, è morto il 9 febbraio del 1881 a San Pietroburgo, sempre Russia, e tra l'altro è autore dell'opera L'Idiota. Perché richiamo quest'opera? Perché è un pezzo importante di questo opera, di questo suo brano, è richiamato nel film che pochi forse conoscono, perché io non l'ho visto poi molte volte riprodotto anche sui grandi canali, no? Delle televisioni Rai e Mediaset, lo posso dire tranquillamente. Il film si chiama Il Grande Cocomero. Grande Cocomero è un film di genere drammatico del 1993, diretto da Francesca Archibughi, con Sergio Castellitto, allora giovanissimo, e Alessia Fugardi. Ha una durata di 101 minuti e io vi consiglio assolutamente di vederlo. È la storia di un giovane medico neuropsichiatra

0: che si trova alle prese con una bambina adolescente, 11 anni, di nome Valentina, soprannominata Pippi. Pippi, figlia di Cinzia e Marcello, matrimonio, insomma, così, gente che si è arricchita ma senza ideali, e che soffre purtroppo di epilessia causata dall'unione di questi genitori, che purtroppo non si amano più, o forse non si sono mai amati. Perché vi voglio ricordare questo film e consiglio a tutti quanti di vederlo, perché a un certo punto questa bambina, che ha tanto bisogno di aiuto e che sostanzialmente non segue il neuropsichiatra, che tra l'altro si barcamena tra stipendi che non arrivano a fine mese, tra una burocrazia che lo vede un po' costernato, in reparti che non si sa se sono aperti o non aperti. Vi invito a vedere il film perché è veramente molto bello, perché questa bambina che ha tanto bisogno d'aiuto, in realtà a un certo punto incontra nel percorso, in questo reparto, una bambina che ha molto più bisogno di lei e che alla fine morirà. E morendo, chiaramente vengono invitati tutti i ragazzi del reparto al funerale di questa bambina. E allora, nel ricordare nell'omelia il parroco, questa morte quasi preannunciata, però comunque sempre non sperata, e un tratto dell'opera dell'Idiota di Dostoevskij, ed è questa: ma solo a una domanda che lo investiva a ondate regolari con affanno, il principe Mishajnik non sapeva rispondere. Perché, signore, i bambini muoiono? Signore, perché? Cristo, perché? Queste parole che Dostoevskij scrive in questo romanzo e mette in bocca al principe Mishajnik possono essere le nostre, quelle attuali, quelle che stiamo vivendo. E per questo dico sempre: rispettiamo i bambini, rispettiamo la loro angelicità, sono dei piccoli angeli venuti sulla terra. E ricordo anche, scusatemi se questa sera sono un po' pesante forse, però ecco, il grande Cocomero, come primo aneddoto, fu nominato per la prima volta in una vignetta il 26 ottobre del 1959. Il grande Cocomero è una metafora, sostanzialmente è una metafora della speranza e anche delle delusioni che sono incarnate dalla figura di Babbo Natale. Quindi c'è proprio tutta l'essenza dell'essere bambini, ma noi dobbiamo rispettarli questi bambini, e soprattutto in questo tragico momento tutti i bambini hanno bisogno di essere protetti. E passo ad un'altra piccola pillola, sempre rimanendo in tema. Il direttore del San Carlo di Napoli ha fatto sapere al console che l'arte e la cultura non hanno niente a che fare con la guerra, anzi la cultura avvicina i popoli. Ecco, si riferisce questo pezzo ad un articolo che è uscito sulla Repubblica, in cui degli artisti russi e ucraini sul palco del San Carlo si sono abbracciati, ma abbracciati perché stavano svolgendo un'opera artistica al balletto San Carlo. E Kiev ha protestato, il console ha protestato? No, non, l'arte non conosce nazioni, l'arte è per il mondo, è per chi lo riesce a capire. Per questa sera è tutto. Scusa se mi metto così.
1: Con un poco di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù.
2: Erano le pillole di Simonetta. rubrica di Simonetta Perri.
1: La pillola va giù.
3: Buonasera con Emanuel.

0: Radio Tiguglio.
1: Grandi emozioni musicali.
2: Dolce e ribelle, tutto sulla moda e di più, a cura di Anna Fiore.
3: Eccomi, stasera abbiamo Enrico Coveri. È nato a Prato il 1952, parliamo sempre comunque di Firenze, di tutti che nascono lì. Suo padre fu fabbricante di biciclette e sua mamma faceva l'editrice delle macchine per cucire. Prima di dedicarsi completamente alla moda, lavorato come scenografo teatrale e costumista. Entrò nel mondo della moda stilando come modello. E poi, appassionato appunto delle sue stilate, ha cercato in tutti i modi di farsi un suo marchio, no? Facendo un po'
4: suo brand.
3: Vendendo facendo un po' per altri disegni e tutto il resto, dopo è riuscito comunque a fare sua sfilata. E da lì diciamo che lui si distingue molto bene, tu lo sai Simonetta, con che cosa?
4: Sì.
3: Con paillette e con colori. E diciamo che in quegli anni non c'erano tanti stilisti che facevano questo, diciamo, lusso così giovanile, così brillantoso.
5: Molto vistoso.
3: E molto vistoso, appunto. E lui si è fatto strada con questo. È stata, diciamo,
4: ma anche buon filato, attenzione. Cioè,
3: sì,
4: i prodotti, posso? I prodotti di Enrico Coveri io li ho trovati anche nei mercatini locali, no? Quindi nei mercatini.
3: Sì, sì, sì.
4: Ma tu compri un prodotto di Enrico Coveri e ti dura. Quindi, ripeto, la ricercatezza anche nella qualità dei prodotti, perché il filato è importante nella realizzazione del semplice calzino. Sembra una cavolata, sì, ma il semplice calzino ti dura di più. Io adoro questo personaggio, quindi l'hai capito, insomma,
3: Ti voglio dire che comunque tutti i stilisti, niente che togliere quelli di Milano, però a tutti i stilisti, quelli che è di Firenze, usano, se magari tu noti, usano filati, tessuti, non lo so, forse hanno canali vecchi, non so come, ma tutti buoni. Cioè,
4: Solo
3: Coveri, sì.
5: Sì, ma il marchio,
3: tanto
5: il,
3: vero che
5: il nome deve mantenere sempre anche con la qualità, altrimenti perderebbe, no? Tutto.
4: Sì, ma io ho avuto dei marchi in cui sono andata nella classica fabbrica dove si risparmia e poi i risultati non ci sono stati, non posso fare nomi ovviamente.
5: No, ma sperando, sperando, perdonami, sperando che siano veramente originali, perché purtroppo capitano identici prodotti ma non lo sono per nulla. Ci sono cascati anche quelli.
4: Io sono andata nelle macchie, in una fabbrica, in un outlet famosissimo di uno stilista famosissimo, un paio di jeans acquistati a 130 euro, me lo ricordo perfettamente, quindi ci ho messo del mio,
5: sì.
4: E la riuscita è stata 2 mesi, perché poi si sono iniziate a sfaldare, quindi c'è qualcosa che non va.
5: No.
4: Sono andata nell'outlet ufficiale, quindi ti dico, bisogna stare molto attenti, non posso fare il nome, però
5: certo.
4: Ripeto, ecco, questo per dire che delle volte il filato è importante. E su questo marchio io non voglio fare differenza con gli altri, perché sono tutti brand importantissimi, ci mancherebbe, però io quando compro questo marchio mi sento tranquilla, come con altri, però io adoro Coveri, ecco, si è capito, lo posso dire, adoro Enrico.
3: E quindi niente, e poi pensa che anche la rivista di Figaro l'aveva scritta e l'ha paragonato, che i Coveri e le paillettes stanno a Coveri come le catene a Chanel.
4: Vedi?
3: Quindi è stato diventato famoso da pure così. Perciò sì, come dici te, è un marchio che diciamo a prezzo buono e anche
5: sì, accessibile, molto accessibile, certo.
3: Molto accessibile, riesce a mantenere sempre sua qualità, va sempre sul sicuro, questo è vero, è da dire.
5: Certo, vabbè, anche
3: e
5: a
3: niente,
5: me.
3: Io
5: Certo, certo. No, ma anche a me è capitato anche prodotti non di marca molto, diciamo, un po' più alla mano, come si dice, un po' più, ecco, accessibile veramente a tutti, senza fare nome. Comprai tra questi anche, mi ricordo, anche era molto bella, ma sto parlando di tanto tempo fa, una tuta. È una tuta bellissima, un bel tessuto indistruttibile, cioè qualcosa veramente di... Oggi capita qualche prodotto, qualche articolo che magari tu lo lavi, lo fai, ma è possibile? Cioè, come mai? Cosa è successo? E poi non sai, certe volte dico, beh, no, a me sai cosa capita, ragazzi? Vi devo svelare una cosa mia. Io quando devo far lavare qualcosa saluto sempre quel capo. Dico, forse io e te non ci vedremo mai più. È stato bello stringerti.
3: Quanti saluti devi fare a tutti i capi?
5: È stato bello averti tra le mie braccia. Hai accarezzato il mio corpo, ma non lo so se riusciremo a rivederci. Sì, sì, sì, certo, capita, capita. Poi quando vedo che lo prendo, è tutto ok. Guarda, guardare le parti almeno più vistose, sembra di sì. Wow, ed è bello ritornare di nuovo insieme. No? Una cosa un po'. Vabbè,
3: se tu Emanuele, certo, non lo metti gradi alti,
5: no, no, certo, certo, però non lo so, certe volte io odio, adesso dirò una cosa, non so come si chiamano, quando si lava e poi si fanno quelle odiose, terribili, orribili, quelle tipo di palline piccoline, quelle cose un pochino.
4: Ma sì.
5: Allora, mi è allora mi capita spesso, io non so, dico, ma io mi rado tutte le mattine, cioè praticamente dovrei avere una pelle almeno la mattina giusta, poi dopo un paio d'ore non ce l'ho più, perché purtroppo è così. Le sciarpe. Ho comprato sciarpe, insomma, che non le ho pagate nemmeno così poche, eppure a furia di tenerle al collo cominciano a tirare e a fare quelle cosettine. Può essere anche di ottimo prodotto, ma capita.
4: Beh, si dice che la vera lana le fa.
5: Le fa, ecco. E forse per questo, forse per questo.
3: Anche l'angora.
5: E io poi mi sono attrezzato, bimbi. Io sono molto attrezzato. C'ho tutti i tipi di spazzole, ma... C'ho anche una spazzola elettronica, pensate voi, ragazzi, dove certo, non danneggia,
4: se no si va col rasoio, no?
5: No, esatto, si gira una lamella che non si vede nemmeno, che puoi passarlo ovunque, ma ti pulisce, che è una meraviglia, che finalmente ho trovato la soluzione. Sì, sì, sì, sì, sì. E vabbè,
3: Ma se tu compri con quelli al cottone hai risolto già tutto.
5: Ah, ecco, e non lo so, io quando vedo quella cosa che mi piace non vado a guardare poi se esattamente...
4: Beh, sì, sì, posso fare un appunto, Anna?
5: Sì,
4: sto leggendo sul web in questo momento, quindi... Allora, la Maison Covery ha realizzato i costumi per Lorella Cuccarini e per l'intero corpo di danza esibitosi in Grease, compresi gli abiti di Amadeus, Giampiero Ingrassi e Mal.
5: Vabbè,
4: Grease era uno spettacolo teatrale che è andato per i teatri di tutta Italia, film famosissimo, insomma, con Olivia Newton-John,
5: John Travolta, no?
4: John Travolta, ecco.
5: Sì, dopo il successo della Febbre
4: e compagnia. Costumi per il video La notte vola, sempre di Lorella Cuccarini, Quindi, insomma, questa Maison non se ne sente parlare tantissimo, però secondo me andrebbe rivalutata,
5: Maison. Maison. Va bene, dai. Ok, allora.
3: Per dimmi, Anna, che anche se tu vai a comprare le cose di Enrico Coveri, Maison non hanno prezzo lo stesso di Enrico Coveri.
4: Vabbè, sì, questo è vero.
3: Per quello che tu magari non conosci anche.
5: Allora, ragazzi, non dimentichiamo che siamo...
3: Perché non trovi nella bancarella
5: qui. Ragazzi, non dimentichiamo che siamo in radio. Lo so che siamo seduti belli qua, sdraiati, che ci stiamo facendo anche l'aperitivo a quest'ora.
4: Comunque sempre presenti a Pitti Uomo, a Pitti, cioè all'esposizione, insomma, alla sfilata che va a di Pitti, Coveri c'è sempre, quindi anche perché comunque è nato
5: Pitti
4: lì.
5: Woman. Sì, sì. Va bene, allora adesso invece noi dopo andremo con Luigi, che ci ha mandato ovviamente un audio dedicato a qualcosa, ovviamente sempre sul paranormale. Staremo a sentire, perché lo salutiamo ancora, non può essere presente con noi, e quindi però quei tre minuti, mi raccomando, non nascondetevi, rimanete lì, ok? E ritorniamo fra poco.
0: è il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto. Il buio, l'oscurità, l'oscurità nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano, dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
6: Momenti Paranormali con Luigi Riccio.
7: Eh sì, buonasera Emanuele, siamo pronti per il momento paranormale. Buonasera ai nostri radioascoltatori. Questa sera vi voglio portare in America per una storia, anzi un video che è in internet e gira, della polizia di Stato americana, esattamente in zona San Francisco, in un parchetto di notte, dove ci sono i giochi dei bambini, le classiche altalene, i classici giratombi per bambini, questi giochi che si possono trovare in un parco. Mentre una pattuglia di polizia stava facendo la sua ronda notturna, improvviso sentono un rumore in questo parco, si avvicinano e iniziano a vedere praticamente un'altalena che oscilla avanti e indietro come se qualcuno ci stesse giocando sopra, e in effetti non c'era nessuno. Si sentono i poliziotti molto inizialmente incuriositi, e poi pian piano si iniziano a spaventare. Si sente poi che dall'altalena di fronte c'è questo questi sedioline che girano in tondo, che iniziano a girare da soli. Questo video praticamente si dice che realmente della polizia, è un video delle dashcam che hanno addosso i poliziotti per far vedere ogni azione che fanno, e fino adesso dal 2020, se non era 2019, ad oggi non ho avuto nessuna spiegazione effettiva, perché si vedono i due poliziotti che fanno ronda e all'improvviso in questo parchetto prende vita questa altalena e questo giro tondo. Ma ancora cosa più strana è che dopo pochi metri, centinaia di metri, c'è un attrezzo per far palestra, una panca dove si possono fare le spalle, che inizia ad alzarsi e ad abbassarsi da solo, come qualcuno che si stesse veramente allenando. E si dice che in questo parco praticamente ci siano delle presenze di alcuni bambini e di qualcun altro, perché è un parco dove nei tempi passati ci siano stati purtroppo dei fatti di cronaca non belli. E scena, si sentono i due poliziotti che a un certo punto poi scappano perché hanno paura, perché vedono cose stranissime. Questo è nel mondo paranormale in America, caro Emmanuel, che chissà cosa potrebbe capitare se noi, mentre stiamo girando, vediamo una scena del genere. Sì, curiosità, ma può portarti anche a un momento di terrore. Per oggi vi ho portato questa storia, che si può vedere praticamente sui vari canali YouTube. Basta scrivere dashcam polizia di stato americana ed escono questi video, e c'è proprio questo video che è molto molto interessante. Per questa settimana è tutto, io ringrazio tutti voi, e settimana prossima ci sarà un bello argomento di poltergeist su alcune case qui in Italia. Un saluto a tutti e buona serata, grazie.
5: Bene, come sempre il nostro Luigi ci regala sempre questo spazio, un po', no? Da brividi, davvero, davvero. Grazie Luigi, bellissimo, grazie. Bellissimo audio, anche perché fa tutto lui, ci invia, quindi è sempre costante in tutto, è una persona molto, quando fa una cosa la deve portare a termine, ci tiene, questo lo noto. Magari avessi in tutte le mie cose uno come Luigi, no? Andrebbe veramente alla grande, lo so. Non solo in radio, parlo anche di altri lavori, ovviamente, perché purtroppo ne vedo tanti anch'io durante le giornate. Detto questo, eravamo rimasti a che cosa? Stavamo parlando di...
0: È il Buonasera con Emanuele.
5: Un attimo, la regia mi manda uno stacco che non c'entra nulla, ferma, un attimo, è partito da solo, perché non voleva che io dicessi qualcosa, non lo so. Vabbè, allora, dunque... Che stavamo dicendo? Dobbiamo salutarci, vero? Siamo arrivati alla conclusione, quindi...
4: Non lo so, che ore sono, sì. Ma...
5: No, sono le circa meno quasi...
4: Dimmi. Una mucchiata, Emanuele, ma tu sei da solo, non si può fare.
5: Sì, aspetta un attimo che vado ad aprire, così entrate. Fino adesso abbiamo fatto finta, erano dall'altra parte. Adesso facciamo una cosa, mandiamo un po' di musica e noi da questa parte facciamo pigiama party, ok?
4: Ok. Wow.
5: Ma pigiama estivo però. Quello un po' più, più leggero, sì, quello che, cioè, no, diciamo che in estate non tutti portano il pigiama, giusto?
4: No, in realtà mutande e,
5: ecco, io questo qua volevo arrivare al pigiama estivo, tipo un po' leggero, no?
4: Esatto.
5: Va bene, sì, allora, sì. ok
8: Io non parlo.
5: No, meglio di no, perché lì abbiamo davvero...
4: Posso dire una cosa? Sì. Comunque, se stanno ridendo, siamo tutti in mutande, Emanuel.
5: Sì?
4: Posso essere...
5: tragica?
4: Vabbè, siamo in un orario...
5: Cosa?
4: Ma con la benzina a questi prezzi dicono che si è abbassata, ma non mi sembra.
5: Sì.
4: Siamo tutti in mutande.
5: Sì, cioè, ma infatti.
4: Fidatevi.
5: No, ma non so, io avevo letto anche a proposito di questo, cioè avevo letto anche, non so se questa cosa, il razionamento anche mi pare, non so, ma è vero sta cosa, stanno
4: controllando. Sì, no, si prevedono dei periodi in cui il gas anche...
5: No, cioè, il razionamento del gasolio, del diesel.
4: Ma, vabbè.
5: Non so se vogliono fare parole. Controlli.
4: Ma cioè, esce in mutande, questo lo possiamo dire tranquillamente.
5: Sì, e meno male, però c'è una cosa, meno male.
8: Simonetta, sta arrivando caldo.
5: Ecco, questo volevo dire, meno male che sta arrivando il caldo.
4: Fortuna.
5: E allora non ci peserà tanto, cioè ormai camminiamo tutti.
4: Per ora.
5: Per
4: il prossimo inverno che ci studiamo,
5: Chi avrà la giacca se la metterà, chi no. Insomma,
4: allora, Emanuele, posso dire una cosa?
8: Bisogna fare... Come ti devo dire? Bisogna esserci in compagnia, come diceva Zemma.
4: Sì, così, no, caldo. No, sicuramente che almeno sentiamo meno freddo. Allora, il problema dell'inquinamento, le centrali a carbone, no, per produrre energia. Adesso stanno rivalutando anche di riaprire le centrali a carbone, che tra l'altro sono praticamente, inquinano tantissimo.
5: Certo.
4: Allora, questo cozza con l'introduzione, la modifica dell'articolo 941 della Costituzione. Come sai, Emanuele, io poi ancora studio, no? Cioè, ve l'ho detto.
8: Guarda, Simonetta, la Svizzera vive quasi senza gas.
4: Ma noi abbiamo modificato un articolo della Costituzione.
5: Sì, ma perché la Svizzera ha le sue centrali, come anche la Germania ce le ha.
4: Sì,
5: no?
4: Sì, ma no, a carbone, certo. In Italia, nucleare in Italia. Allora, noi abbiamo modificato un articolo due articoli della Costituzione che vanno a salvaguardare l'ambiente e che quindi cozzano con questi provvedimenti che vogliono prendere al governo.
5: Ma in Italia in effetti non è stato mai salvaguardato l'ambiente in assoluto, per nulla.
4: No, però,
5: noi abbiamo
4: l'articolo 9 è una modifica importante, perché
5: ma noi abbiamo in Italia un sacco di punti di scorie per quanto riguarda scorie radioattive,
4: hanno introdotto questa modifica che tra l'altro è stata poco riportata, no? Come vi ho detto, io mi sono ritrovata tra capo e collo e va bene, e come dico io sono sempre sul pezzo, però la modifica riguarda proprio la salvaguardia dell'ambiente, dell'inquinamento, degli ecosistemi, quindi di tutto insieme, cioè, quindi certo. Non so come vorranno cambiare, pur rispettando questa modifica negli articoli della Costituzione, cioè, ripeto, è un po', è come dire una cosa e farne un'altra. Non voglio essere insomma bacchettona in ultima parte della serata, però è così.
9: C'è un modo,
4: l'articolo 9 riguarda proprio l'ambiente.
5: Cosa, Gemma?
4: L'ambiente, gli animali.
5: Cosa dice Gemma?
9: Semplicemente che c'è un modo per risparmiare, però si tratta di tornare indietro, cioè riscaldarsi, usare la classica stufa legna. Io per esempio,
4: allora, attenzione, su questo discorso della stufa a legna, dicono che inquina. Dicono che inquina la stufa a legna.
5: Vabbè, volevano togliere anche i forni a legna per le pizze, pensa un po'.
4: Dicono che inquina, sì, ma vabbè, gli antichi si sono sempre scaldati con il legno.
5: Stavano ancora meglio di noi, ovvio.
4: Forse sì.
5: Certo. Sì. Vabbè, sono tante cose, è tutto, ma devono vendere l'energia, come fanno, capisci? Devono vendere un po'.
4: Ma sì, ma l'energia si produce in tanti modi.
5: Sì, solo che si produce però non ce la fanno. Noi hanno messo le pale eoliche dappertutto, dove vivo io ce ne sono migliaia, e qui siamo sempre a punto da capo. Non lo so dove va a finire questa energia, se si produce, eccetera, e così via dicendo. Quindi la cosa è un po' molto molto vasta, quindi è meglio evitare.
8: Perché quella
5: qua
8: italiana vendono dall'estero, ma che ne so, in Italia,
5: ma beh, comunque ragazzi, l'argomento è molto pesante. Noi ci salutiamo,
4: è un bel problema.
5: Sì. Noi ci salutiamo.
4: Posso fare un saluto?
5: No.
4: Un salutino,
5: no,
4: piccolino,
5: Non lo puoi fare, no.
4: Ma dai, fammelo fare.
5: E me lo fai fare il pigiama patti?
4: Allora, spettacolo Il Magico Ritorno.
5: Sì, ok.
4: Mi dice niente?
5: Spettacolo Il Magico Ritorno.
9: No.
5: Al momento no. Fammi rinfrescare.
4: Allora, è uno spettacolo teatrale in cui ci sono degli artisti a Roma, chiaramente, la sala teatro Primo Piano, e che si esibiranno giovedì, quindi domani, 7 aprile 2022, alle ore 20:30.
5: Ok.
4: E lo ripropongo perché lo ha postato un nostro carissimo amico che abbiamo avuto come ospite, Daniele Lepantini, ovvero il mago Lupus,
5: Lupus.
4: Vi ricordate?
5: Sì, certo,
4: questo è uno spettacolo di maghi.
5: Ok, benissimo. Ottimissimo. Ok, va bene. A proposito, ragazzi, ho dimenticato una cosa. Ma avete visto, per esempio, l'altra volta abbiamo avuto com'era il nome dei Dick Dick? Aiutatemi.
4: Sì, ho capito.
5: È stato oggi, mi pare ieri, è stato in Rai, giusto per.
9: Sì.
5: Ok?
9: Sì,
5: quindi già il
4: flusso. Quella è un'anima magica.
5: Già il flusso.
4: Quella è una persona che merita tanto.
5: Certo.
4: Cioè, te l'ho detto, è un.
5: Esatto, ma no, già il flusso si incomincia a sentire, no? Il nostro, io intendo.
4: Esatto, sì. Ma lui è qualcosa di oltre.
5: Sì. Va bene, ragazzi, vi devo salutare.
4: Sì.
5: Vi devo salutare con noi, con me, con tutti.
4: Ciao,
5: ci risentiamo tra 7 giorni, stesso posto, stessa radio. Pensavo, un abbraccio.
4: Volevo fare gli auguri, però.
5: A chi?
4: No,
5: a chi?
4: Ah, ok, va bene. Okay.
5: A chi? Non ho capito. Aspetta. Gli auguri?
4: Anna, dai, forza.
8: Allora, volevo fare auguri a Vincenzo della Protezione Civile, che ha compie anni domani. Mi è venuto in mente ora.
5: Tanti auguri. Come si chiama? Giovanni?
8: Vincenzo.
5: Vincenzo,
8: che è originale di Napoli, però lavora per Bologna e tra l'altro in protezione.
5: Certo. Tanti auguri a Vincenzo.
4: Un fan di Radio L'Isola che non
5: certo,
4: c'è.
5: Certo, tanti auguroni.
8: Anche un fan, perché ti ascolta.
5: Bene, ci fa molto piacere.
4: Benissimo.
5: Ciao Vincenzo. Come si dice, non so, a Napoli si dice ciao Waglio, insomma, tipo così. Ok, dai ragazzi, noi ci sentiamo fra 7 giorni, mi raccomando, stesso posto.
4: Okay.
5: Facciamo un abbraccio tridimensionale. Ciao ragazzi. Ciao.
0: È il buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti.

0: è il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: (Ride) 331 82 80 843 331 82 80 8.

0: Sofia Samaro con Diamond Hearts. Beh, per quelli che seguono il Buonasera con Emmanuel, già immagina cosa può accadere prima, verso un po', diciamo, no? La fine di questo viaggio, gli ultimi 45 minuti, 40 minuti, più o meno giù di lì, cosa accade? Adesso faremo davvero un viaggio, ma questa volta nel tempo. Esatto. Monica è già pronta con le pagine 70, tutto quello che apparteneva negli anni 70 alla moda, i modi, tutto quello che stava intorno a quel periodo fantastico, insieme ovviamente ai successi degli anni 70. Questo ovviamente è importante, la musica appunto degli anni 70, ma soprattutto selezione italiana. Quindi ancora un grazie e buon viaggio.
1: Emanuel Scida vi augura buon viaggio.
2: Va ora in onda
3: pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: 29 giugno 1979. Una data storica per gli amanti di ogni genere musicale. La Sony Corporation lancia sul mercato quello che si rivelerà il nuovo standard per ascoltare musica in qualità stereofonica, il Walkman. Gli sviluppatori di questa nuova tecnologia furono sostanzialmente tre: Kōzō Ōzone, Masaru Ibuka e Akio Morita. Questi ingegneri possono essere considerati a tutti gli effetti come i padri della musica portatile. Anche prima di allora la musica poteva essere ascoltata con apparecchi portatili, ma non in cuffia, e soprattutto, particolare assolutamente non trascurabile, la qualità dell'audio di cui si poteva usufruire era esclusivamente di tipo monofonico. Sony Walkman TPS-L2. Ecco il nome completo per questo nuovo gioiello che fece letteralmente impazzire i giovani, cambiandone rapidamente e per sempre il loro modo di concepire e ascoltare musica. Nel febbraio del 1979, Akio Morita, in una conferenza stampa svoltasi presso il quartier generale della Sony, disse con grande soddisfazione: "Questo è il prodotto che soddisferà tutti i giovani che vogliono ascoltare musica tutto il giorno. Possono portarselo appresso ovunque vanno. Il target che contiamo di raggiungere sono prevalentemente gli studenti e i giovani in genere. Lo lanceremo definitivamente sul mercato prima di quest'estate. A complemento del progetto Walkman furono progettate le nuove cuffie HR MDR3, che verranno vendute insieme all'apparecchio riproduttore. A differenza delle cuffie convenzionali, che pesavano fra i 300 e i 400 grammi, le HR MDR3 raggiungevano appena i 50 grammi di peso. Gli stessi altoparlanti erano solo i 23 mm contro i 56-58 mm di quelle convenzionali, e il suono era davvero limpido. Dunque, il progetto per ascoltare la musica al volo e a quel punto era davvero completato. La promessa di Morita fu mantenuta. Dal 21 giugno 1979, proprio il giorno dell'inizio dell'ultima estate degli anni 70, i giovani impararono a vivere la musica in modo diverso, tutto nuovo e forse per certi versi più intimo e profondo, magari ascoltando Pink Floyd durante un tramonto in riva al mare, oppure Deep Purple zizzagando per le vie della città a bordo del proprio skate.
3: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
1: 1973.

0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
1: Genere letterario amatissimo in ogni tempo da grandi e piccini è la fiaba, altrimenti chiamata favola se i suoi protagonisti sono inventati. Raggiunse vertici di straordinaria bellezza con un'iniziativa editoriale che fa parte a tutt'oggi della storia del costume popolare italiano. Le fiabe sonore, pubblicate dalla Feltrinelli Fabbri Editori tra il 1966 e il 1970. L'idea di una fiaba sceneggiata, ossia narrata da delle voci recitanti incise su un disco da 45 giri o più raramente a 33 giri di piccolo formato, esempio le fiabe dell'editore Luigi Patuzzi, era già stata messa in pratica fin dai primi anni 60, con risultati non sempre felicissimi. Non migliore era il livello degli albi a corredo, spesso disegnati in modo approssimativo, talora da colorare e ben poco idonei a far volare la fantasia dei piccoli lettori. Per queste ragioni, l'avvento delle fiabe sonore fu accolto come un'interessante e grandissima novità. Siamo alla fine del 1966 e la Fratelli Fabbri Editori, nota per le sue pregevoli opere, tra cui l'enciclopedia di cultura generale Conoscere, presenta al pubblico una nuova linea intitolata per l'appunto Fiabe Sonore. Si tratta delle più belle fiabe di ogni tempo, sceneggiate e narrate dal giovane attore Silverio Pisu, figlio di Mario e nipote di Raffaele, con la preziosa collaborazione di tanti suoi bravissimi colleghi, tra cui il caratterista Ugo Bologna. Sotto le feste di Natale del 1966, le edicole distribuiscono gratuitamente il disco promozionale dell'opera. Si tratta dei Tre Porcellini dei fratelli Grimm ed è privo di album. Fin dal primo ascolto, il disco cattura l'attenzione dei bimbi e dei loro genitori grazie a una breve canzone introduttiva intonata dalla nobile voce di un corno. Al classico «C'era una volta», pronunciato da Silverio Pisu, che in tutta la collana assumerà la romantica denominazione di cantafiabe, segue un meraviglioso quarto d'ora ripartito sulle due facciate del disco, pieno di personaggi a tutto tondo, dialoghi frizzanti, rumori realistici, vivaci ambientazioni e soprattutto divertenti canzoncine in rima, facili da imparare a memoria. Si comprende subito che siamo di fronte a un prodotto nuovo e di altissima qualità. La conferma arriverà la settimana seguente con l'uscita del primo numero ufficiale, Il gatto dagli stivali di Charles Perrault, venduto al prezzo di 480 lire. Oltre al disco, la fiaba è questa volta corredata da un albo di grande formato, pensate 27 cm per 35, che definire semplicemente illustrato è troppo poco. Un oh di meraviglia è la normale reazione dei lettori di ogni età di fronte a quelle figure che paiono dei quadri per quanto sono belle. A seconda della fiaba scelta di settimana in settimana nel repertorio dei grandi narratori europei e orientali, la Fabbri interpella vari pittori dal gusto squisito e dalla spiccata personalità.
0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: 1975.

0: musica e notizie in diretta dagli anni 70.
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: Un guerriero in divisa da attore. Così era definito Gianmaria Volonté negli anni 70. Geniale protagonista del cinema italiano, nato a Milano il 9 aprile 1933, Volonté ha rappresentato senza dubbio il miglior esempio di attore-autore impegnato del secolo scorso. Diplomato nel 1957 presso la prestigiosa Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma, dopo un'importante esperienza al fianco di Alfredo De Santis, l'ultimo esponente diretto del teatro tardo-romanico ottocentesco, esordì lo stesso anno nella Fedra di Jean Racine al Teatro Sant'Erasmo di Milano. Seguirono anni di intensa attività tra cinema, esordio in Sotto 10 bandiere di Duilio Coletti 1960, teatro e televisione, dove spicca come eccellente attore di sceneggiati quale L'idiota di Dostoevskij, La Pisana e Il taglio del bosco, fino al fatidico incontro con Sergio Leone che lo lanciò nel famoso western Per un pugno di dollari 1964. Da lì in poi sarà un susseguirsi di strepitose interpretazioni: bandito, giudice, operaio, politico, ispettore, giornalista. Per Volonté essere uomo e attore non ha mai fatto differenza. Per lui non c'era calcolo o interesse professionale che potessero condizionare una scelta o una presa di posizione ritenute necessarie. In anni di scontri ideologici e contraddizioni frontali, lui amava schierarsi, anche pagando costi alti in termini di carriera. Era però anche un compagno di strada scomodo, perché alla solidarietà, ai tempi lunghi della politica, al compromesso, preferiva spesso il gesto dirompente, perché era magari indisponibile a firmare manifesti, ma sempre pronto ad accorrere autonomamente, spericolatamente, ovunque ci fosse una buona causa da combattere. Franco Montini e Piero Spilla, un vero eroe del nostro cinema, forse l'unico a credere veramente nell'utopia di cambiare il mondo attraverso una cinepresa.
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
3: 1975.

0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
1: L'articolo di questa settimana è legato a quel genere di telefilm classificati molte volte come minori perché nati spesso come spin-off di serie di telefilm più importanti. Capita alle volte però che il successo attribuito dal pubblico a queste produzioni è in alcuni casi addirittura superiore a quello riservato alle serie originarie. Una produzione televisiva che può essere sicuramente inquadrata in questa casistica è George e Mildred, serie di telefilm inglesi che nasce da una costola di Un uomo in casa e Man About the House, nel titolo originale trasmesso in Gran Bretagna a partire dal 1973. George e Mildred è incentrato sulla descrizione della vita di tutti i giorni dei due coniugi George e Mildred Roper, che, dopo aver rivestito un ruolo estremamente marginale nella serie Un uomo in casa, assurgono a protagonisti di questa nuova serie. Abbandonano la loro vecchia residenza e si trasferiscono al numero 46 di Peacock Crescent, Hampton Wick, dove guadagnano da vivere facendo gli affittacamere. In ogni puntata di questa situation comedy si evidenziano sempre di più i caratteri opposti dei due protagonisti. La voglia di Mildred di entrare a far parte di un giro di amicizie appartenenti a un rango sociale più elevato e la pigrizia del suo consorte che porta lo stesso a inventarsi mille scuse per non assecondarne i bellicosi propositi. Come dimenticare il George lanciato da Mildred per attirare l'attenzione del pigro consorte, pigro in tutti i sensi, e la risatina di soddisfazione da parte di George quando riesce con mille scuse a non alzarsi dalla poltrona e a continuare a vedere il proprio programma preferito o a dar da mangiare ai propri pappagallini. Fanno da comprimari a questi continui battibecchi i tre componenti della famiglia Four Mile, che con un atteggiamento di sussiegoso distacco cercano sempre di non accettare i continui e pressanti inviti di Mildred.
0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: 1976.

0: Abbiamo trasmesso
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: È il buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
3: Ma certo. Anthony, grazie ovviamente della tua. Ci ricordi sempre cosa sta accadendo. E sta accadendo che siamo in onda con il Buonasera con Emmanuel. Come sempre facciamo un bellissimo viaggio nel tempo, negli anni 70, con Pagine 70, quindi mode e tutto quello che in quel periodo andava, no? Poi magari fra 20-30 anni faremo gli anni 2000 più o meno. Va bene, allora ragazzi, stavo pensando che cavolo come passa il tempo, tra poco arriveremo a destinazione e poi vi devo lasciare. Questi 20 minuti li dedicheremo ancora con tanta bella musica, se vi va potete anche richiederlo al 331 82 80 843, 331 82 80 843. Il buonasera con Emmanuel. È stata una bellissima serata, davvero. Abbiamo avuto Mirko Livernini, regista, oltre che essere autore, oltre che essere un attore, veramente tanta roba. Ci siamo divertiti con la squadra, che bello. Ancora un salutone a Luigi, che al momento è dovuto, non potuto essere presente, ma comunque abbiamo avuto la sua rubrica. La musica continua, la serata ancora per altri pochi minuti insieme. Per esempio, adesso la regia mi propone Hard Lights con Umbrella.

0: Certo, Hot Lights con Umbrella, bellissimo brano. Oh, quanti di voi dopo questa trasmissione magari si accingeranno a pian pianino a dormire? Vabbè, lo so, molte volte dici, ma Antonio, ancora è presto, però c'è chi va a letto alle 8, c'è chi va a letto alle 9, c'è chi va a letto alle 3 di notte, c'è chi non va a letto, che va al mattino, poi insomma. Oh, adesso vi voglio dire a proposito di questo, ecco, vi sto andando a parare praticamente, che secondo uno studio, signori e signori, è possibile indurre sogni eccitanti con particolari posizioni nel sonno. Lo sapevate? No, io nemmeno. Uno studio pubblicato dalla rivista Dreaming ha rivelato che chi dorme a pancia in giù, con le braccia sopra la testa però, se no è facile, ha avuto più sogni piacevoli ed erotici. Ragazzi, vogliamo fare questo test? Quindi dobbiamo dormire a testa in giù per i single, che vabbè, anche quelli accompagnati, qua a testa, pancia in giù, con le braccia sopra la testa. Io non so come, cioè è scomodissimo, cioè io già a pensarci non riuscirei, è uno sforzo che uno deve fare a pancia in giù e con le braccia sopra la testa, non lo so, cioè appoggiato sul cuscino. Ma facciamo questa prova, che dici? Proviamo? Va bene. Intanto Giordana Angi con, a proposito, Voglio essere tua.
1: Io ti penso sempre. Ti vedo che ridi in macchina. Ti vedo che mi pensi. E chissà se ti perdi qualcosa della realtà a furia di pensarmi. Perché a furia di pensarti succede a me. Guardo fuori dal finestrino, vorrei scattarti una foto, mandartela ora, farti capire che sei vicino, non c'è niente da fare. Tu ci assai col mare,

0: Giordana Angi, voglio essere tua. Chissà quante volte qualcuno di voi l'ha già detto almeno una volta verso la persona amata. Magari dopo che si sono lasciati, ci si è lasciati, magari uno cerca anche di... si addormenta, vuole sognare, magari è stata una delusione, però allo stesso tempo l'amore non è facile che se ne possa andare così facilmente. Ma sapete quante di noi, quante persone, non so se mi è mai capitato al mattino svegliare, stavi facendo un bel sogno, sicuramente bello, però poi ti sei svegliato, non lo so, perché la sveglia ha suonato, perché magari non era più tanto ancora, non so, qualcosa accade e ti svegli, mannaggia, no, dovevo finire, aspetta un attimo, dovevo finire, dove ero arrivato, un attimo. Si prova a riaddormentarsi anche per poco, cercando di un attimino, ma credo che sia difficile che possa, no? Andare sul secondo capitolo, dove pensate che il 60% delle persone fa questo, prova quindi a riaddormentarsi. È un bel numero, il 60%, eh? È davvero tanti. Dice no, aspetta, altri due secondi. Michele, bravi, 2 secondi.
1: A cancellare tutto, le mie cicatrici e la tua strada, il momento in cui eravamo soli in mezzo al nulla e ci bastava, il rumore delle insicurezze e il sorriso amaro del rimpianto. Ho imparato a cancellare tutto.

Frank Zane, Back Tomorrow, e Tomorrow ci sentiremo poi la prossima volta, ok? Mastico bene, lo mastichi proprio bene. Allora, dunque, siamo arrivati alla conclusione, a parte gli scherzi, anche se noi scherziamo comunque spesso e volentieri, ma alcune volte si parla anche seriamente qui al Buonasera con le Mani, è un po' di tutto, ragazzi, che bello. Io vi aspetto alle prossime, alle prossime ovviamente trasmissioni. Noi siamo sempre in onda, per noi non c'è festa che ci tenga, non c'è domenica, non c'è lunedì, non c'è mercoledì, giovedì, sabato che ci tenga, sempre Capodanno, no, Ferragosto no, Ferragosto lì no, l'estate un pochino, dai, riposiamoci, beh, ancora lontano. Intanto vi aspetto al Buongiorno con Emanuel, ragazzi, poi vi aspetto anche ai 30 minuti sempre con, e poi anche qui, ma una cosa molto importante, qui non si discute, ragazzi, la radio è sempre questa, avete scelto il tocco, avete scelto il meglio, io vi devo fare davvero i complimenti, e non solo a voi, voglio farli anche ai tecnici che stanno dietro le quinte, che lavorano in continuazione, perché senza di loro tutto questo non ci sarebbe. Music, music, dice la regia, beh, ci sentiamo alla prossima, ok? Alla prossima.

Il buonasera con Emanuel è arrivato al termine. Il capotreno Emanuel Scida vi ringrazia e vi aspetta al prossimo viaggio.

0: Time.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio. È mezzanotte e 32 minuti. Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient. Un flusso musicale

0: Grata Sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio.
2: Radio Tigullio Web presenta...

0: Abbiamo aperto con Don't Let It Bring You Down, cantata da Annie Lennox, tratta dal film American Beauty. Salve, io sono Werner Altomare e voi siete sulla vostra radio preferita. American Beauty è uscito nel 1999, prodotto dalla DreamWorks di Steven Spielberg, al quale era piaciuta molto la sceneggiatura, tanto da offrire $250,000 per l'acquisto, superando la concorrenza della Fox e della MGM. La sceneggiatura è stata scritta da Alan Ball, la sua prima per il cinema. Fino ad allora aveva scritto per un paio di sitcom e serie TV. Anche il regista Sam Mendes è qui al suo esordio cinematografico, fino a quel momento apprezzatissimo regista teatrale di pièce impegnate, molto Shakespeare, ma anche Anton Chekhov e Tennessee Williams, nelle quali ha diretto grandi attori. Entrambi questi due straordinari professionisti, Ball e Mendes, hanno avuto uno splendido debutto, vincendo l'Oscar e il Golden Globe con questo film. Poi hanno confermato il loro talento, il primo scrivendo le serie TV di successo Six Feet Under per 5 stagioni, True Blood per 7 stagioni e ancora Banshee e Here and Now. Il secondo dirigendo tra gli altri 2 episodi della saga di James Bond, Skyfall e Spectre. E 1917, che gli è valso 3 nuove nomination dall'Academy, per la sceneggiatura, per il film e per la regia, e che gli ha consentito di vincere i Golden Globe per la regia e per il miglior film drammatico. Il film American Beauty, il cui titolo si riferisce a un fiore, una rosa americana per la precisione, ha ottenuto altri 3 premi Oscar, quelli al miglior film, al miglior attore protagonista, Kevin Spacey, doppiato da Roberto Pedicini, e alla migliore fotografia, a Conrad Hall. E le nomination per la migliore attrice protagonista, Annette Bening, doppiata da Cristiana Lionello, per il miglior montaggio e la migliore colonna sonora a Thomas Newman. La Bening e Spacey hanno ricevuto anche le candidature ai Golden Globe, e dire che si era pensato di affidare i ruoli anche a Bruce Willis e Kevin Costner per lui e a Helen Hunt e Holly Hunter per lei. Questo è Note di Cinema.
1: Mi chiamo Lester Burnham. Questo è il mio quartiere. Questa è la mia strada. Questa è la mia vita. Ho 42 anni. Fra meno di un anno sarò morto. Naturalmente, io questo ancora non lo so.

0: Note di cinema.
1: Ho sempre saputo che ti passa davanti agli occhi tutta la vita nell'istante prima di morire. Prima di tutto, quell'istante non è affatto un istante. Si allunga per sempre. E io non posso provare altro che gratitudine per ogni singolo momento della mia stupida piccola vita. Non avete la minima idea di cosa sto parlando, ne sono sicuro. Ma non preoccupatevi. Un giorno l'avrete.

0: The Seeker degli Who, dalla colonna sonora di American Beauty, preceduta da We Haven't Turned Around di Gomez. Il protagonista della storia è Lester Burnham, di cui abbiamo ascoltato un breve monologo nella scena finale del film. Un quarantenne americano medio, frustrato con un lavoro che non gli piace e che gli crea problemi, che narra allo spettatore da morto quella che è stata l'ultima parte della sua vita e come alla fine si sia tragicamente conclusa. Il rapporto distante con la moglie, che si concentra esclusivamente sulla sua carriera, che però non va come lei vorrebbe e questo le procura invidie e gelosie nei confronti dei suoi concorrenti, tralasciando le attenzioni non solo verso il marito ma anche verso la figlia Jenny, Tora Birch, doppiata da Alida Milana, la quale mal sopporta i genitori a causa del loro rapporto. La vita di Lester scorre uguale a se stessa fino a quando non incontra la migliore amica della figlia, Angela, interpretata da Mena Suvari, doppiata da Domitilla D'Amico, per la quale perde letteralmente la testa. Si mette a fare sport, tonifica il corpo, si licenzia dal lavoro, diventa perfino più risoluto nel carattere, con in testa l'idea fissa di conquistare la ragazzina adolescente. Il tutto con il contorno di una serie di personaggi, tra i quali i vicini di casa, il colonnello dei Marines in pensione con la moglie e il giovane figlio, il quale se ne va in giro con una videocamera a riprendere ogni cosa che lui ritenga portatrice di bellezza. Spaccia droga, fornendola anche a Lester, e diventa il fidanzato di Jenny. La pellicola in moltissimi paesi del mondo è stata vietata ai minori. Ha riscosso comunque un enorme successo di pubblico, arrivando ad incassare in tutto il mondo per l'intero periodo di programmazione oltre 350 milioni di dollari a fronte di un budget di 15 milioni, a conferma che anche in questo caso Spielberg ha avuto l'occhio lungo. Ora ascoltiamo Rod Stewart con Every Picture Tells a Story. Questa è estratta dal film Almost Famous, del quale parleremo dopo la pubblicità che seguirà la canzone.
1: Sono note di cinema.

0: Niente di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Radio Tigullius.
2: Fool and Dreams.
0: Notte di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Seconda parte di Notte di Cinema, che abbiamo aperto con il Duca Bianco, David Bowie, con Waiting for the Man, inserito nella colonna sonora di Almost Famous, Quasi Famosi, produzione statunitense del 2000, che è stata sceneggiata e diretta dal californiano Cameron Crowe, il quale aveva diretto 4 anni prima Tom Cruise in Jerry Maguire e lo dirigerà di nuovo l'anno dopo, nel 2001, in Vanilla Sky. La storia, scritta da Crowe, contiene molto di autobiografico e narra di William Miller, un ragazzo di 15 anni che vuole diventare giornalista musicale e un giorno gli viene data la possibilità di recensire l'esibizione dei Black Sabbath. Ma non essendo ancora accreditato come giornalista, non riesce ad entrare al concerto. Con un po' di fortuna, però, riesce ad incontrare il gruppo degli Stillwater, che sono incaricati di aprire quel concerto, e scrive un pezzo su di loro. Un giornalista della rivista Rolling Stone lo legge e, credendo che William sia un adulto, lo invita a scrivere un pezzo a suo piacimento per la prestigiosa rivista musicale. William sceglie di scrivere degli Stillwater e si aggrega a loro seguito per una tournée. Siamo nei primi anni 70. Dopo un po' di peripezie e di personaggi che entrano ed escono dalla storia, finalmente, alla fine, William riesce ad ottenere l'intervista dal leader del gruppo. Il regista ha preparato anche una versione alternativa del film, più aderente alla sceneggiatura originale, con l'aggiunta di una decina di scene che aumentano la durata di una quarantina di minuti. Particolare attenzione è dedicata dal regista alla musica, come anche per la verità nelle sue altre pellicole. La composizione della colonna sonora originale è stata affidata a Nancy Wilson, musicista, polistrumentista, cantante e moglie del regista. Nel film sono anche presenti numerosi brani rock anni 70 che sono stati inseriti nell'album ufficiale che si è aggiudicato il Grammy Award. Oltre a Rod Stewart e David Bowie, che abbiamo già ascoltato, sono presenti tra gli altri Simon & Garfunkel, The Who, Led Zeppelin, Cat Stevens, The Beach Boys e Elton John, che ascoltiamo in Tiny Dancer, preceduto dal trailer del film.
1: Sono note di cinema.
2: Pronto? Sono il redattore musicale di Rolling Stone. Sei William Miller?
3: Sì, sono io.
2: Penso che dovresti scrivere per noi.
3: Se vuoi diventare un vero giornalista, non puoi essere amico delle rockstar.
4: Facci apparire fichi.
3: Guarda che sarà una brutta storia, ti offriranno da bere.
5: Non prendere droghe!
6: Non prendere droghe!
3: Ti faranno volare gratis con loro.
7: E David Bowie!
3: Incontrerai delle ragazze.
8: Noi non siamo groupies, non abbiamo rapporti sessuali con loro.
3: Amen!
9: In viaggio con il gruppo.
10: Hai chiamato tua madre?
11: Delle rockstar hanno rapito mio figlio.
9: L'umore alle stelle.
12: Hanno messo l'acido nella birra dei boccali rossi.
13: Come si capisce quando fa effetto?
14: Sono un dio dorato!
9: L'innocenza si trasforma in libertà.
15: Difloriamo il ragazzino.
16: Ci serve il pezzo entro 4 giorni.
17: È arrivato il tuo momento!
9: E c'è molto di più da raccontare a casa.
18: C'è William, per favore. Sei Mary Ann con l'erba?
9: Oltre alla musica.
19: Che cos'è che ami della musica?
20: Tanto per cominciare, tutto.

0: Something to God Hold Me, Christina Aguilera. Siamo entrati nella colonna sonora del film musicale, ma anche commedia sentimentale, Burlesque del 2010, per la regia di Stephen Antin, suo secondo lavoro dietro la macchina da presa dopo Prigione di Vetro 2 e finora anche l'ultimo. Protagoniste Cher, doppiata da Ludovica Modugno, che è Tess, proprietaria del Burlesque Lounge, un locale dove giovani ragazze si esibiscono in numeri nell'arte del burlesque, appunto. E Christina Aguilera, al suo debutto come attrice, doppiata da Federica De Bortoli, che è Alice, la quale parte dal suo piccolo paese nella provincia dell'Iowa in cerca di fortuna nella metropoli Los Angeles. Troverà lavoro come cameriera proprio nel locale di Tess e ogni giorno che passa cresce il suo sogno di esibirsi sul palcoscenico. Non solo riuscirà a diventare la ballerina e cantante più apprezzata del Burlesque Lounge, nonostante l'ostilità di Nikki, prima ballerina del locale, interpretata da Kristen Bell con la voce di Valentina Mari, ma addirittura salverà il locale dai debiti e dall'imminente chiusura. Christina Aguilera, oltre a quella che abbiamo ascoltato, canta altre canzoni nel film, come ad esempio Bound to You, scritta da Sia. Così come anche Cher, che ha registrato due brani inseriti nella colonna sonora. Welcome to Burlesque e You Haven't Seen the Last of Me, che ha vinto il Phoenix Film Critics Society Award, il Satellite Award e soprattutto il Golden Globe come miglior canzone originale, che ora vi faccio ascoltare. È stata scritta dalla grandissima Diane Warren, la quale, tra le sue innumerevoli collaborazioni, ha scritto anche Sin, Io sì nella versione italiana, per il film La vita davanti a sé, che ha permesso a Laura Pausini di aggiudicarsi il Golden Globe. E dunque, da Burlesque, Cher con You Haven't Seen the Last of Me.
1: Sono note di 5.
2: Quanto è per Los Angeles?
3: Dipende, andata e ritorno.
2: Sta scherzando, vero?
4: Quando metti il trucco è come se fossi un pittore, ma invece di dipingere sulla tela ti dipingi la faccia.
2: Lei è Tess.
4: E tu perché sei nel mio specchio?
2: Non ho mai visto niente del genere, voglio assolutamente farne parte.
5: Grande entusiasmo, pessimo tempismo.
4: Non è la ragazzina che era dietro le quinte ieri.
2: Voglio essere lì, voglio farlo anch'io.
5: La domanda è, ce l'hai il talento?
4: Dove sono le grandi ballerine di Los Angeles?
6: Lavorano con le star.
4: Che ci fa quella lì sopra?
6: Credo voglia un provino.
4: Ehi, hey Dave, taglia!
2: Aspettate, no, ce la posso fare.
4: È carino che ci credi.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.
0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: La terza e conclusiva parte per oggi è stata aperta da Born Sleepy degli Underworld, tratta dal film Trainspotting, uscito nel 1996 per la regia di Danny Boyle, produttore, sceneggiatore e regista britannico, che aveva esordito alla regia un paio d'anni prima con Piccoli omicidi tra amici, con la collaborazione alla sceneggiatura del connazionale John Hodge. Anche lui ha la sua prima esperienza cinematografica. I due si sono poi ritrovati a lavorare insieme in Trainspotting, adattando per il cinema il romanzo d'esordio dello scrittore scozzese Irvin Welsh, scritto nel 1993, al quale, tra l'altro, è stato affidato un ruolo nel film. Hodge ha vinto il premio BAFTA per la sceneggiatura non originale ed ha ottenuto la candidatura agli Oscar per la stessa categoria. Il film ha avuto la sua presentazione ufficiale al Festival di Cannes e, grazie al lavoro del regista, ad alcune scene e ai dialoghi, è diventato subito un film cult ed è stato definito il miglior film scozzese di sempre. Il British Film Institute lo ha inserito tra i primi 10 film britannici del secolo scorso. E sì che il tema trattato non è dei più facili e neanche il modo in cui è trattato è dei più accondiscendenti o in cerca di consensi. Il protagonista è Ewan McGregor, che Boyle aveva già diretto in Piccoli omicidi tra amici, anche lui al suo debutto in quel caso, doppiato da Christian Jansante, che interpreta Mark Renton, detto Rent Boy, che professa i vantaggi di vivere una vita senza la necessità delle comuni banalità come lavoro, famiglia, figli, beni materiali vari. In una parola, senza preoccupazioni, scegliendo una onesta e sincera dipendenza dall'eroina. Il concetto filosofico è che nel primo caso avrai tutte le preoccupazioni, nel secondo solo una preoccupazione, l'eroina. Mark ha degli amici con i quali condivide la concezione di vita, le scorribande e piccoli crimini per procurarsi la droga. Si tratta di Sick Boy Simon, interpretato da Johnny Lee Miller con la voce di Fabio Boccanera, che parla in continuazione di Sean Connery. Francis, detto Franco Bagby, Robert Carlyle, doppiato da Pasquale Anselmo, imprevedibile, violento e alcolizzato. Daniel Murphy, detto Spud, Ewan Bremner, con la voce italiana di Roberto Gammino, forse un po' goffo, ma certamente onesto. E Thomas, Tommy McKenzie, che è l'unico che si sforza per cercare di rimanere fuori dalla droga. La voce di Tommy è quella di Massimiliano Manfredi. Ora vi faccio ascoltare un breve trailer di Trainspotting seguito dal brano principale, Lust for Life di Iggy Pop.
1: Sono note di cinema. Sei un tipo tranquillo, sensibile. Sei un po' cattivo e un po' pazzoide. Ma ehi, non è questo che fa sbarellare noi ragazze?
2: Eh? Signor Murphy, lei ha mentito nella sua domanda di assunzione.
3: Oh sì, solo per infilare un piede nella porta.
2: Esattamente cosa la attira del settore turistico?
3: In due parole, mi spasso.
4: Beh, a lui è sempre mancata la fibra morale.
5: Sa un sacco di cose su Sean Connery.
6: Hai individuato la belva? Ce l'hai nel mirino, James?
7: Nitida e chiara, Miss Money Penny.
4: In due sul divano a sfrittellarvi il cervello e lo spirito con i quiz ingozzandovi di schifezze del...
3: Su, bad boy! Avanti! Go!
8: Sì, è da ricovero. Però è un amico.
4: Scegliete gli amici. Scegliete il futuro.

0: Think About the Way, Ice MC con la partecipazione di Alexia. Stiamo parlando del film Trainspotting, che affronta in maniera forte il tema della tossicodipendenza, facendolo dall'interno, dal punto di vista di chi ne fa uso. Ci sono scene dure, angoscianti, vomitevoli, ma il film è anche divertente, ironico, a volte comico, spesso geniale, certamente diretto, non ambiguo. Qualcuno all'epoca dell'uscita lo accusò di istigare i giovani al consumo di eroina. In realtà, nella pellicola, viene messo in evidenza tutto il male che può derivarne. Il regista si rifà per alcuni versi a Tarantino, ai fratelli Coen, cita Arancia Meccanica di Stanley Kubrick e Taxi Driver di Martin Scorsese e sceglie una colonna sonora all'insegna del rock più duro e del pop più sofisticato, nella quale è compreso anche Lou Reed con Perfect Day, con la quale chiudiamo il nostro appuntamento di oggi. Se volete approfondire, seguite la pagina Instagram Note di Cinema. Se invece avete voglia di suggerire una o più canzoni tratte da film, inviate un messaggio WhatsApp al 388 800 8800 specificando Note di Cinema. La battuta memorabile di oggi è tratta dal film diretto nel 1981 da Mario Monicelli, Il Marchese del Grillo, pronunciata dall'immenso Alberto Sordi. Io sono Werner Altomare e per oggi ho terminato. Ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa radio. Nel frattempo voi... fate i bravi.
1: Sono Note di Cinema.
2: Mi sono giustificato con me stesso in tante maniere diverse. Non era niente di che, solo un piccolo tradimento. I nostri rapporti erano cambiati, sapete, cose così. Ma ammettiamolo, li avevo bidonati, i miei cosiddetti amici. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di tre pezzi, fai da te, telequizze, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai.